0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: Vivere è la cosa più rara al mondo. La maggior parte delle persone esiste. Questo è tutto. Oscar Wilde.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Torna tra poco. Stay with us.
1: Aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
2: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
3: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
4: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
2: Perché? Ecco perché.
4: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
5: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: Ti manderò un bacio con il vento e so che lo sentirai. Ti volterai senza vedermi, ma io sarò lì. Pablo Neruda.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: E davanti a lei la vita risplendeva, come in una notte buia, una riva piena di luci. Nina Berberova.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: Le parole hanno il potere di distruggere e di creare. Quando le parole sono sincere e gentili, possono cambiare il mondo. Buddha.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon torna tra poco. Stay with us.
1: Dal programma della notte di Radio Monte Carlo nasce la web radio Blue Moon.
0: Suoni dal mondo, pensieri senza tempo. Radio Monte Carlo Blue Moon. Blue Moon. Radio Monte Carlo Blue Moon.
2: Sometimes I look in her eyes and that's where I find a glimpse of love.
1: Un viaggio tra suoni e pensieri. Ascolta la web radio Blue Moon. È disponibile sulla nostra app e su radiomontecarlo.net.
3: A Radio Monte Carlo sono le ore 3.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: È il nostro segreto, garbo e gentilezza. John Milton, dal film L'Avvocato del Diavolo.

Da luna alle 5 su Radio Monte Carlo. Suoni dal mondo. Pensieri senza tempo. Radio Monte Carlo. Blue Moon. Blue Moon.

0: Blue Moon. Radio Monte Carlo Blue Moon. Torna tra poco. Stay with us.
1: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
2: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
3: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
2: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Perché? Ecco perché.
3: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: Che cos'è l'inferno? È la sofferenza di non poter più amare. Fëdor Dostoevskij.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: Dai a ogni giornata la possibilità di essere la più bella della tua vita. Mark Twain.

Nella notte di Radio Monte Carlo, suoni dal mondo, pensieri senza tempo. Stai ascoltando Blue Moon. Blue Moon.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: Non importa quanto vai piano, l'importante è non fermarsi. Confucio.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon torna tra poco. Stay with us.
1: Dal programma della notte di Radio Monte Carlo nasce la web radio Blue Moon.
0: Suoni dal mondo, pensieri senza tempo. Radio Monte Carlo Blue Moon. Blue Moon.
1: Viaggio tra suoni e pensieri. Ascolta.
0: Blue Moon on Radio Monte Carlo. Radio Monte Carlo. Blue Moon. Blue Moon.
1: La web radio Blue Moon è disponibile sulla nostra app e su radiomontecarlo.net.
2: A Radio Monte Carlo sono le ore 4.

0: Live from the Principality of Monaco.
1: Principality of Monaco.
0: Welcome to Radio Monte Carlo. Blue Moon.
1: Blue Moon.
0: Da l'una alle cinque, un viaggio tra la musica più emozionante e i pensieri più profondi.
1: Questa
0: è la notte

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: Non si regala l'anima a chi non è disposto a regalare la sua. Oriana Fallaci.

Suoni dal mondo. Pensieri senza tempo. Blue Moon. Blue Moon. Nella notte di Radio Monte Carlo.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: Dubita che le stelle siano fuoco. Dubita che il sole si muova. Dubita che la verità sia mentitrice. Ma non dubitare mai del mio amore. William Shakespeare.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: Avremo bisogno di tre vite. Una per sbagliare, una per correggere gli errori, una per riassaporare il tutto. Albert

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: Ciò che non mi distrugge mi rende più forte. Nietzsche.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: Quando poi davanti a te si apriranno tante strade e non saprai quale prendere, non imboccarne una a caso, ma siediti e aspetta. Respira con la profondità fiduciosa con cui hai respirato il giorno in cui sei venuta al mondo, senza farti distrarre da nulla. Aspetta e aspetta ancora. Stai ferma, in silenzio, e ascolta il tuo cuore. Quando poi ti parla, alzati e va dove lui ti porta. Susanna Tamaro, va dove ti porta il cuore.

0: vi dà appuntamento a domani a partire da luna. Radio Monte Carlo. Monte Carlo. Blue Moon. Blue
1: Moon. A Radio Monte Carlo sono le ore 5. Radio italiana del Principato di Monaco. On the blind side and down the back ways, the roads are sad and scorn. When you can't get what you need.

0: Buongiorno Laura Ghislani e il suo entusiasmo di essersi svegliata.
1: Buongiorno Max.
0: Ce l'ha solo lei, credo, nel senso che a quest'ora, alle 5 del mattino, quelli che si svegliano con entusiasmo si contano sulla punta delle dita.
1: No, è perché lo vogliono fare. Diciamoci la verità, ogni tanto bisogna spingersi verso quella strada lì.
0: Cioè, nel senso, tu vuoi dire che uno non si alza perché è obbligato, ma perché vuole proprio alzarsi alle 5 del mattino?
1: No, vuole essere entusiasta.
0: Ah, ok, mi piace.
1: Col fatto che ci svegliamo dobbiamo solo ringraziare l'universo, insomma. Sì. Vabbè, anche oggi...
0: Che ti svegli alle 5, alle 9, l'importante è che ti svegli.
1: Certo, assolutamente.
0: Così. Va bene, ben arrivati a Radio Monte Carlo, due belle orette di caffè latte con te, Laura Ghislani, Max Farisi, il nostro Mattia Brena.
1: Buongiorno anche a lei.
0: Che è sempre preciso. Oggi notiamo che non hai ciuffi, quelli che l'altro giorno abbiamo detto, guarda,
1: ho
0: che
1: sparato,
0: devi usare il gel un po' più robusto perché ogni tanto i ciuffi scappano.
1: Il gel, ma tu pensa, usiamo ancora il gel?
0: No, sì, vedi,
1: è una pasta tipo
0: che usa la pasta quella per lavarsi,
1: no, quella pasta un po' cerata come le tovaglie,
0: l'olio come si usava negli anni 50, cosa c'era, la brillantina. Partiamo subito con la musica che è meglio, va.
1: Comunque brillantina o pomaltina ce n'era di Ina negli anni 80. Olivia Dean, Man I Need, non dire nulla.

0: Caffè latte con te, partirei con una notizia che mi riguarda da vicino e voi adesso capirete perché. Stiamo andando in Inghilterra e non per la famiglia reale, ci tengo a specificarlo.
1: Peccato,
0: ma per un record.
1: Allora, oltre 22.000 fan hanno indossato una parrucca al contrario, cioè una calotta per farti
0: sembrare,
1: non saprei come definirla, cioè una calotta per farti sembrare pelato.
0: Una non parrucca, possiamo
1: una
0: dire.
1: Una non parrucca, esatto.
0: Oppure la copertura, ecco.
1: Una parrucca 2.0.
0: Tutto per celebrare cosa?
1: Per celebrare Pitbull, quindi conquistare così uno dei Guinness World Records.
0: 22.000, il numero preciso è 22.141, che hanno stabilito il record mondiale per il più grande raduno di persone che, vedi, in inglese è più facile, la Bald Cup, che sarebbe un cappellino da pelato poi fondamentalmente.
1: Sai che ce l'ho? No, tu ridi.
0: Io ce l'ho sempre addosso, non esco mai senza.
1: Allora domani potrei arrivare qui con un coupe de théâtre e farti capire come starei se fossi anche io.
0: Aveva un buon, come dire, la motivazione non era solo fare il record, ma era celebrare, per quanto riguarda Pitbull, anche l'idea che la calvizie non sia fondamentalmente un difetto, ma sia anche un pregio.
1: Sì, dipende però come te lo vivi oggettivamente, perché dirlo dal fuori è sempre facile. Io per esempio che ho avuto dei parenti che sono stati lì,
0: sì,
1: insomma non si capiva da che parte sarebbero andati.
0: Stempiavano parecchio.
1: In realtà sì, diciamo che la fronte si è ingrandita, insomma, più intelligenza. Non è che fosse proprio facilissimo all'inizio.
0: Tra l'altro trovi lavoro come pista d'atterraggio per gli aerei, se hai la fronte particolarmente estesa. Faccio un esempio, due contrapposizioni che ci vengono dal mondo hollywoodiano. Dwayne The Rock Johnson ci ha costruito,
1: certo,
0: una carriera, un'immagine sulla calvizie, sul fatto che a un certo punto i suoi capelli non erano più presenti e quindi ha detto facciamo che rasare tutto, e da lì ha costruito anche un personaggio di un certo rilievo. Dall'altra l'ex wrestler John Cena, non so se hai presente.
1: Certo, l'ho anche incontrato io John Cena, scusate.
0: A Cena o a colazione?
1: A merenda.
0: A merenda. Lui per esempio è già al secondo trapianto di capelli, perché ha sempre sofferto questa idea di perdere i capelli e quindi non ce la fa.
1: Tra l'altro il trapianto deve essere una cosa decisamente fastidiosa, dolorante, e ti serve una grande pazienza.
0: Non ti so dire purtroppo, mi spiace.

0: Pelati di tutto il mondo, unitevi, guarda quanta gente che ha scritto. Nel frattempo io mi sono contato tutti i numeri, li ho presi, e poi vi chiamo uno per uno per vedere se abbiamo gli stessi capelli. Allora,
1: capelli color carne, peraltro.
0: Bravissima, dire, perché... il ball cap, io lo adoro. Anzi, domani ricordati di portare il tuo cappellino da pelata. È il momento però di tornare seri e parlare di previsione del tempo.
1: Lo facciamo con gli amici di meteo.it.
2: Radio Monte Carlo, meteo.
3: Sì, buongiorno e ben ritrovati. Dunque, il calo delle temperature è ormai imminente anche al centro-sud. Nel corso della giornata di martedì, infatti, un fronte perturbato attraverserà rapidamente la nostra penisola, seguito a fine giornata da aria più fresca. Il caldo insisterà solo sulle due isole maggiori. Giornata instabile sin dal mattino a nord, con numerosi rovesci temporali localmente violenti, associati a grandine e intense raffiche di vento. Nel pomeriggio sera i temporali raggiungeranno anche le zone interne del centro, le regioni centrali adriatiche e il nord della Puglia. Temperature in calo al centro solo nella seconda parte del giorno. Clima ancora estremamente caldo al sud delle isole, con picchi ancora oltre 40 gradi. Nel Principato di Monaco tempo prevalentemente soleggiato, con 30 gradi e venti deboli. Per maggiori dettagli meteo.it.
0: Grazie, un nuovo appuntamento dedicato alle previsioni del tempo qui su Radio Monte Carlo fra meno di mezz'ora.
1: Intanto però, Secu, Dangerous Lover.

0: avevamo ancora letto.
1: No, stamattina
0: quindi...
1: no, siamo arrivati un
0: stamattina
1: po'
0: siamo arrivati un po' lunghi. Questa notizia pensavamo fosse già legge da... cioè questo argomento, adesso sì, ve lo spieghiamo, da un bel po' di anni. Cioè dal 27 settembre entrano in vigore le nuove norme europee che riguardano influencer, creator e aziende. Fin qui bene che ne facciano.
1: Sì, è giusto. Fra l'altro appunto è una normativa europea che armonizza un po' il comportamento in tutti i paesi dell'Unione Europea, però pensavamo che queste regole fossero già in vigore, no? L'obbligo per esempio che anche i social network devono sostanzialmente applicare le stesse norme che si vedono in TV, in radio, sulla carta stampata.
0: Quindi per esempio indicare in modo chiaro quando un contenuto è frutto di una collaborazione commerciale, per esempio l'ADV,
1: il famoso hashtag ADV,
0: che c'è?
1: C'è, lo usano, però evidentemente dal punto di vista normativo l'Italia non si era ancora adeguata a questa regola europea.
0: Strano.
1: Adesso dal 27 settembre anche l'Italia deve entrare in questo circuito in cui gli influencer hanno delle responsabilità quando sponsorizzano un prodotto. E fra l'altro non solo l'influencer ma anche l'azienda, perché sennò sembra troppo facile, insomma.
0: Beh, sai che sulle aziende mi sono fatta tantissime domande in questi anni. Per esempio nel gruppo degli influencer c'è anche tanta gente che se li è comprati follower,
1: sì,
0: o che magari ha fatto il follow unfollow, cioè io ti seguo in maniera tale che poi mi segui a tua volta, però poi io ti tolgo il segui così tu rimani e io invece ne esco pulito. E anche lì mi sono sempre domandata, ma le aziende non guardano i numeri effettivi dei follower e poi invece quelli dei like o dei commenti? Perché con 200.000 follower non puoi avere 100 like.
1: Hai più ragione che torto, devo dire. No, hai ragionissima, è un tema su cui si dibatte da sempre. Però anche molte piattaforme, adesso al di là di quella della pubblicità, è un tema che riguarda per esempio anche i commenti, che rimangono anonimi e spesso sono gestiti da bot e non si capisce come mai magari su un certo argomento il commento viene ripetuto n volte. Ecco, su questo tema qua ancora si ragiona a livello normativo, però intanto forse una tutela in più verso i minori, soprattutto i più fragili, questo lo potrebbe

0: Vabbè, molti ovviamente hanno scritto 342-414-1762, gente che rileva che molti influencer in realtà non indicano quando stanno parlando di un prodotto e che sia pubblicità, effettivamente già su quello
1: ancora
0: lì
1: tanti no.
0: Tanti no. E poi, come hai sottolineato tu, questo fenomeno dei, io li chiamerei, diciamo, follower fantasma, perché poi di questo si
1: ma
0: tratta.
1: Ma totalmente fuffa, proprio. Buongiorno. Caffè latte, caffè latte, caffè
2: latte con te. Le più belle canzoni dell'estate le ascolti solo su Radio Monte Carlo Summer. Sunshine, sunshine. Lasciati emozionare. Ascolta Radio Monte Carlo Summer.
3: Radio Monte Carlo Summer.
2: È disponibile sulla nostra app e su radiomontecarlo.net.
4: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
5: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
6: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
7: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
5: Ecco perché.
7: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
8: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
9: È notte. Le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
10: Che fame!
11: Mac!
9: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app o su mcdonalds.it.
12: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima. Come guidare questa auto. Scopri la versione Jeep Avenger Black Edition, con dettagli Total Black e tecnologia all'avanguardia. Solo a luglio, interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida in pronta consegna. TAN 0, TAEG 3,33. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it.

0: Allora, stamattina abbiamo temi divisivi, purtroppo succede. Quando si parla di alcuni argomenti, soprattutto che riguardano la rete o il mondo delle immagini, trovo che ci sia difficoltà a mettersi tutti sotto lo stesso tetto.
1: Allora, a proposito di tetto, voilà, entriamo in un tunnel abbastanza complicato. Avete presente quando magari siete a casa, guardate la televisione, c'è uno sport in particolare che può essere la pallavolo, per esempio, e ci sono quelle inquadrature un po' borderline, specialmente sui corpi femminili.
0: È un po' più che borderline, direi.
1: Volevo essere educata.
0: Infatti sei stata estremamente educata. No, tutto questo nasce da una, anche qui, regola che viene applicata a livello europeo e che dovrebbe cambiare un po' il modo di raccontare, appunto, per immagini, soprattutto alcune discipline sportive. Tu hai citato la pallavolo, ma in particolare questa regola vale anche, per esempio, per il mondo dell'atletica.
1: Ah, salto in lungo, sì, assolutamente.
0: Le telecamere e tutto quello che concerne il mondo delle riprese televisive dovrà cercare di evitare, sono state studiate delle regole, insomma, di attirare un po' troppo l'attenzione, perché diciamoci la verità.
1: Ma di non soffermarsi 10 secondi su un fondoschiena.
0: Sul corpo delle atlete, e tu sei stata brava a sottolineare alcuni particolari, piuttosto che sulla prestazione sportiva, perché siamo lì per quello, cioè guardiamo lo sport.
1: Ma più che altro, allora, è ovvio che se la divisa è quello, non è che ci puoi fare tantissimo, però effettivamente è vero che a volte, insomma, io mi sono ritrovata abbastanza stupita davanti alla televisione chiedendomi che cosa stesse succedendo.
0: Fra l'altro online, soprattutto in rete e sui social, ho trovato molti commenti che dicono ma allora vestiteli diversamente, scusate, però voglio dire, dobbiamo per forza obbligare le donne a vestirsi in una maniera, come dire, castigata, perché se no le TV poi vi fanno della sessualizzazione? No, non sono d'accordo su questo tema. Le nuove regole, ve lo dico rapidamente, cercheranno appunto di evitare inquadrature dal basso, zoom su petto e bacino, immagini troppo ravvicinate nei momenti di attesa di pausa, perché molte volte anche chi è dietro la telecamera un po' di malizia ce la mette.
1: Beh, ma dai, ma è anche una questione di educazione, nel senso.

0: Mamma mia, quanti messaggi che sarebbero. Sì, davvero. Noi siamo pronti a chiudere questa prima ora.
1: Sì, adesso arriverà uno dei colleghi di TGCom 24. Ogni giorno qui è una sorpresa perché non ci avvisano mai prima. Quindi chissà chi comparirà. A fra poco. Buongiorno. Caffè latte, caffè latte, caffè latte con te.
2: A Radio Monte Carlo sono le ore 6.
3: Radio Monte Carlo. Meteo.
4: Buona giornata da Camilla Bianchini agli ascoltatori di Radio Monte Carlo. Il calo delle temperature è ormai imminente anche al centro-sud. Nel corso della giornata di martedì, infatti, un fronte perturbato attraverserà rapidamente la nostra penisola, seguita a fine giornata da aria più fresca. Il caldo insisterà solo sulle due isole maggiori. Giornata instabile sin dal mattino al nord, con numerosi rovesci temporali localmente violenti associati a grandine e intense raffiche di vento. Nel pomeriggio sera i temporali raggiungeranno anche le zone interne del centro, le regioni centrali adriatiche e il nord della Puglia. Temperature in calo al centro solo nella seconda parte del giorno. Clima ancora estremamente caldo al sud delle isole, con picchi ancora oltre i 40 gradi. Nel Principato di Monaco tempo prevalentemente soleggiato con 30 gradi e venti deboli. Per maggiori dettagli meteo.it.

0: questo entusiasmo così, però già subito sì, di prima sì, mattina sì, alle 6 sì. Un minuto. Buongiorno ancora Laura Ghislandi.
1: Ari, buongiorno Max Parisi, buongiorno anche da parte di Mattia Brena. Questo è il gruppo di base, è un gruppo che ama fare un po' di scambi di coppie durante la settimana. Ieri c'era Federica De Boni, oggi no, ieri no, c'era Mattia Venini Leto, non c'era neanche.
0: Mi piace
1: Federica.
0: La tua memoria, volevo vedere dove arrivavi con tutti i punti precisi che a quest'ora metti sempre insieme.
1: E c'ho il pesce rosso nel cervello in questo momento. Sono quello. Virginia Giacomini.
2: Buongiorno.
1: Buongiorno dalla redazione di TGCom 24.
0: Non importa chi c'è, l'importante è che ci sia l'approfondimento, le notizie, i giornali.
1: Pensavo dicessi l'importante è lo scambio di coppia, ho detto ma pensa un po'.
0: Ma io fra l'altro mi trovo bene quando siete due, diciamo, di sesso femminile, preferisco quando piuttosto c'è Mattia Venini Letto piuttosto che Umberto Casale, peggio ancora Jerry Romano.
1: Che figura fa l'uomo tra due dame? Te lo ricordi?
0: Il panino, no?
1: La figura del salame, il panino.
0: Io direi di iniziare con la grande musica di Radio Monte Carlo che mette d'accordo tutti.
1: Parliamo d'amore insieme ai Simply Red, It's Only Love.

0: Lascia stare che è solo amore, beh, niente di importante, è solo l'amore che bussa alla tua porta.
1: Si fosse un po' più aperti all'amore in generale, intendo.
0: Togli il chiavistello e dai che l'amore trova spazio anche per riuscire a passare attraverso il buco della serratura.
1: Poi magari domani mattina nella prima ora ti racconto una cosa a proposito di chiavistelli e mutandoni.
0: Addirittura, qui siamo alle cinture di castità, vero?
1: Sì, sì, con impronte digitali.
0: Però, andiamo a cose serie, insomma, di titoli di giornale.
2: È il momento della nostra rassegna, partirei da Repubblica questa mattina, titolone: Fakir, piazza per la verità, a Bologna manifestazione per l'uomo morto durante il fermo, poi scontri con la polizia. La nipote chiede dignità, dice no all'odio, su agenti e sanitari indagini con il nuovo scudo penale. Burnham, notizia di spalla, si insedia, stiamo parlando del Regno Unito, al fianco di Kiev, e poi a centro pagina trova spazio anche Musk e con Ruggero, stiamo parlando del gioielliere condannato a 14 anni e 9 mesi, Musk chiede la condanna di giudici e PM. Sul Corriere della Sera, titolo centrale, scudo penale per gli agenti, uomo morto in manette, scontri a Bologna tra polizie e manifestanti. Ricordiamo che sono 6 tra agenti e soccorritori le posizioni al vaglio per la morte di Fakir. Mossa degli Houthi, blocco marittimo dell'Arabia Saudita, per cui parliamo delle tensioni in Medio Oriente, in Libano via ritiro delle forze israeliane. A centropagina foto del nuovo premier britannico Burnham insieme alla moglie, serve stabilità. La stampa, Fakir, scontri a Bologna centropagina, però qui trova spazio anche l'ultima minaccia di Trump che dice: soldati americani morti, l'Iran pagherà, ogni volta che Teheran uccide un soldato americano pagherà per la sua morte 1000 volte. Avvenire, abbiamo una prima pagina direi diversa, a parte lo scudo penale e la morte del 42enne di origine marocchina. A centropagina c'è una foto del Papa e la domanda: l'uomo continuerà ad abitare la Terra, la specie umana deve continuare ad abitarla, la combinazione del dominio cibernetico con il riarmo industriale pone seriamente, insomma, tale questione. Sul Fatto Quotidiano, il Golfo torna in fiamme, l'Unione Europea tace e pensa ai russi, Europa spacciata o spaccata, paga i costi del conflitto ma cerca le sanzioni numero 21 a Mosca. Il Giornale, ovviamente, visione diversa di quanto accaduto ieri sera a Bologna, la sinistra riapre la caccia al poliziotto, bombe carta, violenze, cori al corteo per Fakir, ma il loro nuovo eroe ha un passato di spaccio, rapine e aggressioni. E a centropagina foto di Musk che appunto condanna le toghe italiane per la sentenza al gioielliere e parla di sentenza folle. Il Giorno, anche qui caso Fakir, scontri al corteo, di spalla troviamo pena confermata al killer di Manuel e non avrà mai il nostro perdono.
0: Questo è il primo approccio ai titoli dei giornali che trovate in edicola questa mattina.
1: Buongiorno ancora a tutti.
0: Buongiorno.
1: Vorrei dire così, alle 6:10 di questo martedì 21 luglio. Intanto arriva anche Sombre con Potential.

0: Questo ragazzo ha del potential, quindi prima o poi ne sentiremo ancora parlare. Lasciatemi passare la battuta questa mattina, dai.
1: Spengo l'aria condizionata qui perché è sceso il gelo. Se non ti dispiace, abbasso un pochino.
0: Vedi che io servo anche a migliorare la situazione del riscaldamento climatico, di cui parleremo fra poco. E anche, diciamo, di un aspetto che forse non consideriamo abbastanza, Virginia, cioè...
2: Sì, perché al di là dell'emergenza meteorologica, che ormai è diventato forse una costante, si parla di costi legati al caldo, che non sono pochi.
0: Mica tutto gratis.
1: Ce ne siamo accorti.
0: Sì, soprattutto tu che devi ricevere la prima bolletta dell'aria condizionata, avevi detto che eri preoccupata.
1: A me arriva anche l'anticipo della bolletta, quindi so già a metà mese.
0: Come le tassi,
1: più...
0: già le passi.
1: Esatto, più o meno cosa spenderò.
0: Paghi prima tutto quello che devi già pagare, il 99% lo paghi in anticipo. Va bene, sì, fra poco però ascolteremo anche un bellissimo brano di Samuele Bersani che ci riporta agli anni 90.
1: State qui. Buongiorno. Caffè latte, caffè latte,
3: caffè latte con te. Radio Monte Carlo è la radio ufficiale di Tener a Mente, il festival in programma all'Anfiteatro del Vittoriale a Gardone Riviera, sul Lago di Garda. Vuoi esserci? Ascoltaci e preparati a lasciare un messaggio vocale al 342-4141-762 dicendo il tuo nome, la tua città e io ascolto Radio Monte Carlo. Per te, un altro grande evento con Radio Monte Carlo.
4: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
5: Che fame!
6: Mac!
4: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app o su mcdonalds.it.
7: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
8: Scialla, c'è Skoda!
7: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
8: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
7: Ah, e allora scialla! Scialla,
9: scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100?
7: Noi 1000!
9: A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
10: Ci sono cose che vorresti tornassero.
11: Come le vacanze.
10: O un bel vantaggio.
11: Esatto! Passa Enel e il primo mese il prezzo luce è gratis. Anche il secondo anno. Chiama il 140 o passa nei negozi Enel. Offerta mese light di Enel Energia. Mese di prezzo luce gratis e riconosciuto ogni 12 mesi di permanenza per 2 anni. Condizioni fino al 28 luglio 2026. Altre informazioni in negozio e su enel.it.
12: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
13: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
14: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
15: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
16: Arredissima.
17: Ufficio Cose Smarrite, buongiorno.
18: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
17: Evidentemente non ha un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie, assistenza stradale e anche noleggio a lungo termine Kinto. La gamma Professional è solo da 5.400 euro IVA esclusa, grazie al bonus Toyota e agli incentivi statali solo in caso di rottamazione. Ne approfitti subito.
18: Grazie, mi sento già più carico.
17: Info su toyota.it.
19: Da un mercato dell'energia che va su e giù a un prezzo trasparente e l'affidabilità di chi l'energia la produce davvero. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Scopri l'offerta giusta per te. Vai in negozio o su A2A.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. A2A.

0: Bella Bella, posso dire che tra i cantautori dell'ultimo trentennio, sì, Samuele Bersani è uno di quelli che almeno a me ha sempre dato veramente un bellissimo effetto.
1: E allora vogliamo aggiungere anche che ci manca molto
0: la sua musica, le sue, sì, parole, il suo modo di raccontare, poi ricordiamolo,
1: il modo di scrivere,
0: il favorito di Lucio Dalla, grazie a lui forse, sì, comunque il suo talento è venuto fuori. Allora, Virginia Giacomini, dicevamo, il caldo
2: fa caldo,
0: non fa caldo solo fuori.
2: Abbiamo raggiunto tra l'altro negli ultimi giorni il picco, si è raffrescato un pochino, speriamo, adesso grazie, sì, ai temporali, provocando altri disagi, però
0: sì,
2: appunto non si parla solo di emergenza sanitaria e sociale, l'innalzamento delle temperature inizia a pesare anche su imprese e consumi. Dati alla mano di Confesercenti, convivere ogni anno con 30-60 giorni di caldo intenso può pesare sull'economia italiana tra i 6 e i 12 miliardi di euro, e questo è pari a circa lo 0,2-0,4% del PIL. La voce più pesante naturalmente è quella degli investimenti ormai obbligati per chi può permetterselo,
0: certo,
2: poi. Impianti di climatizzazione più efficienti, fotovoltaico, schermature e riqualificazione energetica degli immobili, valutati tra i 2 e i 4 miliardi. Poi seguono i maggiori costi per l'energia, tra i 2 e i 3 miliardi, legati alla necessità di raffrescare più a lungo. Una volta banalmente non si raffrescava, si è iniziato a raffrescare per qualche ora, spesso ora tutta la giornata, cioè,
0: sì,
2: il climatizzatore che va. Un altro aspetto a cui forse non tutti hanno pensato è il calo della produttività del lavoro nelle giornate di caldo intenso, stimato tra 1,5 e 3 miliardi. Il mio pensiero è andato alla siesta, che una volta riguardava soltanto i paesi sudamericani o probabilmente la Sicilia in alcuni momenti dell'anno, è diventato un problema generalizzato.
0: Sì, sì, io mi ricordo da ragazzino in Toscana si aprivano i negozi alle 4 del pomeriggio,
2: esatto,
0: perché insomma dalle mezzogiorno alle 4 faceva caldo.
2: Ora,
0: sì,
2: non è possibile permettersi un'apertura alle 4, si lavora lo stesso con il caldo. Il riscaldamento, sottolinea Confesercenti, è sempre stato una delle principali voci di spesa energetica per le famiglie, a cui si aggiungono oggi i costi della climatizzazione estiva. Si spendono in media circa 150 euro, cifra che potrebbe arrivare fino a 400 euro nel giro di pochi anni. Per cui insomma il caldo rischia di trasformarsi in una sorta di nuova tassa climatica. Non più, come dicevamo prima, solo emergenza, perché di emergenza ormai non si parla più, è una costante. Per cui una nuova tassa climatica che grava soprattutto ovviamente poi sui redditi medio-bassi e sulla popolazione anziana. Una dinamica simile tra l'altro riguarda le imprese. Pensiamo a un bar o un negozio che oggi sostiene 3.000 euro l'anno per il raffrescamento, potrebbe trovarsi a spenderne 5.000-6.000 in breve tempo. E poi nelle ore centrali più calde della giornata, chi va a farsi il giretto in centro per comprare qualcosa?
0: Nessuno,
2: più nessuno.
0: Nessuno.
2: Vanno
0: nessuno
2: nei centri commerciali.
0: Esatto. Quindi cambia anche la dinamica del commercio. Fra l'altro leggetevi se avete voglia, questa mattina Nicolò Zacan sulla Stampa vi racconta quello che sta vivendo come emergenza climatica il nostro Po, e che al delta del Po, che ha una produzione di molluschi importante, l'acqua è a 32 gradi, vi arrivano già bollite nel piatto le cozze direttamente. E
1: mamma
0: adesso
1: mia,
0: visto che si parlava di caldo,
1: diamo la linea agli amici di meteo.it.
3: Sì, buongiorno e ben ritrovati. Dunque, il calo delle temperature è ormai imminente anche al centro-sud. Nel corso della giornata di martedì, infatti, un fronte perturbato attraverserà rapidamente la nostra penisola, seguito a fine giornata da aria più fresca. Il caldo insisterà solo sulle due isole maggiori. Giornata instabile sin dal mattino a nord, con numerosi rovesci temporali localmente violenti associati a grandine e intense raffiche di vento. Nel pomeriggio sera i temporali raggiungeranno anche le zone interne del centro, le regioni centrali adriatiche e il nord della Puglia. Temperature in calo al centro solo nella seconda parte del giorno. Clima ancora estremamente caldo al sud delle isole, con picchi ancora oltre 40 gradi. Nel Principato di Monaco tempo prevalentemente soleggiato con 30 gradi e venti deboli. Per maggiori dettagli meteo.it.
1: E allora grazie sempre agli amici di meteo.it. Sono le 6:27. Buongiorno ancora a tutti. Questa è Radio Monte Carlo con Caffè Latte con Te. Ovviamente c'è anche insomma,
2: dal
1: il
2: meteo
1: traffico.
2: Non ci sono diciamo eventi particolari. Il traffico consueto di queste ore, con code tra Dalmine e Trezzo sulla A4 Milano-Brescia in direzione Milano. Sul tratto urbano della A4 si viaggia già incolonnati tra Sesto San Giovanni e Cormano in direzione Torino, e poi sulla A1 diramazione Roma Sud incolonnamenti da Torrenova al Grande Raccordo Anulare.
1: Grazie mille, mi raccomando, andate sempre piano. Stavo pensando alle bollette.
0: Sì.
1: E ho pensato a chi paga i conti della radio. Che qua insomma l'aria condizionata va.
0: Pensa lei di che cosa si preoccupa nella vita, va. Ed Sheeran.

0: Mark Ronson che si incrocia in questo caso con Bruno Mars e ne viene fuori questo capolavoro di funk
1: che ci piace ancora tantissimo,
0: molto.
1: Dire, sembra scritto l'altro ieri, chissà per quanti anni andrà avanti.
0: Dagli Stati Uniti all'Inghilterra, dove c'è un cambio di guida politica,
2: sì,
0: atteso
2: Andy
0: e
2: Burnham,
0: annunciato.
2: Esatto, nuovo premier inglese. Nel Regno Unito inizia la sua era, il nuovo primo ministro subentra Keir Starmer dopo solo 2 anni di governo, promettendo stabilità e un forte piano per le case popolari. Ne sono cambiati di premier negli ultimi, da quando è entrata in vigore la Brexit, esatto. Ieri si è insediato ufficialmente al civico 10 di Downing Street, il 7º, dicevamo, in circa 10 anni. Tra i punti cardine della sua agenda politica c'è innanzitutto la lotta all'emergenza dei senza tetto tramite la costruzione di nuovi alloggi popolari, e infatti ieri una delle prime cose che ha fatto ed è stato ovviamente fotografato è stato visitare un ente di beneficenza, ha preparato un pasto per gli homeless, quindi c'è il sostegno alle fasce più deboli. Quanto alla politica estera, per ora l'unica cosa che sappiamo è che sicuramente ci sarà continuità nella difesa dell'Ucraina. Si è parlato di Brexit, non sappiamo ancora da quel punto di vista
0: troppo
2: che cosa
0: presto,
2: succederà,
0: forse.
2: Esatto.
1: La Brexit
0: adesso bisogna fare il rientro, la Brexit in questo caso. Torniamo fra poco, visto che si parlava inglese, un brano italiano ma cantato in quell'inglese che solo lui sapeva fare.
1: Sarà Pino Daniele.
0: Ma chi lo sa?
3: Buongiorno. Caffè latte, caffè latte, caffè latte con te.
4: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da €95 al mese con €2000 di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. TAN 399 TAEG 514, anticipo €7650, 36 rate, rata finale €17056 o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
5: Corri da Troni! Fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Come la lavatrice Hot Point Ariston con Pet Hair Care. Rimuove i peli degli animali dai tessuti. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
6: Quello che si riserva alle occasioni

0: speciali.
1: Spumante o champagne?
0: Quello che si riserva alle occasioni ancora più speciali.
1: Filetto o entrecote?
0: Per i 25 anni di Rodaus arriva la nuova riserva Black Angus. Vieni a provarla nei ristoranti Rodaus.
2: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
3: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
4: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
5: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, eh. Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia. Come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
6: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
7: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
8: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
7: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Ecco perché.
8: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.
9: Ho comprato una perla nera.
10: E perché?
9: Perché possiamo vincere una gift card di Toy Center.
10: E perché?
9: Perché c'è in palio anche un soggiorno a Disneyland Paris.
11: Perla nera ha sempre il suo perché. Concorso valido dal 1 al 31 luglio 2026. Montepremi 15.300 euro. Regolamento completo disponibile al sito vincitesorodellestate.it.
12: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
13: Ho fatto la scelta giusta.
12: Cioè?
13: Faccio pubblicità in TV.
12: Non ci credo.
13: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
12: Quindi posso farlo anch'io?
13: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
12: Adesso?
13: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
14: Ufficio cosa smarrite?
15: Sì, ho perso la mia voglia di lavorare.
14: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional. La gamma è sua da 5.400 euro IVA esclusa, grazie al bonus Toyota e agli incentivi statali solo in caso di rottamazione.
15: Mi sento già più carico.
14: Info su toyota.it.

0: vabbè, io mi inchino sempre di fronte a questi brani, mi inchino sempre di fronte alla capacità di Pino Daniele di aver fuso più generi nel mondo, sì, di aver creato un genere nuovo probabilmente, tutto italiano. Allora, dopo Yes I Know My Way andiamo a parlare sempre di estate.
1: Ma eravamo felici, scusate, dobbiamo parlare degli aumenti.
0: Noi siamo felici, attenzione, non ti sbagliare. Siamo sempre felici. Sì, sì. E cerchiamo di capire che cosa
2: è. Anche se le vacanze sono sempre più costose.
0: Sempre più costose. E questo prendiamo atto, ma vogliamo anche dei conti.
2: I prezzi dei beni tipici del periodo sono aumentati. Immagino, vado a fare la spesa, compro frutta e verdura del periodo, sappiamo quanto sono aumentati i prezzi. Tutto questo si unisce alle tariffe, per esempio, dei trasporti, che hanno subito una costante escalation, e questo negli ultimi 10 anni. Questo emerge dalle rilevazioni del Centro di Formazione e Ricerca sui Consumi, CRC, che in vista appunto delle prossime vacanze estive, che per molti sono già iniziate, ha messo a confronto i listini di beni e servizi datati 2016 con quelli di oggi. Quello che risalta di più è il rincaro delle tariffe aeree. In 10 anni i prezzi dei voli nazionali sono quasi triplicati, per cui parliamo di un più 193,3%, mentre i voli europei costano oggi il 187% in più rispetto al 2016. Avete delle facce sbalordite. Beh, anch'io sono andata a ricontrollare per verificare che non ci fosse.
0: Pensavo come Trump, no. Tu davi dei numeri a caso, meno 1000%.
2: Ho ricontrollato. Okay. Anche le tariffe dei traghetti sono quasi raddoppiati, più 92,1%, per non parlare poi dei prezzi, per esempio, dei carburanti, è tutto legato ovviamente, più 28,5%, la benzina. I pedaggi, anche quelli costano di più, più 10,3% in questo decennio. Dormire in una camera d'albergo risulta più costoso del 69%, mentre i listini di villaggi, vacanze e campeggi salgono solo del 22%.
0: Bene, dai,
2: i pacchetti vacanza tutto compreso rincarano di ben il 46% in 10 anni. Parlavamo di pomodori, per esempio, il carrello della spesa. I pomodori segnano prezzi in aumento del 74%, per cui licopene, vitamine, qualcuno se le deve dimenticare.
0: Stiamo parlando sempre dell'arco temporale degli ultimi 10 anni.
2: Sì, 2016-2026, sì, sono percentuali importanti, certo, calcolate su 10 anni. L'insalata, e non parliamo di quella nel sacchetto, costa in media il 41% in più, più 39,8% la frutta fresca, mentre i gelati sono rincarati del 36%.
0: Ma sono anche ristretti adesso. Abbiamo visto i gelati, sono più piccolini.
2: Tu parlavi di cozze bollite praticamente a causa delle alte temperature nel Po. Una cena base di pesce e molluschi costa un terzo in più, più 33,7%. Per cui poi, se nel 2016 la vacanza estiva aveva una durata media di 11 giorni ed era concentrata nel mese di agosto, no, è cambiato anche il modo di affrontare le vacanze. Pochi giorni qua e là, magari spalmati tra giugno, luglio e settembre, che sono mesi che ancora costano un pochino di meno.
0: E in tutto questo, però, per fortuna, negli ultimi 10 anni gli stipendi sono più che triplicati, quindi adesso stiamo tutti bene.
1: Sui lettini non dice nulla, perché
2: no,
1: anche i lettini, secondo me, ci mettono
2: sono
1: in crisi.
2: Sono rincarati, sì,
0: sono ridotti del 1000% i lettini, adesso te ne danno 2 al prezzo di uno. Arriva Bryan Adams, Back to You.

0: Torno da te. Beh, Brian Adams su Radio Monte Carlo alle 6:52 minuti. Chiudiamo con la pagina sportiva e insomma un po' di polemiche legate al Tour de France, dove si parla di doping.
1: Sì, perché sono stati fatti dei controlli in piena notte per Pogacar e
2: Vingegaard.
1: Esatto, del quale tra l'altro le condizioni di salute ho provato a guardare poco fa, non ci sono novità, però insomma dopo la brutta caduta e la frattura si è dovuto ritirare. Staremo a vedere. Per quanto riguarda il calcio, ci sono ancora gli strascichi delle feste. Ieri grande festa ovviamente per la Spagna, che è rientrata a Madrid dopo aver conquistato la Coppa del Mondo. Prima di abbracciare i tifosi e fare il bagno di folla, la nazionale è passata per Re Felipe VI e poi dal premier Sanchez. Non solo la Spagna ha festeggiato, anche l'Argentina ha festeggiato.
0: Così
1: Milei, a quanto pare molto entusiasta, parla di una delle, anzi forse la nazionale migliore nella storia, nonostante l'Argentina abbia vinto quanti mondiali?
0: Tre.
1: Ecco, esatto. E anzi, Milei ha detto che diventerà festa nazionale, cioè, insomma, per cui per quanto riguarda Messi, l'abbiamo visto piangere ieri, ha rotto il silenzio con un post sui social. Su Instagram ha scritto, ha parlato di dolore immenso, di una ferita che impiegherà tempo a guarire, però ha detto: mi aggrappo anche tutti i bei ricordi. Sul suo futuro non ci sono ancora notizie certe, vedremo. A proposito di futuro, il CT della nazionale italiana, adesso si parla di Guardiola, che fino a pochi giorni fa sembrava insomma soltanto una suggestione. C'è qualche elemento in più, quantomeno un tentativo concreto, perché Paolo Maldini e Leonardo sono stati in Spagna nel weekend appunto per incontrare Guardiola e illustrargli il progetto della nuova Italia. Guardiola qualche giorno fa aveva detto: mentalmente non mi manca nulla, devo capire quale sarà un po' la mia vita, però insomma si è acceso.
0: Sperare non costa nulla.
1: No, assolutamente.
0: Io non credo che ci siano grosse possibilità, ma vediamo. Però, insomma, vediamo.
1: Sì, questa è la situazione. Tra l'altro l'ex allenatore del Manchester City ha da poco concluso il suo ciclo decennale, per cui insomma potrebbe proprio incastrarsi tutto bene. Staremo a vedere.
0: Il momento sarebbe quello giusto, che poi si realizzi. Ovviamente è una questione non solo di soldi in questo caso,
1: no,
0: ma come hai ben spiegato, di progetto e probabilmente anche di possibilità di manovra, di autonomia all'interno della federazione.
2: Speriamo che quest'inverno avremo la possibilità di parlare un pochino più di calcio
0: giocato,
2: che le cose si muovano, ecco.
0: Elton John su Radio Monte Carlo, Are You Ready for Love?

0: Elton John quasi dance, erano gli anni insomma della disco music, e ci provava anche lui con Are You Ready for Love su Radio Monte Carlo.
1: Ci ha provato e ci è riuscito.
0: Come
1: comunque
0: solito, non che fosse un tentativo andato a vuoto, ci mancherebbe. Ringraziamo ovviamente Virginia Giacomini e tutta la redazione di TG Com 24.
2: Grazie a voi e buona giornata ragazzi.
1: Grazie.
0: Grazie Laura Ghislandi.
1: Grazie Max Parisi, grazie Mattia Brena per la parte tecnica, grazie a tutti i nostri ascoltatori, salutarvi uno per uno faremo un po' fatica.
0: Ma la prossima volta ci prendiamo però... l'impegno però, ci facciamo mandare un elenco preciso e
1: esatto,
0: facciamo 2,5 milioni di saluti. Ancora un
1: torniamo,
0: po' di tempo.
1: Ma... torniamo domani puntuali però alle 5 sempre in diretta su Radio Monte Carlo.
0: Ci proviamo a essere puntuali e ci svegliamo sì, presto apposta. Ovviamente grazie, continuate a seguire Radio Monte Carlo che arrivano gli amici di Bonjour Bonjour.
1: Buona giornata. Bonjour. Caffè latte, caffè latte.
3: Caffè latte con te. Ascolta le repliche di Caffè latte con te su radiomontecarlo.net e sulla nostra app.
4: Radio Monte Carlo presenta Coming Soon Radio.
5: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
6: Tasso zero, zero pensieri. Da Comet, frigo combinato LG 375 litri, wifi con intelligenza artificiale a €749,99 o in 10 rate da €74,99 senza interessi. TAN TAIG 0300 fino al 29 luglio. Condizioni su comet.it.
7: A Radio Monte Carlo sono le ore 7.
8: Radio Monte Carlo, TGCOM 24, Breaking News.
9: Buongiorno da Mattia Venini. 11 feriti negli scontri di ieri a Bologna al termine della manifestazione per la morte di Abderrahim Fakir, il 42enne morto domenica durante il fermo di polizia. Per i due agenti e i quattro operatori del 118 coinvolti è scattata la nuova norma dello scudo penale. Si procede per omicidio colposo. È morto negli Stati Uniti Daniele Compatangelo, corrispondente per la 7 a Washington. È stato trovato senza vita nella sua casa di Arlington. Dai primi accertamenti sarebbe stato fatale un malore. Il suo ultimo scoop è la telefonata a Trump che attaccava Meloni di un mese fa. Il caso del gioielliere Mario Roggero, la Procura Generale di Torino ha sequestrato 50.000 euro da un conto tunisino intestato a lui e alla moglie a garanzia delle spese di giustizia, pari a 480.000 euro. Maggioranza divisa sull'estensione della legittima difesa, accordo invece sulla norma contro gli indennizzi a chi commette reati gravi. Decima notte consecutiva di attacchi statunitensi all'Iran, esplosioni a sud e vicino a Hormuz. Teheran ha risposto colpendo target militari americani in Bahrain e in Kuwait. Secondo il media Axios, i mediatori iraniani spingono per una nuova tregua, ma Trump valuta una guerra totale. Ieri in Regno Unito è cominciata ufficialmente l'era Burnham. Il 56enne laburista, ex sindaco di Manchester, è subentrato come primo ministro a Starmer, promettendo di ridare speranza e stabilità al paese e di aiutare chi sta peggio. Confermato il pieno sostegno all'Ucraina, la prima telefonata internazionale a Trump. Calcio, notte di festa per le vie di Madrid, dove ha sfilato la parata della Spagna, campione del mondo. In Italia intanto sale l'attesa per la scelta del nuovo CT, missione di Maldini e Leonardo a Barcellona per convincere Pep Guardiola. Queste le breaking news di TGCOM 24.
10: E se non c'è il wifi e devo guardare la TV in mandarino?
11: Ah, Coop Voce, una marea di giga in Europa e nel resto del mondo.
12: Parti con Coop Voce. Naviga in 150 paesi extra Europa a €19,90 al mese. Meno pensieri, più Coop Voce.
8: Radio Monte Carlo. Meteo.
13: Buona giornata da Camilla Bianchini agli ascoltatori di Radio Monte Carlo. Il calo delle temperature è ormai imminente anche al centro-sud. Nel corso della giornata di martedì, infatti, un fronte perturbato attraverserà rapidamente la nostra penisola, seguito a fine giornata da aria più fresca. Il caldo insisterà solo sulle due isole maggiori. Giornata instabile sin dal mattino al nord, con numerosi rovesci temporali localmente violenti associati a grandine e intense raffiche di vento. Nel pomeriggio-sera i temporali raggiungeranno anche le zone interne del centro e le regioni centrali adriatiche e il nord della Puglia. Temperature in calo al centro solo nella seconda parte del giorno. Clima ancora estremamente caldo al sud delle isole, con picchi ancora oltre i 40 gradi. Nel Principato di Monaco tempo prevalentemente soleggiato con 30 gradi e venti deboli. Per maggiori dettagli meteo.it.
8: Radio Monte Carlo Autotraffic.
9: La situazione sulle principali strade e autostrade. Sulla A1 diramazione Roma Sud si resta in coda per 1 chilometro a causa del traffico intenso tra Torrenova e il bivio per il grande raccordo anulare, procedendo verso quest'ultimo. Rallentamenti per traffico anche sulla A4 in direzione Torino, tra Sesto San Giovanni e Cormano e tra Dalmine e Trezzo. Infine, sulla statale 145 Sorrentina si segnalano lavori tra gli incroci Casello Castellamare di Stabia, A3 Napoli-Salerno e Vico Equense. Per il momento è tutto, si raccomanda la massima prudenza.

0: Siete svegli? Sì, che ci siete. Buongiorno, amici.
1: No.
0: Non dico a voi, no, che so, no. Mi vedo. Parlo agli ascoltatori di Radio Monte Carlo.
1: Loro sì, loro sono svegli, noi no.
0: Infatti, chi è che sta rispondendo se quella non è sveglia? È il tuo avatar, chi è
1: il
0: Monica?
1: Il mio avatar.
0: Vabbè, buongiorno Monica Sala.
1: Buongiorno Davide Lentini.
0: Stefano Andrea.
2: Siamo tutti un po' i nostri avatar oggi,
0: un po', sì, vabbè, da mo. Buongiorno Alessandro Mercurio.
3: Siamo tutti qui.
0: Eccoci. Siamo qua. Anche oggi a tenervi compagnia come ogni mattina dalle 7 alle 10 su Radio Monte Carlo, quelli di Bonjour Bonjour, con Mattia Brena in regia e con Federica Pogliani che è in redazione.
1: Esatto, hai detto bene, fino alle 10.
0: Abbiamo tutti qualcuno che mandiamo al posto nostro quella mattina alla radio?
2: Vorremmo averlo, come quel film dove quello si clonava e gli faceva fare tutte le cose più brigose.
0: Non è che poi scopriamo come il Dorian Gray che abbiamo un quadro invece che invecchia per noi, no?
2: Da qualche Io invecchio parte. Il quadro rimane uguale, è diverso.
1: No, il discorso. Quadro ringiovanisce da te.
2: Anche.
0: Amici, dai che c'è un sacco di bella musica, ci sono un sacco di belle cose da raccontarci. Subito, Lucio Battisti, su Radio Monte Carlo, arrivederci a questa sera.

0: classica che si dice prima di uscire di casa al compagno, al marito, alla moglie, quando
1: io
0: uno va al lavoro.
1: Non ho potuto dirlo perché dormono tutti.
0: Vabbè, a quest'ora
1: esco di casa, quindi non ho potuto dire arrivederci a questa sera.
0: E invece sì, molti lo fanno in un orario un po' più decente, quando dopo aver fatto colazione uno dei due magari esce prima dell'altro e gli dice ci vediamo stasera. Lucio Battisti, che bella, su Radio Monte Carlo.
1: Anzi, non metto neanche le scarpe, le tengo in mano e vado avanti come se fossi una ladra, hai capito?
2: Mamma mia,
0: per non far rumore.
1: Hai capito che delicatezza nei confronti della famiglia?
0: Scene che sono sicuro io e Stefano abbiamo vissuto quando eravamo adolescenti, quando tornavo alle 4, alle 5 del mattino, mi toglievo le scarpe fuori dalla porta.
1: Anche in quel caso.
0: E facevo queste
1: come
0: cose
1: no?
0: Per non svegliare mamma e papà.
2: Venendo comunque quasi sempre sgamato,
0: esatto.
2: Perché il genitore preoccupato poi non dorme con entrambi gli occhi chiusi, lo sappiamo.
1: Cioè, addirittura lasciavo gli abiti fuori e
0: pure
1: mi cambiavo quando uscivo e quando tornavo.
0: Io uguale, ma mio padre mi fregava perché io ero sicuro di avercela fatta, mi mettevo a dormire dicendo ah, nessuno si è svegliato. Dopo 5 minuti arrivava, aveva una torcia in mano, me la puntava in faccia e mi diceva è questa l'ora di tornare.
2: E che Alcatraz, mamma mia, che vita che ha fatto.
1: La torcia addirittura.
0: Sì, perché di notte non poteva accendere le luci, sennò svegliava tutta la casa. E allora aveva sta torcia in mano e io mi trovavo così scoperto, nudo a letto.
2: Mamma mia, ma che è diabolico.
1: E io allora con la minigonna nascosta nel sacco dell'immondizia, lasciata fuori. E poi, vabbè, lasciamo perdere.
0: Lasciamo perdere che è meglio. Però visto che tu hai parlato di minigonna, dress code, come uscire di casa, vediamo i ragazzi oggi come escono e anche li lasciamo perdere. Anche andare al lavoro però richiede talvolta un dress code. In Giappone ci sono queste figure formali da sempre, i salarymen e le office lady, uomini e donne, colletti bianchi diremmo noi in Italia, gli impiegati, loro, gli uomini soprattutto, obbligati sempre ad andare vestiti molto eleganti.
2: E chi è stato in Giappone sa che lì l'etichetta, l'apparenza, la formalità è praticamente tutto, quindi le tradizioni sono durissime a morire, salvo che in alcuni casi, come per esempio quando fa troppo caldo.
0: Però ci sono volute un po' di estati per arrivare al fatto che anche lì i salarymen giapponesi, gli impiegati, potessero finalmente mettere bermuda per andare in ufficio.
1: Sì, con i bermuda, ma solo gli uomini, attenzione, non le donne.
0: Gli uomini che da quest'anno possono, visto che anche lì le temperature sono arrivate a livelli ormai poco tollerabili, girare in bermuda in ufficio. E questa cosa però non piace tanto alle donne, perché si trovano sti uomini con i pantaloncini corti, tutti i pelazzi che escono fuori.
1: Vabbè, adesso
0: sono preoccupate.
1: Ma scusami, i giapponesi sono pelosi?
0: Non lo so, qualcuno
2: secondo me pochino.
1: Ma anche secondo me è poco.
0: Quei pochi che hanno i peli però pare che spaventino le donne.

0: What a feeling, Irene Cara, Radio Monte Carlo. Mi ha messo un po' di energia questo pezzo, sai, come una vitamina che si prende al mattino.
1: Anche tu vuoi lanciarti come nel film, come in Flashdance?
2: Con lo scaldamuscolo, via, volo d'angelo verso esatto. I giurati, lì, quelli che devono fare il provino.
0: Allora, io vorrei lanciarmi in acqua in questo momento, un tuffo più
1: girati,
0: che
1: c'è una bella fontana, ti lanci da qua.
2: Come
1: qua
2: Anita
1: fuori.
2: Ekberg, ma scusi, Sala,
0: perché
2: oggi.
0: No, sai che potremmo girare un video così,
1: noi.
0: Io che entro nella fontana e passeggio. Peccato che mi manca il Mastroianni della situazione.
1: Vabbè, io se vuoi faccio il vigile che ti multa. Non si può entrare.
2: Scusa,
1: dentro.
2: Puoi andare nella fontana e dire Andreoli, come here, vieni qua.
1: Uguale.
2: Vabbè. Che brutta immagine.
1: Proprio.
2: Adesso non me la levo più dalla
0: però
2: testa.
0: Però sarebbe una scena molto divertente.
1: Potremmo
0: sai.
1: Farlo. Amici, 7:15, voi come state uscendo di casa? Vestiti come? In Giappone crolla il mito dell'uomo tutto serio, dell'impiegato che vestiva anche con 35 gradi fino all'estate scorsa in giacca, cravatta, tutto bardato. Adesso hanno permesso anche loro di usare i Bermuda.
0: Beh, tanto sai, questi colletti bianchi sotto la scrivania non vedi neanche. Potrebbero essere in teoria anche in mutande, perché non li vede nessuno.
1: Però, come dicevamo, le donne giapponesi che invece sono costrette ad andare vestite ancora formali con calze, gonne lunghe, tutto quello che comporta un po' il decoro, sono arrabbiate perché vedono questi uomini con Bermuda, polpaccia al vento, i peli e tutto il resto.
0: Cioè, certo che portare e indossare i collan d'estate con il caldo che fa non è piacevole.
1: Ma ci sono tanti posti di lavoro dove non si può andare vestiti oggi magari con un polo o Bermuda.
0: Forse una volta, ma adesso hanno sdoganato tutto questo, cioè in banca, nelle poste, cioè non vedi più nessuno in giacca e cravatta.
2: Beh, qui però in banca non ho mai visto nessuno con i pantaloni corti, oppure non so, in tribunale però un avvocato che fa una requisitoria in Bermuda, mi sembra anche un po'.
0: Beh, in tribunale no.
1: Quello no, però ad esempio quando vai in banca allo sportello tu non vedi cosa hanno sotto, magari davvero nei Bermuda.
2: Magari i piedi in una bacinella e dici
1: ma non pediluvio, chi lo sa. Però qua da noi Radio Monte Carlo invece esiste un dress code, non possiamo venire in Bermuda, siamo pur sempre una radio chic. Quindi
2: io sono sudato in posti che non credevo neanche di avere, glielo dico, a causa dei pantaloni lunghi, ma per il decoro questo
1: giusto,
2: è altro.
1: Giusto così, caro Stefano, ci manca solo che vediamo i tuoi polpacci con
2: infatti,
1: tutti i peli.
2: Perché cosa i miei polpacci?
1: Sei fuori lì!

0: caldo è il caldo che ci impone anche un dress code diverso al lavoro. Succede in Giappone, ma succede anche da noi. Bee Gees, More Than a Woman su Radio Monte Carlo. Come andate al lavoro? Tanti nostri ascoltatrici ce lo scrivono. Sì, è stato snoganato un po' ovunque l'abito formale, soprattutto quando ci sono queste temperature, anche se ormai nei nostri posti di lavoro ovunque c'è l'aria condizionata.
1: C'è l'aria condizionata, però fa caldo, dobbiamo ammetterlo. C'è chi non ha questi problemi, come Paola, perché dice: noi dobbiamo indossare una divisa, ce l'abbiamo tutti uguali, e quindi
0: Vincenzo da Sant'Anastasia vicino Napoli dice che lavora per l'autostrada A3, lì non possono mettere bermuda. Probabilmente non so che tipo di lavoro abbia all'interno della società, appunto, delle autostrade. Se anche sei operaio devi metterti la tuta infortunistica, per cui da quel punto di vista stare sotto il sole tutto il giorno e lavorare in autostrada comporta anche questo grande sacrificio.
1: Quindi pantaloni lunghi, poi hai anche le scarpe antifortunistiche, certo, che sono pesanti. Che caldo!
2: Un saluto ai bagnini che fanno il lavoro che in questo periodo tutti vorremmo fare.
0: In canotta, almeno loro.
3: Radio Monte Carlo è la radio ufficiale di Tener a Mente, il festival in programma all'Anfiteatro del Vittoriale a Gardone Riviera, sul Lago di Garda. Vuoi esserci? Ascoltaci e preparati a lasciare un messaggio vocale al 342-4141-762 dicendo il tuo nome, la tua città e io ascolto Radio Monte Carlo. Per te, un altro grande evento con Radio Monte Carlo.
4: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAG 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
5: Con il sottocosto 1 euro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Smart TV Samsung OLED 4K 55 pollici dai neri profondi ai colori brillanti a 899 euro fino al 26 luglio, solo da 1 euro.
6: In Fit Active riscopri l'energia, il benessere e la serenità per vivere al massimo. Venerdì 24 luglio, promo Orange Friday. Tutto incluso a 238,80 euro. Fit Active, perché se il cuore è un muscolo, allora possiamo davvero allenare la felicità.
7: Ci sono cose nella vita che non puoi cambiare, come il canone del conto corrente. Però puoi scegliere Conto One di Fineco a zero canone. E con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Fogli informativi su finecobank.com.
8: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
9: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima, come guidare questa auto. Scopri la versione Jeep Avenger Black Edition, con dettagli Total Black e tecnologia all'avanguardia. Solo a luglio, interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida in pronta consegna. TAN 0, TAEG 3,33. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it.
10: Aggiungi un tanto di gusto in più.
11: Con Waterstick Angelica arricchisci la tua acqua di gusto, vitamine e minerali. Waterstick Angelica, il buono che fa bere.
10: E l'acqua va giù con Waterstick.
11: Waterstick dall'Angelica.
12: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella. Morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
13: Da un mercato dell'energia che va su e giù a un prezzo trasparente e l'affidabilità di chi l'energia la produce davvero. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Scopri l'offerta giusta per te. Vai in negozio o su A2A.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company.
14: È ora di cambiare le regole, è ora di guidare il futuro, è ora di GWM Ora 5, il nuovo urban SUV con l'innovativo sistema Intelligent Hybrid i2. Scoprilo al Lucca Summer Festival. GWM Ora 5, la nuova generazione di hybrid SUV.
15: GWM, go with more.
16: Corri da Troni! Dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
17: Nuvola è musica nei comuni. Perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
18: Nuvola la trovi su siscom.eu.

0: Siete da Radio Monte Carlo il 21 luglio alle 7.29 con Prince, The Most Beautiful Girl in the World. Segniamoci questo nome, una paladina, bisognerà farle una statua anche se non vanno più di moda, Anita Lebrun. So che ne avete già sentito parlare perché anche ieri i nostri colleghi hanno raccontato la sua storia, questa donna americana di 82 anni che vive in una casa di riposo, diventata la portavoce di una causa per lei, ma anche per noi, secondo me, un domani molto importante.
1: Sai che stavo pensando la stessa cosa. Quando saremo ritirati in una casa di riposo. Allora, che cosa è successo? Prima di cena Anita ha sempre avuto l'abitudine di bere un bicchiere di vino.
0: Pinot grigio, per essere precisi.
1: Esatto, bisogna essere precisi. Ma ha scoperto che nella casa di riposo dove si è ritirata non si può bere, perché negli Stati Uniti serve una licenza apposita proprio per servire gli alcolici.
0: Lei è Minnesota, non c'è stata, perché dice: ma io questa abitudine non me la voglio mica togliere, c'ha 82 anni, lasciamo che beva quello
1: certo.
0: Che vuole. Ha fatto la sua battaglia per l'aperitivo lì contro tutte le regole di questo stato americano e alla fine ce l'ha fatta. La sua battaglia per questa legge soprannominata Happy Hour dei nonni è arrivata a buon fine. Ora le case di riposo in Minnesota, grazie ad Anita Lebrun, possono servire alcolici ai loro ospiti.
1: Meno male.
0: Cosa c'è? Cosa ci vuole? Cosa vuole Crepe? Ci mancava.
2: Fantastico. Meraviglioso. Giusto. Anzi, giustissimo.
1: Guardi, questa volta credo di poter essere d'accordo con lei.
2: Ma è ovvio, sì, l'alcol nelle case di riposo è un atto dovuto, anzi, necessario.
0: Bravo.
2: Non dovrebbe essere proibito, al contrario, dovrebbe essere obbligatorio.
0: Vabbè, adesso come al solito lei esagera.
2: La signora Anita è un'eroina dei nostri giorni. Diamole subito il Nobel per il Prosecco.
1: Perché no?
2: Senza alcol, le case di riposo sono posti tristissimi. Qualcuno gioca a carte, qualcuno guarda la TV, qualcun altro fissa il muro. Ma provate a prendere un anziano e dargli una bella caraffa di Negroni, già di prima mattina.
0: La mattina.
2: Vedrete come cambia tutto.
1: Vabbè, di prima mattina ci resta secco, dai.
0: Infatti.
2: Per lui sarà come rinascere. Già alla prima sorsata butta via il deambulatore e comincia a fare il trenino. A, E, I, O, U, Y.
0: Certo.
2: Anzi, scommetto che qualcuno, qualche over 40, over 90, sì, ti fa pure il moonwalk alla Michael Jackson e vedere un novantenne al karaoke che canta Vasco.
0: Bello.
2: Mentre con la dentiera tiene il tempo.
0: Ma che dice?
2: E il più anziano di tutti che urla al DJ: metti Nirvana!

0: cantanti che ci piacciono tanto. Lui era Teddy Swims su Radio Monte Carlo. Beh, quello dell'aperitivo, senz'altro, certo. Come quello della signora
1: che ha 82 America. Anni in casa di riposo, ha fatto la battaglia per avere il suo bicchierino prima di andare a dormire, bicchiere di Pino Grigio, giusto?
0: Ma c'è un altro rito che per noi italiani è molto importante, quello del caffè.
1: Proprio così, anche se sappiamo che cosa sempre di più, non soltanto il caro vecchio espresso al bar, ma anche le capsule, ormai quasi tutte a casa usiamo e usate le capsule, dai, vero?
0: Per forza, al mattino poi non ho tempo, secondo te aspetto la moca, eccetera, eccetera, no,
1: pensa,
0: la cialda e via.
1: Che chi ha tempo non usa più le capsule o la cialda, nell'ultimo anno è aumentato in Italia del 33% il valore delle vendite di caffè in grani, quindi devi avere una macchina che ti macina il caffè e ti restituisce la tazzina.
2: Oppure avere il caro vecchio macinino, quello di legno che avevamo tutti su un ripiano della casa dei nonni.
1: È vero.
2: Ci giocavo tantissimo, macinava il pepe, il caffè, c'era quel cassettino da cui fuoriusciva. Tutti noi che siamo stati bambini negli anni 80 hanno visto uno di questi oggetti.
0: Tu sai che io ne ho conservato uno dei miei bisnonni, che non ho mai conosciuto peraltro, ma che è veramente bello, guai chi me lo tocca.
1: Tu che dici oggi non abbiamo tempo per fare caffè, usiamo le cialde, le capsule, all'epoca se ti volevi fare un caffè o macinavi prima, oppure se avevi finito la polvere dovevi metterti lì con sto macinino e passava del tempo. Oggi ci sono le macchine che lo fanno da sole.
2: Esatto, macchine che sembrano astronavi con serbatoio per latte, acqua, caffè in grani.
1: Sembrano quelle del bar alla fine, sono in versione piccola le macchine del bar.
0: E sono anche costose.
1: Sì, infatti. Però molti ritengono che fatto l'investimento una volta di questa macchina risparmiano perché il caffè in grani costa meno di quello delle cialde.
2: Anche perché si è visto in varie trasmissioni televisive molto spesso che sia il caffè del bar che quello che magari compri al supermercato già macinato da chissà quanto tempo non sia proprio di qualità eccelsa. Ora non voglio fare dell'allarmismo, però insomma qualcuno magari che può farlo si è cautelato e ha detto io me lo compro dal mio fornitore.
1: Anche perché l'arabica è aumentata del 70% dal 2024 addirittura a causa dei cambiamenti.
2: È sempre Ormuz, cioè sempre passa da lì, anche
0: no,
2: quello
0: no.
2: È su arabica,
0: è partito pensavo. Da prima questo.
1: Il cambiamento climatico, tutto quello che comporta, però qualcuno aggiunge all'arabica, che è quella più di qualità, la robusta, che serviva ad alleggerire il costo delle miscele, ma è salita pure la robusta e quindi uno dice a sto punto mi faccio il caffè come un tempo, quello in grani, e però senti la mattina questo rumore e poi il caffè che esce. Però sono riti, come dicevamo. Amy Winehouse ora su Radio Monte Carlo, Cheese Dry on the Hole.
0: Oh,

0: Caffè magari ascoltando Amy Winehouse, ve lo state sorseggiando stamattina con la macchinetta che macina il caffè, perché abbiamo scoperto anche attraverso i nostri ascoltatori che è ripartita la vendita del caffè in grani perché costa meno.
1: Io e mio marito ci facciamo il caffè a casa nella moka usando il macinino della nonna ed è buono che mai.
2: Pensa. Vedi, anch'io ho detto di avere conservato quello dei miei bisnonni, ma devo dire che non l'ho mai utilizzato.
0: Perché sei pigra. Gianni da Torino dice che ha la macchina che macina il caffè, fa l'espresso meglio del bar, ha fatto i conti, in 6 mesi e 6 caffè al giorno la macchina si è ripagata.
3: Alla faccia, quanto cavolo beve? 6 caffè al giorno, vabbè, ragazzi.
2: 6 caffè sarà una famiglia, mica lui li beve tutti.
0: C'è gente che ci arriva da sola, 6 caffè al giorno.

0: Vuoi raddoppiare il risparmio? Ma vai da Conad!
1: Via, via.
0: Da Conad e Conad Superstore, fino al 25 luglio, trovi bis. Prendi due, paghi uno. Scopri di più su conad.it.
2: Ti sei diplomato ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, ti orientiamo tra 136 percorsi di laurea e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai la retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
3: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 70% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
4: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
5: Scialla, c'è Skoda!
4: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
5: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
4: Ah, e allora scialla! Scialla, scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, cammi che Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: Benvenuto da Rodhouse. Desidera?
7: Vorrei una tagliata di manzo con contorno di estate.
6: Arriva subito.
8: Da Rodhouse la carne alla griglia da oggi va al ritmo delle stagioni con i nuovi contorni estivi. Ricette sfiziose e ricche di gusto nei ristoranti Rodhouse.
9: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
10: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
11: Ci sono cose che vorresti tornassero.
12: Come le vacanze.
11: O un bel vantaggio.
12: Esatto! Passa Enel e il primo mese il prezzo luce è gratis, anche il secondo anno. Chiama il 140 o passa nei negozi Enel. Offerta mese light di Enel Energia. Mese di prezzo luce gratis e riconosciuto ogni 12 mesi di permanenza per 2 anni. Condizioni fino al 28 luglio 2026. Altre informazioni in negozio e su Enel.it.
13: Attenzione, prego. Il reparto tuffi è stato appena rifornito.
14: La tua estate continua da Decathlon. Scopri la maschera da bambini antiappannante a un prezzo ribassato di 9,99 euro. In negozio, app e sul sito.
15: Hai mai provato i veri nudini? Realizzati con latte pugliese e modellati a mano uno a uno. Assaggiali, hanno una bontà deliziosa. Nudini Deliziosa, un sapore che ti Puglia.
16: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
17: Arredissima.
18: Disturbi intestinali in agguato? Puoi provare Codex. Grazie al suo principio attivo può curare e prevenire la diarrea, anche da antibiotico, e aiutarti a ristabilire la flora intestinale. Codex cura e previene diarrea e disbiosi. È un medicinale che può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo, da Zambon in farmacia.
19: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.

0: te, voglio farti ancora mio.
1: Ti addormenti dopo 5 minuti tu, voglio vederti, guarda.
0: I maschi, Gianna Nannini, dedicata a tutti i maschietti che sono all'ascolto in questo momento di Radio Monte Carlo.
2: Beh, ai tempi era un pezzo innovativo, cioè la prima dedica da una donna a tutti i maschi, vero, cioè vero. Non si sentivano spesso canzoni così, nemmeno oggi.
1: Una donna che provocava, perché diceva...
0: come no, hai sentito cosa voleva farci?
1: Le pazzie, le pazzie. Vabbè, amici, 7.52, invece un pazzo c'è a Bari. Oh, qualcuno che il 14 maggio ha fatto un 5+1 al Super Enalotto, ha giocato e ha vinto quasi 600.000 euro, 596.000 per la precisione, e ancora non li ha ritirati.
0: Però attenzione, perché non gli rimane tanto tempo, può arrivare a ritirare questa somma fino al 12 di agosto, poi non può più avanzare nessuna pretesa, perderà 600.000 euro.
1: Controllate se avete ancora sta schedina, se avete giocato, non avete controllato, se avete fatto 5+1, è stata giocata al Super Enalotto il 14 maggio a Bari.
2: Magari stava controllando i numeri, è venuto uno scioppone quando ha visto che ha vinto e quindi ancora lì con la schedina in mano, fulminato.
0: Sai cosa succede tante volte? Che magari si compra una schedina, e questa è da 2 euro, e poi cosa succede? Si dice, ma tanto io non vinco, la si mette lì e non si controlla neanche.
1: O magari poi la perdi e c'è anche questo rischio.
2: Oppure ti sbagli perché ci sono così tante estrazioni che magari controlli i numeri due giorni prima e quindi non sei consapevole di avere vinto.
1: E invece c'è questa schedina vincente, mi raccomando, se siete a Bari e avete giocato al Super Enalotto a maggio, controllate, e poi visto che ve l'abbiamo detto noi,
2: infatti,
1: dateci qualcosa.
2: Almeno
1: ricordatevi
2: un pensierino
1: dei vostri amici. Radio Monte Carlo, Charlie Puff e Meghan Trainor. Let's move and

0: Ma sto caldo, una limonata fa sempre bene.
1: Sì, ci vuole, fa bene. È un po' astringente, ma fa bene.
0: Lemon Tree su Radio Monte Carlo, Fool's Garden.
1: C'è la redazione con le news dall'Italia e dal mondo. Meteo to traffic.
2: Tasso zero, zero pensieri. Da Comet, asciugacapelli Dyson Supersonic Neural a 349 euro o in 10 rate da 34,90 euro, senza interessi, TAN e TAEG 0%, fino al 29 luglio. Condizioni su comet.it.
3: A Radio Monte Carlo sono le ore 8.
4: Radio Monte Carlo, TGCOM 24, Breaking News.
5: Buongiorno da Mattia Venini. Scontri ieri a Bologna al termine della manifestazione per Abderrahim Fakir, il 42enne morto domenica durante il fermo di polizia. Lancio di bombe carta e cariche contro gli antagonisti, 11 feriti. Per i due agenti e i quattro operatori del 118 coinvolti è scattata la nuova norma dello scudo penale. Decima notte consecutiva di raid statunitensi sull'Iran contro centri di comando e basi di lancio di missili. Teheran ha risposto colpendo target militari americani in Bahrain e in Kuwait. Alert del Dipartimento di Stato di Washington ai cittadini USA nel mondo per possibili attacchi in Medio Oriente. Via libera del Fondo Monetario Internazionale a un pacchetto di aiuti da 690 milioni di dollari per l'Ucraina per sostenere la stabilità economica e le finanze pubbliche del paese. Tensioni diplomatiche tra Roma e Mosca con il Cremlino che ha espulso due funzionari italiani. Per il ministro Tajani si tratta di un plateale atto di ritorsione. Fine della democrazia in Nicaragua. Il presidente Ortega ha annunciato che non ci saranno più elezioni che consentano agli oppositori di prendere il governo e il potere. Il leader sandinista di 80 anni guida il paese dal 2007. Lutto nel giornalismo. È morto negli Stati Uniti Daniele Compatangelo, corrispondente per la 7 a Washington. 50 anni, è stato trovato senza vita nella sua casa di Arlington, in Texas, stroncato da un malore. Il suo ultimo scoop, la telefonata a Trump che aveva innescato lo scontro con Meloni di un mese fa. Ancora allerta massima al centro-sud per il caldo. Oggi 18 città da bollino rosso in tutto il paese. Domani scenderanno a 7. Complici maltempo e temporali, il nord respira, mentre nel resto dello stivale la situazione cambierà solo a metà settimana. Queste le breaking news di TGCOM 24.
4: Radio Monte Carlo. Meteo.
6: Una buona giornata da Camilla Bianchini agli ascoltatori di Radio Monte Carlo. L'anticiclone africano resta ben saldo sul Mediterraneo e sull'Italia meridionale, mentre le regioni settentrionali e parte del centro sono interessate da una fase temporalesca. La perturbazione numero 5 di luglio infatti attraverserà la penisola tra questa mattina e domani. La massa d'aria più fresca al suo seguito interromperà la lunga ondata di caldo estremo. Questa mattina tempo instabile al nord con la formazione di temporali specialmente tra Lombardia e nord-est. Nel pomeriggio e in serata rischio di temporali anche sulla Liguria, Alpi Piemontesi, Umbria, Marche e Abruzzo, con possibili fenomeni localmente molto forti con grandine e intense raffiche di vento. Temperature massime in calo al nord a fine giornata sull'Italia centrale, specie sul versante adriatico, punte oltre 40 gradi ancora sulle due isole maggiori. Del Principato di Monaco inizialmente sereno o poco nuvoloso, nuvole in aumento nel pomeriggio con una massima di 28 gradi. Per maggiori dettagli meteo.it.
4: Radio Monte Carlo Autotraffic.
7: La situazione su strade e autostrade. Sulla A10 dei Fiori si resta in coda per un incidente tra Arenzano e Genova Pegli in direzione Genova. Sulla A7 Milano-Genova code tra Genova Bolzaneto e il bivio per la A10 in direzione Genova. Sulla A12 Genova-Rosignano ci sono code tra Genova Est e il bivio A7, sempre verso Genova. Sulla A14 Adriatica, incolonnamenti tra Bologna-Borgo Panigale e il bivio per l'Autosole in direzione di quest'ultima. Sulla A4 Venezia-Trieste, code segnalate tra Latisana e Sanstino di Livenza in direzione Venezia. Sulla statale 7 Quater, via Domiziana, si procede a rilento a Pozzuoli, in direzione della tangenziale di Napoli. Infine sulla statale 148 Pontina, rallentamenti per un incendio a Nettuno, in direzione via Cristoforo Colombo. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo come sempre la massima prudenza.

0: piena estate, amici.
1: Ma non devi essere così curioso, scusami, c'è la privacy.
0: Ma che privacy? Siamo tutti una grande famiglia, tutti amici. Io voglio sapere se siete in vacanza, al lavoro, se state non facendo nulla.
1: Va bene, allora, dai, che cosa state facendo in questo momento? 342-4141-762.
0: Arriveranno foto di gente in spiaggia, al mare, in vacanza, ci arrabbieremo e va bene.
2: Mandate
0: stesso
2: anche foto, dai, fateci rosicare, sì, raccontateci dove siete per filo e per segno.
0: Siamo curiosi come passate questa estate. Buongiorno Davide, Monica, Stefano, Andro, Mattia, regia, la squadra di Bonjour Bonjour, anche con Spandau Ballet e Lifeline.

0: divertente appagare la curiosità e scoprire che cosa fanno gli ascoltatori mentre noi siamo qua a tenervi compagnia. La vostra vita, Lifeline, Spandau Ballet, a Radio Monte Carlo sono arrivati messaggi da tutta l'Italia.
1: Da tutta l'Italia. Anita da Pompei dice: io sono una commercialista alle prese con le dichiarazioni, quindi lavora.
0: Simona d'Aosta dice che sta facendo la settimana enigmistica mentre beve il caffè con il ghiaccio sul ginocchio perché ieri la punta un insetto ed è gonfio. Pensa, vedi.
1: A Palermo in questo momento ci dicono ci sono 45 gradi e stanno andando al lavoro in auto.
0: Non vi invidiamo, così come non invidiamo che sulla tangenziale di Catania chi sta andando a visitare vigne e cantine, però quello sì, buona giornata a chi ha questo privilegio. Non tutti hanno la stessa fortuna.
2: Io stamattina sto andando a pagare una bella multa.
0: C'è di tutto, amici.
1: Sono vicino, molto vicino a questo nostro ascoltatore.
0: C'è chi ci sta ascoltando da Bruxelles, festa nazionale, grandi festeggiamenti da quelle parti.
3: E c'è anche Betty, io voglio dire, complimenti a Betty che si è alzata alle 6, ha fatto le pulizie in casa a Trieste, ora andrà un paio d'ore al mare e poi al pomeriggio turno in medicina d'urgenza, ragazzi, mamma mia che vita.
1: La batte però Antonella che fa tre lavori contemporaneamente.
0: Anche perché appunto Betty un po' di mare se lo può fare. A proposito di mare e di vacanze, tutti quelli che sono in vacanza, pare che non ci abbiano scritto, forse perché o dormono o si stanno rilassando, hanno come tutti gli anni stilato una sorta di classifica e premiato diverse località, in questo caso il rapporto Panorama Turismo Mare Italia 2026. C'è una località di mare in Italia che è stata definita la più rilassante, anche perché andare al mare, parcheggio, caos, lettino, ombrellone, tutto quello che ti devi portare dietro è un po' stressante. C'è questa località invece tutta italiana che è rilassante,
1: è in Puglia, si chiama Tricase. Ma c'è una domanda di rito che a questo punto io devo fare per forza.
0: Che cosa vuoi sapere?
1: Davide Lentini, sei stato a Tricase?
0: Sì,
1: no,
0: sono stato anche a Tricase.
1: Non è possibile. Guarda che ma è un ogni posto... tanto lavori anche.
0: Sono qua con te tutte le mattine.
1: Scusa.
0: La roba da matti. È un posto molto particolare, molto bello, soprattutto Tricase Porto.
3: Ma io infatti lo guardi com'è rilassato, Lentini, per forza c'è stato.
1: È stato dappertutto quest'uomo.
0: Quando ho fatto il giro della Puglia in bicicletta, a un certo punto, dopo questa lunghissima traversata sulla costa adriatica, c'è questa bella discesa che ti porta a Tricase Porto e lì c'è, in questa piazzetta sul mare, questo alimentari che all'epoca, 2021, faceva i panini a un euro.
1: Un euro?
0: Un euro! Ho trovato ancora una foto, panino del giorno era... con la stracciatella, la pancetta e i fichi. Una bontà infinita.
1: Che fame! Vorrei poter...

0: Rizzotti, un in bocca al lupo anche a Eros, che è stato da poco operato di nuovo alle corde vocali. Speriamo che si rimetta prima possibile.
1: È un in bocca al lupo anche a qualche nostro ascoltatore che ci scrive di essere in vacanza e di non stare proprio benissimo oggi. Non è il massimo partire per le vacanze e ritrovarsi con qualche problema.
2: Qualche problemino intestinale, diciamo così. Voglio andare nel dettaglio, sennò magari questo non si riconosce. Scusi, abbia pazienza.
1: Io volevo evitarlo, però.
0: Infatti,
1: vabbè.
0: Anch'io.
2: E può capitare.
0: Ma scusami, l'ascoltatore avrebbe capito comunque.
2: Ascolta, Valentini ci parla del suo intestino praticamente 3 ore al giorno, ma perché non possiamo menzionare i problemi di questo ascoltatore? Mal comune mezzo gaudio.
0: Vabbè, a parte i gonfiori e i problemi intestinali vari, volevo tornare su Tricase, questo paese della Puglia che sembra che piaccia tantissimo a tutti i villeggianti.
1: È stato eletto il paese di mare, la località di mare più rilassante dell'estate 2026, perché lì la vita è veramente a ritmo lento.
0: Ma Tricase quante case ha?
1: Si chiama Tricase perché nasce, a quanto pare, dall'unione di 3 casali. Dicevo che sono stato a Tricase Porto, in questo posto, perché poi è divisa, Tricase non è così piccola, pur essendo un borghetto pugliese. C'è una parte interna, è quella appunto che si affaccia sul mare, Tricase Porto. Se passate da quelle parti, ribadisco, andate in questo alimentari, lo riconoscete perché lì fuori ci sono i gatti e c'ha questi panini strepitosi e ve li fanno freschi sul momento, proprio un posto da...
2: Si prende la percentuale, Lentini, su questi panini? Ora mi viene il sospetto,
1: un euro di panino.
0: Io adesso sarei curiosa di sapere se il panino costi ancora un
1: euro. È questo,
0: euro.
1: Anche io vorrei saperlo.
2: Qualcuno ce lo dica, Lentini, però le sono illuminati gli occhi a ripensare a quell'alimentari come fosse il miglior ricordo della sua vita.
1: Sento ancora il profumo di quelli affettati, tagliati frescoli in quel momento di fronte al mare. Guarda, piccole cose, sai quando si dice la felicità è un panino, un bicchiere di vino? Ecco, è quella. Proprio quella.
0: Sono d'accordo.
2: Ma lo disse un altro pugliese, quindi siamo sempre in zona.
1: Albano in quella meravigliosa canzone. Però ci sono dei VIP a livello così mondiale, globale, che si sono innamorati di questi posti. Ellen Mirren ha preso a casa lì vicino e fa sempre però pubblicità proprio alla zona di Tricase quando torna in America.
0: Beh, infatti, ormai tanti VIP hanno comprato casa in Italia.
1: Sì, ma lei si è trasferita quasi 6 mesi l'anno proprio lì vicino a Tricase ed è fissa praticamente a Tricase. Passateci se siete in Puglia, anche se sarà non più rilassante come abbiamo detto finora.
0: Adesso ci andranno tutti.
1: Infatti,
2: infatti, come non detto, anzi, dimenticatevelo.
1: Sarà invasa. Cristina Aguilera, siete su Radio Monte Carlo, questa è

0: Il primo successo di Christina Aguilera correva l'anno 1999, Gini in a Battle, lei aveva 18 anni, se vi dico quanti anni ha adesso vi prende la depressione, quindi non ci pensiamo per
1: ma
0: carità.
1: Ma perché fare questi conti, poi soprattutto al mattino?
2: Amici di Radio Monte Carlo, non deprimetevi perché è arrivato il momento anche oggi del quiz.
1: Mi ero dimenticata,
2: no,
1: è vero.
2: No. Fermi tutti, anch'io mi sono dimenticato, fammi mettere subito il giornale che deve coprire la scaletta, sennò questi due indovinano. Canzone, disco estate da indovinare. Oggi ho obbligato Mattia Brena a ridurre la nota, siamo a 2 centesimi di secondo.
1: No, ma dai!
2: No, no, no,
1: Due decimi di secondo.
2: È talmente facile che vi basteranno quei 2 decimi.
1: Ma è impossibile, dai, con così poco.
2: Scommettiamo?
0: Dai, facciamo silenzio, ascoltiamoceli bene questi decimi.
1: Aspetta che mi concentro.
2: Facciamo quella cosa che in radio non bisognerebbe mai fare, mezzo secondo di buco, così tutti saranno concentrati e poi facciamo partire questa piccolissima nota.
1: Avevi ragione.
2: Dobbiamo ridurla ancora. Non si può, perché proprio fisicamente non si può.
1: Avevi ragione.
0: Viene proprio da cantarla, cioè non si può smettere.
1: Non posso dare nessun indizio.
2: Ma che ancora vuoi darne? No, è già troppo evidente così. Facciamo risentire per quelli che si fossero distratti proprio questi 2 decimi di canzone.
1: Dai. Dai, la cantiamo subito.
2: 342-414-1762. Dovete indovinare tutti. Sarà il disco estate che ascolteremo tra poco su Radio Monte Carlo.
0: Sarà breve questo messaggio vocale che manderete. Molto breve.
1: Molto. E adesso, amici, è ora di cambiare le regole. È ora di guidare il futuro. È ora di farsi notare.
2: Proprio così, dici bene, è ora di GWM Aura 5. Il nuovo urban SUV dotato dell'innovativo sistema Intelligent Hybrid i2. Tecnologico, efficiente, elegante, a partire dagli interni premium che uniscono perfettamente comfort e design.
1: Se ne avete la possibilità, provatelo al Lucca Summer Festival. GWM Aura 5, la nuova generazione di hybrid SUV.
3: GWM, go with more.

0: E se potessi ritrovare il rito della moka in un gesto? Con le nuove capsule Lavazza Moka Style, compatibili con macchine Nespresso Original, ritrovi il piacere autentico della moka e il suo carattere iconico. Un gusto da riscoprire. Lavazza Moka Style. Tutto il gusto della moka in un gesto. Scopri la gamma completa di capsule compatibili con macchine Nespresso Original e lasciati avvolgere dal piacere del caffè Lavazza. Lavazza non è affiliata né promossa o sponsorizzata da Nespresso.
1: Ci voleva proprio una partita all'aperto.
2: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
1: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
3: Omoda 7 Super Hybrid accende una nuova visione del mondo, con un carattere unico. Tua da 259 euro al mese per 35 mesi in caso di permuta o rotamazione. Anticipo 9.870 euro, maxi rata 19.869 euro. TAN 799, TAEG 958. Offerta valida fino al 31 luglio. Messaggio promozionale salvo approvazione CA Autobank. Info e condizioni sul sito CA Autobank, sezione trasparenza. Scoprila nelle concessionarie Omoda e Jaecoo. Omoda 7 Super Hybrid, la tua nuova idea di stile.
4: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
5: Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare 50 euro. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un clic e risparmiare 150 euro. Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a 200 euro di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente. Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass. In viaggio con te, sempre.
6: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
7: Che botta! Per ogni botta Hematonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Hematonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da DOC in farmacia.
8: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli.
9: La mamma vuole abbracciarti ancora.
10: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
11: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
12: Ho fatto la scelta giusta.
11: Cioè?
12: Faccio pubblicità in TV.
11: Non ci credo.
12: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
11: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
12: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
11: Adesso?
12: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
13: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. In pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro. Tanfis 899, TAEG 1371. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.

0: 30 spaccate con Nick Kershaw su Radio Monte Carlo. Wouldn't it be good? Tra poco il disco estate, state cercando di indovinarlo dopo quel piccolo indizio che vi abbiamo dato, quella nota musicale.
1: Ma secondo me l'hanno indovinato tutti.
0: Sai che c'è chi ci scrive che invece siamo stati troppo cattivi? Vi diamo un indizio in più grazie a un nostro ascoltatore. La canzone da indovinare fa così.
2: Ma cos'è questa generazione? Prima volevi essere stringato, striminzito, ora
1: scusami,
2: facciamo sentire tutto.
1: Facevi prima dire l'interprete e il titolo e siamo a posto, scusa.
0: Vabbè, dai, molti hanno già indovinato, tra poco ce l'ascoltiamo, abbiamo dato un ulteriore aiutino.
2: L'ha cantata molto male, ma si capiva lo stesso.
0: Infatti,
2: per dire.
0: Vabbè, adesso poi voglio sentire come la canti tu, caro Stefano.
2: Guardi, la faccio sentire, preparo già il falsetto.
0: Prova.
2: Facciamo il corretto
1: subito
2: con Monica Sanno.
1: Dai,
2: no, adesso no, mi devo riscaldare. No.
0: Dopo la canzone lo facciamo.
1: Si deve riscaldare.
0: Pensa, è professionista.
1: Tu pensa.
0: Amici. Cos'era quella roba lì?
2: Mi allenavo, si sentiva.
0: Si è sentito male, ma si è sentito. Siamo pronti ad avere un eventuale commissario tecnico della nazionale di calcio italiana spagnolo?
1: Beh, perché no?
0: No.
1: Poi soprattutto il nome che si fa è un grande nome.
0: Sì, siamo alla ricerca disperata di uno che alleni la nazionale di calcio dopo 3 mondiali che siamo fuori. Si fa il nome di Pep Guardiola. Alcuni emissari della nazionale, Maldini, Leonardo, sono andati in Spagna a cercare di capire se questo vuole venire ad allenarci.
1: Di convincerlo. In questo momento è senza contratto perché ha allenato per tanti anni, una decina, il Manchester. E lui ha vinto praticamente tutto, ma c'è un problema molto grosso da superare.
0: I soldi?
1: L'ingaggio. Certo, perché al Manchester guadagnava credo un 20 milioni più bonus vari, e quindi noi non abbiamo questi soldi se non dovessero intervenire almeno gli sponsor.
0: Quindi o viene per pietà oppure
2: sì, ma la Gore andrà da lui e dirà: senti Pep, mettiti una mano sul cuore,
0: esatto.
2: Siamo l'Italia, siamo disastrati, praticamente a beneficenza, è un lavoro pro bono, capito, per una buona causa.
0: Non credo proprio che Pep Guardiola venga così giusto per
2: i nomi che si erano fatti, quelli di Mancini, Antonio Conte, Andrea Pirlo, ora sembrano passare in secondo piano. Vediamo se l'Italia farà questo colpaccio. Certo, un allenatore straniero,
0: ecco,
2: per la nazionale,
0: ecco,
2: è molto strano.
1: Vabbè,
2: eh?
1: Ce l'hanno in tanti, perché
0: sì,
1: non potremmo averlo noi.
0: Però dai, noi siamo l'Italia, siamo una delle patrie del calcio. Ma scusate ragazzi, andare a prendere per di più uno spagnolo, con tutto il bene che vogliamo agli spagnoli, i campioni del mondo.
2: Tra l'altro vi do una notizia, sapete che nessuna squadra ha mai vinto il mondiale con un allenatore di nazionalità diversa rispetto a quella squadra lì.
0: E io voglio dire, ma non ce l'abbiamo uno bravo che possa mettersi lì e rifondare un po' sta nazionale?
1: Conte?
0: Puntando sui giovani. Io non lo so, perché non è che sia proprio così ferrato di calcio, ma uno ci sarà. E dai,
1: beh,
0: è un po' di orgoglio.
1: Più che allenatore ci vorrebbero i giocatori.
2: Eh sì, anche perché tu puoi essere un bravo pilota, ma la macchina deve correre.
0: L'allenatore che tira su dei giocatori. Vabbè, discorsi troppo lunghi per adesso, mettiamoci una pietra sopra, anche se forse questa è la settimana decisiva, dicono, per definire chi sarà il prossimo.
1: Bisogna trovarlo questo benedetto CT della nazionale.
0: Andreoli, preparati col falsetto.
2: Pensavo io a CT nazionale. No, a me non mi hanno ancora chiamato.
0: Tra poco ti facciamo cantare, intanto ci ascoltiamo il disco estate di oggi. Bravo chi ha indovinato.
3: Radio Monte Carlo. Disco. Estate.

0: Tu, Umberto Tozzi, il disco Estate di oggi, Radio Monte Carlo, con un quarto di nota, ma anche meno, hanno indovinato quasi tutti i nostri ascoltatori.
1: Quasi tutti, un pezzo incredibile che abbiamo cantato qui nello studio di Radio Monte Carlo, ma io sono sicura anche voi a casa,
0: certo,
1: in macchina, al lavoro, nella doccia.
0: Stefano Andreoli ci ha sfidati dicendo che lui la canta benissimo.
2: Ma non abbiamo mai sfidato, ma figuriamoci.
0: No? Col falsetto e adesso noi sfidiamo te. Abbiamo una base, Mattia Brena, in regia. Momento karaoke, pensate.
2: Ma guardi, ma la gente butta via l'autoradio, no, ragazzi. No, no, io glielo dico nel nostro interesse, ma non facciamo.
0: Alzate sul volume, momento epico storico.
2: Comincio.
0: Hai bisogno di una mano, Stefano, per il
2: no,
0: falsetto.
2: Grazie, guardi. No. Ho già strizzato quel che c'era da strizzare.
0: Via la base.
2: Aspetta, devo prendere.
0: No. Scusa, Andreoli.
2: Mi ha deconcentrato, abbia pazienza.
0: Dobbiamo farla ripartire.
2: Con la cosa dello strizzamento, no?
0: Facciamola ripartire.
2: Non si può fare la strofa, perché devo fare il ritornello che è altissimo. Manco Tozzi ci arriva più a questi livelli.
0: Niente base, via. Facciamo a cappella, Andreoli. Forza, via.
1: Dai.
2: Dai. Canterò e camminando sveglierò chi sta sognando più. No, ho sbagliato la tonalità.
0: Allora, non c'è neanche il falsetto.
1: Allora, io direi di fermarci qua. Propongo di
2: perché
1: fermarci.
2: Perché l'avete voluto fare a tutti
1: carità
2: i costi? Io ve l'ho sconsigliato, ragazzi. Io poi vado in ansia da prestazione quando sono live.
0: Sì, certo, hai millantato capacità che non hai alla fine di questo falsetto. Dobbiamo lavorare.
2: Avete creato troppa aspettativa, cara Valentina. Cioè, anche lei va buttata via questa cosa, non va caricata troppo.
1: Qui dentro siamo un disastro, nessuno sa cantare. Ma... A parte Andro.
0: Voi dite di me, ma mi sembra che qua proprio.
1: Guarda che è difficilissima da cantare, tu.
0: Non permettetevi più di dirmi che sono stonato.
2: Guardi, ora questo non toglie che abbia pazienza.

0: Material Lover, la classe di Senna Spyro su Radio Monte Carlo.
1: Ci voleva un po' di classe dopo quel momento così.
0: Lentini, ci voleva.
2: Io guarda, perdono ma non dimentico, guarda, glielo dico con tutto l'affetto.
0: Questo è stato un colpo basso.
2: È stato un agguato, un agguato in piena regola.
1: Mamma mia, ma sei tu che ti sei proposto per cantare e ti abbiamo fatto cantare.
2: Lentini, io so dove abita lei, io glielo dico e poi è chiusa lì.
1: Preparati che almeno una cosa ti viene bene, sicuramente meglio di cantare.
2: Non so se lo faccio, non so se lo faccio oggi,
1: lo devi fare cantato, introduciamo una novità, il Geographic cantato.
2: Arrivo a menarla, glielo dico.

0: Ultime notizie. Approvato il disegno di legge sugli 11 mesi di ferie all'anno. Sparite tutte le zanzare dal pianeta. Meteo, previsti weekend soleggiati fino al 2050. E ora lo sport.
1: Vuoi una buona notizia a cui puoi credere? Il valore futuro garantito della tua Porsche Macan Emotion e puoi averla da €760 al mese. Macan, you believe it? Offerta valida fino al 39/2026. Tag 906%. Salvo approvazione Porsche Financial Services Italia. Annuncio con finalità promozionale. Condizioni sui fogli informativi su Porsche.it.
2: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
3: Monorella Plus AF è una soluzione ideata per aiutarti contro i sintomi della cistite. È ispirata alla voglia di sentirsi bene anche nei piccoli momenti quotidiani. Monorella, la linea ideata per le donne. Monorella Plus AF è un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni d'uso.
4: Perché?
3: Perché aderire all'OPAS di Poste Italiane su TIM?
5: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani?
6: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
7: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'OPAS.
5: Ecco perché.
7: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
8: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
9: Samira, tra 10 minuti sei in onda. Hai finito con il trucco?
10: Ma quale trucco? Sto finendo la mia insalata di riso.
9: Che profumino! Con cosa l'hai preparata oggi?
10: Con riso Flora bella insalata, tonno, olive e capperi. Assaggia!
9: È buonissima!
10: Vero? Riso Flora non scuoce mai e i suoi chicchi restano sempre perfetti. L'ideale per un pranzo in camerino.
9: E per risotti cremosi?
10: Anche! Con riso Flora il successo è assicurato. Perché non scuoce mai? Parola di Samira.
11: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
12: Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40. Oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.

0: Che dichiarazione di Whitney Houston, I'm your baby tonight, su Radio Monte Carlo, 10 minuti alle 9.
1: È il momento del Geographic, qui a Radio Monte Carlo torniamo fortunatamente seri.
2: Ho visto l'Odissea, il film di Christopher Nolan, il film di cui si è parlato tanto ancora prima che uscisse, perché il regista ha avuto l'idea di affidare la parte di Elena di Troia a Lupita Nyong'o, un'attrice nera, tra l'altro premio Oscar. E queste cose hanno scandalizzato qualcuno, ma come si fa, la tradizione, ma che scandalo. Vi ricordo che stiamo parlando di un'opera di fantasia dove ci sono i ciclopi, i giganti, i mostri marini, le sirene. Noi crediamo a queste cose e però ci dia fastidio che ci sia una donna bellissima, nera, che peraltro nel film appare, che so, 40 secondi, un minuto a dire tanto, che poi ora mi permetto di dire, noi da 2000 anni adoriamo Gesù, un falegname nato in Palestina, in Medio Oriente, e da sempre nelle opere d'arte, nei quadri, nei film, lo raffiguriamo come un bel giovane dalla pelle chiara e i capelli lunghi e biondi e gli occhi azzurri. Un fototipo che secondo me a Betlemme non è che 2000 anni fa andasse per la maggiore, però questo mai ci ha dato fastidio, ora tutti a puntare il dito. Ora, io penso che l'Odissea sia un film da vedere e di cui parlare pure tanto, ma non per questi motivi, per altri motivi, perché è un film che ci racconta i sentimenti umani praticamente tutti, anche se una storia di 4-5 mila anni fa, ci racconta l'amore, il tradimento, l'inganno, il senso di colpa, l'ospitalità dello straniero, l'accoglienza, la nostalgia, la giustizia degli dei che intervengono per rimettere le cose a posto, e puoi anche stargli antipatico agli dei e quindi in quel caso devi incrociare le dita, e soprattutto la guerra. È un film pervaso dalla guerra, anche se la guerra quasi non si vede, e soprattutto qual è il prezzo da pagare per vincere la guerra? Ecco, visto che questa è un'epoca in cui i politici fanno i meme, i video con l'intelligenza artificiale, si fanno i dispetti, si tirano i capelli e si prendono in giro, io mi sono rifugiato per 3 ore in questo film, l'Odissea di Christopher Nolan, che mi ha parlato del mondo molto meglio di come il mondo di oggi sappia fare.
0: Hai fatto venire voglia di andarlo a vedere, anche
1: sì,
0: se si dice sempre che i film di Nolan bisogna vederli più di una volta. È vero?
2: Infatti forse ci tornerò, vi arrivo a dire.
0: Dicono tutti che bisogna fare così, perché la prima volta lo capisci, la seconda credi di averlo capito, forse la terza.
1: La terza lo apprezzi e lo capisci veramente.
0: Andremo a vedere... Oh,

0: Con That's the Way I Like It su Radio Monte Carlo. Il personaggio misterioso, ditecelo voi, uomo, donna o personaggio di fantasia?
1: Nuovo personaggio, i tre indizi: Anca, Arco, Guccini.
0: Scusa, Anca? Questa qua? Sei pazza?
1: Scusa, ti sei fatto operare ultimamente? No, Anca. Quindi non è Davide.
0: Sarà Stefano Andreoli, sarà uno dei Stefano. Tanti problemi che hai.
2: No, sì. L'Anca per adesso è a posto.
1: L'Anca ti funziona?
2: L'Anca va funziona,
1: bene.
2: Quindi.
1: Allora, Anca, Arco, Guccini.
2: Guccini, quindi il cantante, il cantautore,
0: credo.
2: Francesco Guccini.
0: Boh. Pensateci voi, unite i tre puntini, chissà dove vi portano. 342-4141-762. Vogliamo un nome. Adesso news, meteo e autotraffic.
3: Tasso zero, zero pensieri. Da Comet, TV Samsung QLED 43 pollici 4K a 359 euro o in 10 rate da 35,90 euro. Senza interessi, TAN TAIG 0% fino al 29 luglio. Condizioni su comet.it.
4: Radio Monte Carlo, sono le ore 9.
5: Radio Monte Carlo, TGCOM 24, Breaking News.
6: Buongiorno da Mattia Venini. Decima notte consecutiva di raid statunitensi sull'Iran contro centri di comando e basi di lancio di missili. Teheran ha risposto colpendo target militari americani in Kuwait e in Bahrain, dove è stato distrutto anche un data center di Amazon. Secondo il media Axios, Trump sta valutando una guerra totale insieme a Israele. È scattato lo scudo penale per i due agenti e i quattro sanitari coinvolti nella morte di Abderrahim Fakir domenica a Bologna durante un fermo di polizia. Ieri tensioni in città al termine della manifestazione per il 42enne marocchino, scontri tra poliziotti e antagonisti, bombe carta e cariche, 11 feriti. Dal Fondo Monetario Internazionale via libera un pacchetto di aiuti da 690 milioni di dollari per l'Ucraina per sostenere la stabilità economica e le finanze pubbliche del paese. Tensioni tra Roma e Mosca con il Cremlino che ieri ha espulso due diplomatici italiani. Emergenza idrica in Sicilia, dove un devastante incendio ha lasciato 21 comuni e centinaia di persone senza acqua nell'area di Castronovo in provincia di Palermo. In fiamme l'impianto di potabilizzazione. L'appello del sindaco: abbiamo bisogno di uomini e mezzi. Giornalismo in lutto per la scomparsa del collega Daniele Compatangelo, corrispondente per la 7 a Washington. 50 anni, è stato trovato senza vita nella sua casa di Arlington, in Texas, stroncato da un malore. 25 anni di carriera, il suo ultimo scoop è la telefonata a Trump che aveva innescato lo scontro con Meloni di un mese fa. Calcio, notte di festa a Madrid per la Spagna, campione del mondo, parata della Roja per le vie della città a bordo di due pullman scoperti. Rientrata in patria anche l'Argentina, sconfitta in finale, ma accolta comunque dall'abbraccio dei tifosi. Queste le breaking news di TGCOM 24.
5: Radio Monte Carlo, meteo.
7: Buona giornata da Camilla Bianchini agli ascoltatori di Radio Monte Carlo. L'anticiclone africano resta ben saldo sul Mediterraneo e sull'Italia meridionale, mentre le regioni settentrionali e parte del centro sono interessate da una fase temporalesca. La perturbazione numero 5 di luglio infatti attraverserà la penisola tra questa mattina e domani. La massa d'aria più fresca al suo seguito interromperà la lunga ondata di caldo estremo. Questa mattina tempo instabile al nord con la formazione di temporali specialmente tra Lombardia e nord-est. Nel pomeriggio e in serata rischio di temporali anche sulla Liguria, Alpi Piemontesi, Umbria, Marche e Abruzzo, con possibili fenomeni localmente molto forti con grandine e intense raffiche di vento. Temperature massime in calo al nord a fine giornata sull'Italia centrale, specie sul versante adriatico, punte oltre 40 gradi ancora sulle due isole maggiori. Del Principato di Monaco inizialmente sereno o poco nuvoloso, nuvole in aumento nel pomeriggio con una massima di 28 gradi. Per maggiori dettagli meteo.it.
5: Radio Monte Carlo Autotraffic.
8: La situazione su strade e autostrade. A causa di un incidente ci sono 3 km di coda sulla A21 Torino-Brescia tra Felizzano e Asti Est in direzione Torino. Sull'autosole si è verificato un incidente al bivio per la A21 procedendo in direzione Milano. Sulla A4 Venezia-Trieste è il traffico intenso a causare code tra il bivio per la A28 Porto Gruaro-Conegliano e Cessalto in direzione Venezia. Nel tratto Brescia-Padova dell'autosole code tra Montebello e Verona Sud in direzione Brescia. Sulla 8 tratto Milano-Varese, in collonamenti tra Fiorenza e Fiera Milano, in direzione Varese. Infine sulla statale 292 nord-occidentale Sarda si procede a rilento per un cantiere a Santa Caterina di Pittinuri. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo la massima prudenza.

0: Però sbagliamo sempre anche noi a sottovalutare i nostri ascoltatori. Non pensavamo che ce l'avreste fatta così velocemente a indovinare il personaggio misterioso, e invece anche oggi ce l'avete fatta.
1: Ma sono bravissimi e soprattutto sono stati anche molto precisi, perché hanno dato anche la spiegazione per ogni termine.
0: Qual era, intanto, quali erano gli indizi di oggi del personaggio?
1: Anca, Arco, Guccini.
0: Già, Anca mi faceva sorridere. Arco e Guccini. Unendo i tre punti si arriva a...
1: Ulisse.
0: Pensa un po', proprio Ulisse, protagonista dell'Odissea.
1: Infatti.
0: Oggi Stefano ha dedicato il Geografica al film di Nolan che parla proprio dell'Odissea. Ulisse, perché Anca intanto?
1: Perché deriva dal latino Ulixes, che significa ferito a un'anca.
0: Lui ha la cicatrice, no?
1: Sì.
0: Di questa lotta con un cinghiale, Ulisse, per cui alla fine lì il ferito all'anca arriva da lì.
2: Nel film l'hanno tagliata, non si vede.
1: Non si vede quella parte, l'hanno saltata.
0: Si è fatta una plastica ed è coperta la cicatrice. Poi
1: Arco, perché lui, solo lui riusciva ad utilizzare un famoso arco, sai, Penelope, no? Aveva detto: chi riuscirà ad usare questo arco, io lo sposerò. Perché c'erano i proci che volevano assolutamente prendere il posto di Ulisse.
0: Quindi l'arco di Ulisse è uno dei simboli principali dell'Odissea.
2: Non facciamo spoiler, ma mi sa che lo sapete com'è andata a finire.
0: Lascia perdere. E poi abbiamo Guccini.
1: E poi abbiamo Guccini, perché Guccini ha proprio fatto una canzone che si intitolava Odysseus,
0: dedicata proprio a Ulisse. E allora, bravo chi ha indovinato, non era facile oggi.
1: No,
0: però...
1: non era facile, però siete stati bravissimi
0: anche
1: oggi.
0: Davvero, tanto bravi, complimenti. Siete su Radio Monte Carlo, ci sono i Berlin, quelli di Take My Breath Away.

0: Gun, il film, la canzone dei Berlin, Take My Breath Away, su Radio Monte Carlo. Davide, Monica, Stefano, Andro, Mattia in regia, la squadra di Bonjour Bonjour. Buona estate da noi il 21 di luglio. L'estate, quando ero piccolo avevamo la casa in campagna. Ci sono ancora le case di villeggiatura in campagna, quelle dove uno andava a stare al fresco?
1: Ma certo, c'è chi l'ha ereditata, c'è invece chi la compra . E nel fine settimana magari non è distante dalla città . E allora si reca nella casa di campagna anche per avere un po' più di frescura, no?
0: Sì, io ricordo che quando andavamo lì c'erano sempre da combattere contro gli scorpioni.
1: Addirittura?
0: Certo, una casa in campagna.
1: Beh, qualcuno ti deve aver morso.
0: Stai attenta.
2: È morto lo scorpione, tra l'altro.
0: Animaletti di ogni tipo che entravano
1: e uscivano.
0: Zanzare, vabbè, quelle parole ce l'abbiamo anche
1: Scusa,
0: in città.
1: Scusa, ma in casa in campagna topi?
0: Topi, pieno. E purtroppo era un po' quello, diciamo, il limite. Bello stare in campagna, ma quando sei lì ti trovi a che fare con mille animali. Ne sanno pure qualcosa i reali di Inghilterra, perché a Sandringham, la loro casetta di campagna, una cosina piccolina,
1: una cosa piccola piccola, sì,
0: 8000 ettari con 500 persone, l'hanno affittata perché è gigantesca, è piena di ratti. Ci sono 300 abitazioni lì a Sandringham invase dai roditori. Carlo e Camilla volevano andare, ma hanno detto: con tutti sti topi come facciamo?
1: Beh, c'è un motivo, ci sono tanti topi perché non c'è neanche un gatto.
0: La regina non voleva.
1: No, non voleva i gatti, forse perché era allergica.
0: La regina Elisabetta, da cui poi Carlo ha ereditato tutto questo ben di Dio della casa di campagna, era allergica, ma temeva anche che potessero mettere a rischio la fauna, compresi gli uccelli che lei cacciava, per cui...
2: E quindi questo terreno è alla mercé dei topi, che oltre a intrufolarsi nelle case, rovinano anche i giardini, le coltivazioni, i campi circostanti, insomma, è un bel problemino.
0: È molto grosso, perché pare che siano sempre di più sti topi, per cui anche lì dovranno capire come fare. C'è una opera di derattizzazione in corso, ma non è semplice.
1: Scusami, non ci sarà più la caccia alla volpe, ma ci sarà la caccia al topo.
2: Col corno e tutti vestiti bene, sì. Ma mi piace l'idea.
0: Anche perché devono liberare tutto per Natale. Sapete che i reali a Natale fanno sempre questa festa lì, si riuniscono proprio a Sandringham e non possono mica ritrovarsi in mezzo ai topi.
1: Comunque, avere i topi in casa è una cosa terribile.
0: Se vivi in campagna ti ci devi abituare in qualche modo. 9:12 a Radio Monte Carlo.

0: Girls, ma Harry Styles piace anche l'Italia e soprattutto le ragazze anche italiane, visto che si trattiene tanto tempo nel nostro paese durante l'anno.
1: A Roma in modo particolare. Siete su Radio Monte Carlo alle 9:15, testimonianze dei nostri ascoltatori sulle case di campagna piene di topi. C'è chi vive a Siena e ci racconta di avere appunto dei gatti che dovrebbero tenere lontani i topi, ma glieli portano alla fine in casa.
0: Come ringraziamento, come premio, come regalo. Io ho avuto dei topi in casa quando abitavo nell'altro...
1: In campagna?
0: Sì.
1: Come facevi? Anche tu ti riempivi di gatti oppure fai come i piccioni?
0: Guarda,
1: spari?
0: No, non chiedermelo, non chiedermelo, ma è toccato a me toglierli.
1: La residenza di Re Carlo d'Inghilterra, quella in campagna Sandringham, è piena di questi topi, a quanto pare, non Buckingham Palace, ma questa tenuta nel Norfolk. In questa casa ci sono vari appartamenti, più di 500 persone che si sono trovate invase appunto dai topi. Non sanno come fare perché lì non ci sono gatti, abbiamo detto, e tutti si lamentano.
2: È perché la regina Elisabetta era allergica, ma ora, in effetti, ora che la regina Elisabetta non c'è più, si potrebbe infilare qualche gatto
0: alla proprietà.
2: Secondo me sì,
0: scusate. Come no?
1: Chi c'è?
3: Buongiorno, eccomi, sono qua.
0: Ah, buongiorno, professor Barbero, ma lei si occupa anche di topi
3: adesso? Vi ringrazio per avermi interpellato con tanta sollecitudine.
1: Non l'abbiamo chiamata noi.
3: Sono pieno di succose e curiosità per voi, e a proposito di questi simpatici roditori.
1: Ma anche di topi sa tutto.
3: Orbene, si narra che intorno all'anno 670 d.C. Re Hans Prando ebbe un problema del tutto analogo in una delle sue tenute.
1: Che pareva.
3: Hans Prando, che come tutti voi saprete era un famoso re dei
1: Longobardi.
3: Bravissimi, la vostra competenza storica mi commuove. Devo riprendermi. Ecco, mi sono ripreso.
1: Bravo.
3: Dovete sapere che al tempo Pavia visse una delle peggiori infestazioni di ratti della storia. Ma ahimè, la consorte del re Teodoarda era allergica al pelo felino.
1: Anche lei.
3: E quindi non potevano essere introdotti gatti nella proprietà. Fu così che il re disperato convocò d'urgenza il medico di corte, tale Bassettius, intimandogli: trova immediatamente un rimedio all'allergia di mia moglie. Il giorno dopo lo scienziato si presentò euforico al re presentandogli la soluzione: un intruglio chiamato antistaminicus.
0: Ma guarda, mi ricorda qualcosa.
3: Ovviamente il sovrano lo fece immediatamente somministrare alla regina e eureka! Come per incanto l'allergia sparì. Purtroppo però la regina, oltre che ai gatti, era allergica anche a quel farmaco.
1: Vabbè.
3: Al che la povera Teodoarda incominciò a gonfiarsi e ricoprirsi di bubboni, diventando così ripugnante che i topi fuggirono per la paura.
1: Ma cosa dice?
3: E così il re, colto da raptus, fece chiamare Bassettius e... Dai. Provate a indovinare cosa fece.
0: Beh, lo decapitò.
3: Esatto. Non è straordinario.
1: Ma no, Barbero, tutte le volte finisce così. La salutiamo, grazie.
3: Non prima però di avervi ricordato la presentazione del mio nuovo libro a Carolei, in provincia di Cosenza.
1: Sì.
3: Ho anche un amico obiettore di Cosenza.
1: Ma no.
3: Dal titolo I grandi quesiti della storia greca: Pandora era incontinente?
1: No.
3: E se sì, usava il vaso?
0: No.
3: Taxi!
1: Scappi, che se la becchiamo, guardi.
0: Io devo andare a una di queste conferenze.
1: Carolei, vai a Carolei. Oggi è lì Barbero, a quanto pare, il nostro,
0: Carolei in Calabria.
1: 9:19, Daft Punk, Pharrell Williams. Questa è Radio Monte Carlo, Get Lucky.
4: Like the legend of the Phoenix, all ends with beginnings.

0: Daft Punk e Pharrell Williams. C'è chi si chiede tra i nostri ascoltatori: ma scusate, lì i reali d'Inghilterra, con tutti i soldi che hanno, un'opera di deratizzazione, disinfestazione della tenuta in campagna di Sandringham infestata dai topi, non possono farla?
1: Cioè, hanno ragione, certo. Scusami, non possono avere i gatti, non hanno gatti, chiamate qualcuno che vi tolga i topi.
2: Ma per disinfestare devi poi portare gli inquilini da un'altra parte, non sono poche persone,
0: no, non è facile.
2: Non è che possono deratizzarti con te in casa che prepari il pranzo.
0: Ci vivono 500 persone lì a Sandringham, però ripeto, da qui a Natale dovranno sistemare tutto, perché poi figurati con tutto quello che porteranno da mangiare, visto che si radunano tutta lì la famiglia.
1: Beh, altrimenti invitano anche i topi e la finiscono lì
0: tutti assieme.

0: vero, quest'estate possiamo andare dove vogliamo.
1: Scialla, c'è Skoda.
0: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza.
1: Scialla, c'è Skoda Summer 1000. Conta zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi.
0: Ah, e allora scialla.
2: Scialla, scialla.
0: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000. A luglio con Skoda Summer 1000, cami che Fabia sono tue, conta zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: E se potessi ritrovare il rito della moka in un gesto? Con le nuove capsule Lavazza Moka Style, compatibili con macchine Nespresso Original, ritrovi il piacere autentico della moka e il suo carattere iconico. Un gusto da riscoprire. Lavazza Moka Style. Tutto il gusto della moka in un gesto. Scopri la gamma completa di capsule compatibili con macchine Nespresso Original e lasciati avvolgere dal piacere del caffè Lavazza. Lavazza non è affiliata né promossa o sponsorizzata da Nespresso.
4: Ho comprato una perla nera.
5: E perché?
4: Perché possiamo vincere una gift card di Toy Center.
5: E perché?
4: Perché c'è in palio anche un soggiorno a Disneyland Paris.
6: Perla nera ha sempre il suo perché. Concorso valido dal 1 al 31 luglio 2026. Montepremi 15.300 euro. Regolamento completo disponibile al sito vinciltesorodellestate.it.
7: Omoda 7 Super Hybrid accende una nuova visione del mondo. Con un carattere unico. Tua da 259 euro al mese per 35 mesi in caso di permuta o rotamazione. Anticipo 9.870 euro. Maxi rata 19.869 euro. TAN 7,99, TAEG 9,58. Offerta valida fino al 31 luglio. Messaggio promozionale salvo approvazione CA Autobank. Info e condizioni sul sito CA Autobank, sezione trasparenza. Scoprila nelle concessionarie Omoda e Jaecoo. Omoda 7 Super Hybrid, la tua nuova idea di stile.
8: Con il sottocosto 1 euro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Robot Mova S70 Roller, dalla potente aspirazione e con HydroForce per lavare sempre con acqua pulita, a 449 euro, fino al 26 luglio, solo da 1 euro.
9: Samira, concentrati. È il riso sempre buono perché non scuoce mai e inizia per F.
10: Questa la indovino senza comprare neanche una vocale. È Flora!
9: Brava Samira!
10: Brava Flora! Con i suoi chicchi sempre perfetti, Riso Flora è l'ideale per preparare ricche insalate di riso, risotti cremosi e tanti altri piatti salati e dolci.
9: Se in cucina non vuoi sbagliare, la soluzione giusta è Riso Flora. Te lo dice anche Samira.
10: Riso Flora, non scuoce mai.
11: Ufficio Case Smarrite?
9: Sì, ho perso la mia voglia di lavorare.
11: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional. La gamma è sua da 5.400 euro IVA esclusa, grazie al bonus Toyota e agli incentivi statali solo in caso di rottamazione.
9: Mi sento già più carico.
11: Info su toyota.it.
12: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1.200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
13: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
14: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima, come guidare questa auto. Scopri la versione Jeep Avenger Black Edition, con dettagli Total Black e tecnologia all'avanguardia. Solo a luglio, interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida in pronta consegna. TAN 0, TAEG 3,33. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it.
15: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
16: Vuoi raddoppiare il risparmio? Ma vai da Conad!
17: Via, via!
16: Da Conad e Conad Superstore, fino al 25 luglio, trovi bis. Prendi due, paghi uno. Scopri di più su conad.it.
18: Ultime notizie. Approvato il disegno di legge sugli 11 mesi di ferie all'anno. Sparite tutte le zanzare dal pianeta. Meteo, previsti weekend soleggiati fino al 2050. E ora lo sport.
2: Vuoi una buona notizia a cui puoi credere? Il valore futuro garantito della tua Porsche Macan Emotion, e puoi averla da 760 euro al mese. Macan, you believe it? Offerta valida fino al 39/2026, tag 906%, salvo approvazione Porsche Financial Services Italia. Annuncio con finalità promozionale, condizioni sui fogli informativi su Porsche.it.

0: Lisa Stansfield a Radio Monte Carlo. Va bene che gli spagnoli adesso sono in auge, hanno vinto il mondiale di calcio, va bene che sono una nazione che sta andando molto forte anche dal punto di vista economico.
1: Avevano vinto anche gli europei. Prima, eh.
0: Però non è che tutto gli è permesso. Amici spagnoli, state al vostro posto, mangiatevi la paella, la Monserrano,
1: bevete
0: tapas,
1: la sangria.
0: Bene, ma se dobbiamo parlare di ragù alla bolognese, ecco, non è che potete pensare di fare quello che volete, soprattutto se uno è uno stellato, uno chef stellato.
1: Ma sono proprio di chef stellati che ti propongono delle varianti, hai capito?
0: E c'è questo chef catalano di Barcellona che ha un ristorante, lui si chiama Nando Giubani, e il ristorante è Can Giubani, stellato appunto,
1: sì.
0: E ha pubblicato sui social la sua versione del ragù alla bolognese, con tre belle uova dentro, miei cari.
2: Sì, la pasta con il ragù, in questo caso sono dei rigatoni, anche se i puristi diranno ci vuole la tagliatella, la fettuccina, vabbè, insomma, una cosa per volta. Lui amalgama al ragù con un po' di acqua di cottura delle uova, che poi appunto va praticamente a mescolare formando una specie di crema, sì, che va a legare, rendere ancora il tutto più bavoso, più gustoso.
1: Cioè lui dice così che proprio il tuorlo è il miglior condimento del mondo e, sì, rende tutto più buono.
0: Aggiungono queste uova vitamine e legano meglio il sugo, per cui lui il ragù alla bolognese lo fa con sta aggiunta.
2: Quindi mi mescola la carbonara con,
0: esatto,
2: con la pasta alla bolognese, ragazzi.
0: Follia vera, sì. Perlomeno un bolognese doc con la ricetta che è depositata alla Camera di Commercio di Bologna, tutto il disciplinare inorridisce di fronte,
2: vabbè,
0: a questa cosa.
2: Ragazzi, però il mondo va avanti anche per menti folli che un giorno decidono di buttare il cuore oltre l'ostacolo.
0: Non chiamarlo ragù alla bolognese.
1: No, non chiamarlo così. Magari lui voleva fare uno zabaione e dice, aspetta che rinforzo un po'.
2: Oppure gli è cascato lo zabaione nel ragù, ha detto, ma sì, facciamo
1: infatti
2: lo stesso.
0: Che già a Bologna ci va o non ci va l'aggiunta del latte alla fine nel ragù?
2: Secondo me sì, se secondo posso dire, belli, i puristi, la ricetta codificata.
1: Io ce lo metto.
0: Vedi, però non tutti la pensano. Già su quello si spacca la città. Adesso figurati.
2: Ma poi l'ha passato il concentrato. Ragazzi, sono dubbi intensi. Questi.
0: Figurati adesso se qualcuno sente da Bologna che ci mettono le uova.
1: Passata con poco concentrato.
2: Io invece metto solo concentrato. Zero passata.
0: Potete portarlo sto ragù ogni tanto qua?
2: Oggi lo faccio.

0: Open Stair con in One Republic su Radio Monte Carlo.
1: Vedo il nostro Stefano molto molto concentrato, sì. Si sta preparando.
0: Esce del fumo da dentro.
1: Sì. Prendi un estintore che comincio a preoccuparmi qua.
0: Perché ogni tanto si concentra, capisci? Produce.
2: Guardate che io taccio, ma ripeto, come già ho detto oggi in più occasioni, non dimentico.
1: Dalle orecchie e dal naso. Un po' di fumo.
0: No, allora, scherzi a parte, la settimana scorsa ci siamo preoccupati perché diceva di avere la testa incandescente.
1: Sì, pensi troppo,
0: lavori troppo.
1: Diceva, mi scotta la testa.
2: Un giorno le faccio un gavettone in radio, glielo giuro.
0: Si sta preparando, tra poco le ricerche del campus.
3: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
4: Che fame!
5: Mac!
3: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app o su mcdonalds.it.
6: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa. Nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
7: Hai mai gustato il caciocavallo di grotta, fatto a mano e stagionato in grotte naturali? Assaggialo! Ha una bontà deliziosa. Caciocavallo di Grotta Deliziosa. Un sapore che ti Puglia.
8: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
9: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
10: È ora di cambiare le regole. È ora di guidare il futuro. È ora di GWM Ora 5, il nuovo urban SUV con l'innovativo sistema Intelligent Hybrid i2. Scoprilo al Lucca Summer Festival. GWM Ora 5, la nuova generazione di hybrid SUV.
11: GWM, go with more.
12: La semplicità è arrivata in cucina. Scopri Tonnono Stromo, una goccia d'olio. Nella pratica lattina, semplice da aprire e servire, con la giusta quantità di olio e tonno pinne gialle. Tonnono Stromo, 75 anni di bontà in una goccia.
13: Monorella Plus AF è una soluzione ideata per aiutarti contro i sintomi della cistite. È ispirata alla voglia di sentirsi bene anche nei piccoli momenti quotidiani. Monorella, la linea ideata per le donne. Monorella Plus F è un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni d'uso.
14: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
15: Nuvola la trovi su syscom.eu.
16: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
17: Quello che si riserva alle occasioni speciali.
18: Spumante o champagne?
17: Quello che si riserva alle occasioni ancora più speciali.
18: Filetto o entrecotte?
17: Per i 25 anni di Rodhouse arriva la nuova riserva Black Angus. Vieni a provarla nei ristoranti Rodhouse.
19: Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare 50 euro. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un clic e risparmiare 150 euro. Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a 200 euro di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente? Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass. In viaggio con te, sempre.

0: Trendarbi a Radio Monte Carlo. No, non abbiamo finito.
1: No.
0: Manca
1: minuti.
0: Una cosa molto importante.
1: Ancora 10 minuti e soprattutto ancora le ricerche del campus.
2: Diciamoci la verità, in matematica siamo un po' tutti delle capre, chi grandi, chi piccoli, e si cercano modi per far digerire la matematica ai più giovani, ai ragazzi di elementari e medie, che è proprio lì che dovresti assumere appunto i dati che ti consentano poi di avere rapidità e capacità di calcolo. E in Danimarca alcuni studiosi hanno provato a un esperimento che sembrava bizzarro, ma pare stia dando dei frutti.
0: Ah, magari serve anche a me.
2: Combinare, non saprei proprio, combinare l'insegnamento della matematica con uno sport, per esempio il basket. Hanno praticamente fuso l'ora di ginnastica, di educazione fisica, con quella di matematica, facendo lezioni dentro a una partita di basket. Un esempio, non so, anziché calcolare i punti del basket normalmente, come per esempio 1, 2, 3, il tiro da 3 punti, li calcolavano in frazioni, ovvero il tiro da 3 punti vale 1, ma il tiro da 2 vale 2 terzi, attenzione, e il tiro da 1 punto vale 1 terzo, e costringevano i ragazzi a sommare i punteggi mentalmente e in caso di errore davano una penalità nel gioco. Insomma, si combinavano frazioni e gioco del basket.
0: Solo con il basket, non c'è qualche altro sport, non so, tipo il ping pong.
2: E l'hanno fatto col basket e pare che i ragazzi abbiano avuto uno sviluppo molto più appunto rapido e anche fruttuoso della capacità di sommare le frazioni, che è sempre una croce quando si comincia ad aggeggiare con i
1: numeri. Bella idea, complimenti Monica, datti al basket a sto punto, fallo per la matematica, no?
0: Cioè, al basket, ma infatti non c'è un'altra soluzione.
2: Ora,
0: no,
2: io non credo che a scuola riusciamo ad applicare questa cosa proprio in tutte le scuole, però insomma, dare un aspetto giocoso all'apprendimento,
0: certo,
2: hanno provato, toglie anche ansia, fa sembrare l'errore un imprevisto di gioco, qualcosa che si può riparare subito con un'azione felice,
0: certo,
2: e quindi insomma si toglie un po' di patema ai ragazzi che studiano.
0: Quello funziona sempre, eh? Attraverso il gioco arrivi anche a tante altre cose.
1: È già difficile certe volte tenersi a mente i punti normali se non hai un tabellone quando giochi così, figurati con le frazioni.
0: Torniamo al pallottoliere, facciamo prima.
1: Vabbè, quando giochi a calcio ballilla ce l'hai il pallottoliere,
0: certo,
1: per i gol.
0: No.
2: Certo, è quello, infatti ha insegnato a molti a contare.
1: Grazie Stefano per le ricerche del campus.

0: proprio bella questa canzone ed è bello salutarci sulle note di Loredana Bertè con In Alto Mare, pensando che qualcuno magari in questo momento è in alto mare al lavoro perché deve fare chissà quante cose, o magari è in barca davvero in alto mare.
1: Sono yacht. Magari.
0: Ah, che meraviglia.
1: Davanti al Principato di Monaco, sì. Dove splende sempre il sole.
0: Proprio così sulla Costa Azzurra, amici, speriamo per voi che possiate esserci. Grazie Monica Sala.
1: Grazie a Davide Lentini.
0: Andro Mercù,
2: andiamo
0: domani.
2: Al mare, via, ciao.
0: Sì. Andiamo al mare a mostrare.
1: Evita di dirlo.
0: E beh, però viene subito automatico. Grazie a Mattia Brena, a Federica Pogliani e a Stefano Andreoli.
3: Attenzione, è iniziata l'era nell'Inghilterra del nuovo primo ministro. Burnham ha avuto più primi ministri in Inghilterra negli ultimi anni che mariti Monica Sala. Cioè veramente tantissimi, ne cambiano proprio così.
0: Quanti ne hai avuti Monica di mariti tu?
1: Ma tu dai ascolto a quello che dice questo qui.
3: È detta la Liz Taylor di Radio Monte Carlo.
0: Sì. Li ha fatti fuori tutti. Vi lasciamo con Rosaria e Filippo, ci sentiamo domani.
1: Sì, detta Liz Taylor, vero?
3: Ciao.
4: Ascolta le repliche e il podcast di Bonjour Bonjour su radiomontecarlo.net e sulla nostra app.
5: A Radio Monte Carlo sono le ore 10.
4: Radio Monte Carlo, TGCOM 24, Breaking News.
6: Ben trovati da Virginia Giacomin. Le forze americane hanno lanciato una nuova serie di attacchi contro l'Iran per la decima notte di fila. L'esercito ha colpito centri di comando militare, capacità navali, siti di lancio di missili e droni e sistemi di difesa aerea iraniani. Teheran invece ha annunciato di aver colpito obiettivi militari statunitensi in Bahrain e Kuwait. Le guardie rivoluzionarie, i Pashdaran, hanno rivendicato di aver distrutto un data center di Amazon in Bahrain. Paura ad Atene, un uomo ha accoltellato due turisti greco-americani vicino all'Acropoli. La donna ha riportato lievi ferite a una gamba, mentre l'uomo è rimasto ferito più gravemente a un braccio. L'identità dell'aggressore non è stata ancora resa nota, ma è stato fermato. Sembrerebbe soffrire di problemi psicologici. Sono 6 le persone su cui la Procura di Bologna ha attivato verifiche per la morte di Fakir Abderrahim, deceduto durante il fermo di polizia al Pilastro, 2 agenti e 4 operatori del 118. Per tutti è scattata la nuova norma dello scudo penale con l'iscrizione in un registro separato. Si procede per omicidio colposo. Tensione e scontri ieri sera alla manifestazione, 11 feriti tra agenti e attivisti. È morto improvvisamente a 50 anni Daniele Compatangelo, corrispondente di La 7 da Washington e presidente dell'Associazione Corrispondenti Esteri. Secondo i primi accertamenti, il giornalista sarebbe morto a causa di un malore. Sul corpo non ci sarebbero segni di violenza. Una violenta tempesta ha colpito il Cile e ha provocato almeno 10 morti. 100.000 persone sono rimaste isolate a causa dell'interruzione delle vie di comunicazione. Lo ha indicato un nuovo bilancio diffuso dal governo che ha dichiarato lo stato di catastrofe e mobilitato l'esercito per le operazioni di soccorso. Calcio, sogno Guardiola per l'Italia. Maldini e Leonardo sono stati in Spagna nell'ultimo weekend per incontrare l'ex tecnico del Manchester City. Per ora più un no che un sì. Queste le breaking news di TGCOM 24.
7: E se le mappe non funzionano e devo usare la bussola? Cop Voce, una connessione di qualità.
8: Parti con Cop Voce. Navighi e chiami in Europa e UK senza costi aggiuntivi. Meno pensieri, più Cop Voce.

0: Latte con te, bonjour, bonjour, è il nostro turno, avanti a chi tocca, a Filippo Firli, Rosaria Renna, buongiorno.
1: Buongiorno, oggi è una bella giornata, sì, è martedì il 21 di luglio, salutiamo subito il nostro team perché non siamo soli, siamo
0: nell'universo peraltro, vorrei dire.
1: Certamente sì, no, c'è tantissima gente con noi che ci ascolta al mattino, soprattutto Riccardo Brambilla, non soprattutto, in tutto il resto della giornata. Riccardo Brambilla è in regia in quel di Milano.
0: E tutta la sua giovinezza, è riuscito a portarla strabordante,
1: cioè,
0: in regia.
1: Vai di là e picchialo con tutti
0: perché
1: quei capelli.
0: Tu dici come osa essere
1: con
0: così
1: tutti...
0: giovane?
1: No, a parte quello, con tutti quei capelli smetti il cappellino per nascondere i capelli.
0: Perché è giovane, ancora non sa quanto sia bello avere i capelli. È sempre tutto relazionato agli anni che uno ha.
1: Sì, sto scherzando.
0: Ringraziamo anche Claudia De Riu che è in redazione e tutti quanti voi al 342 4141 762. Siamo pronti per cominciare?
1: Certo che sì. Oh, fatevi sentire anche stamattina, eh? 342 4141 762, l'avevi già detto.
0: Sì, però ripetita Juvent.
1: Certo.

0: Sam Smith, quello di Diamonds, qui su Radio Monte Carlo. Sono le 10:11 minuti, la musica di gran classe in questa splendida estate. Buona estate, portateci in vacanza anche e soprattutto su tutte le nostre alternative, le nostre declinazioni social, che sono Facebook, Instagram, X, LinkedIn, e anche sul nostro magico portale che è radiomontecarlo.net,
1: dove scopriamo che Laura Pausini e tutte noi, perché si è fatta il selfie con Tom Cruise durante la finale del mondiale di calcio negli Stati Uniti, e quindi chi non lo avrebbe fatto? È un po' come Nick, che si è fatto la foto Nick the Nightfly con Sting a Umbria Jazz, è stato un po' tutti noi. Poi sempre su radiomontecarlo.net si parla di Bonnie Tyler, i fan invitati a darle l'ultimo saluto. Il 15 agosto il pubblico è invitato a disporsi lungo Newton Road a Mumbles, nel Galles, da cui arrivava questa voce straordinaria. E poi ci sono due celebrazioni non solo sul sito ma anche sulle pagine.
0: Sì, un ricordo speciale per Tony Bennett, che è scomparso esattamente oggi nel 2023, è una delle voci più calde, più eleganti, lo definivano il crooner dei crooners, lui e Frank Sinatra.
1: Esatto,
0: no?
1: Sì.
0: Più amate anche della storia del jazz, e oggi lo celebriamo proprio con la sua arte anche sulle nostre piattaforme social.
1: I più giovani l'hanno conosciuto anche per la collaborazione splendida con Lady Gaga, e fortunati quelli che hanno visto il concerto live. Io l'ho visto solo in
0: anche
1: TV.
0: Amy Winehouse.
1: Ed è stato meraviglioso. Sì, loro hanno fatto proprio due album insieme. Poi c'è un compleanno in musica che celebriamo.
0: Allora, con la sua poesia rimane uno di quelli che ha scritto le cose più importanti della storia della musica. Wild World, ve la ricordate? Mm-hmm. E Father and Son, che tra poco ascoltiamo, scaldano sempre il cuore di generazione in generazione. La sua voce racconta la vita, le emozioni, e oggi è il compleanno di Yusuf Islam, che tutto il mondo prima conosceva come Cat Stevens.
1: Perlomeno nel 70, quando ci ha regalato questo classico senza tempo che condividiamo con voi, che è Father and Son.
2: It's not time to make a change. Just relax, take it easy. You're still young, that's your fault.

0: Civari col potere della luna, Good Night Moon su Radio Monte Carlo. Abbiamo cominciato.
1: Guarda, oggi è così: computer che non funzionano, scalette che non vengono stampate. Cioè, siamo tutti un po'.
0: Lo faccio apposta. È arrivato un messaggio molto bello da Lugano. Ce l'ha spedito una nostra ascoltatrice
1: che si chiama Mina.
0: Cuori.
1: Canta.
0: Esattamente, tutti cuori rosa. Ciao, Mina. Grazie per averci scritto qui a Due Come Noi.
1: E
0: stamattina
1: vediamo se magari in scaletta c'è qualcosa che ti appartiene. Questa è Radio Monte Carlo. Due come noi, due come noi,
2: due come noi. Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
3: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
2: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
4: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima, come guidare questa auto. Scopri la versione Jeep Avenger Black Edition, con dettagli Total Black e tecnologia all'avanguardia. Solo a luglio, interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida in pronta consegna. TAN 0, TAEG 3.33. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it.
5: Ci sono interviste che vanno oltre il personaggio, come quelle di Enzo Biagi. Corriere della Sera presenta le sue grandi interviste, dialoghi che continuano a raccontare la storia attraverso la voce attenta del giornalista Enzo Biagi. In edicola gratis solo il 21 luglio con Corriere della Sera.
6: Ci sono cose nella vita che non puoi cambiare, come il canone del conto corrente, però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco a zero canone e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good.
7: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Fogli informativi su finecobank.com.
8: Ultime notizie. Approvato il disegno di legge sugli 11 mesi di ferie all'anno. Sparite tutte le zanzare dal pianeta. Meteo, previsti weekend soleggiati fino al 2050. E ora lo sport.
9: Vuoi una buona notizia a cui puoi credere? Il valore futuro garantito della tua Porsche Macan Emotion. E puoi averla da 760 euro al mese. Macan, you believe it? Offerta valida fino al 39-2026. Tag 906%. Salvo approvazione Porsche Financial Services Italia. Annuncio con finalità promozionale. Condizioni sui fogli informativi su Porsche.it.
10: In Fit Active riscopri l'energia, il benessere e la serenità per vivere al massimo. Venerdì 24 luglio, promo Orange Friday. Tutto incluso a 238,80 euro. Fit Active, perché se il cuore è un muscolo, allora possiamo davvero allenare la felicità.
11: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bond dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon Pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon. Mi manchi, ma
12: domani torno. Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. In pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro. Tanfisso 8.99, TAEG 13.71. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su fiat.it.
13: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
14: La tua estate continua da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a un prezzo promo di 199,99 euro. In negozio, app e sul sito.
15: E se potessi ritrovare il rito della moca in un gesto? Con le nuove capsule Lavazza Moca Style, compatibili con macchine Nespresso Original, ritrovi il piacere autentico della moca e il suo carattere iconico. Un gusto da riscoprire. Lavazza Moca Style. Tutto il gusto della moca in un gesto. Scopri la gamma completa di capsule compatibili con macchine Nespresso Original e lasciati avvolgere dal piacere del caffè Lavazza. Lavazza non è affiliata né promossa o sponsorizzata da Nespresso.
16: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2.000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. TAN 399 TAEG 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.

0: Losing My Religion in religioso silenzio ad ascoltare R.E.M. su Radio Monte Carlo alle 10.30. Il nostro Stefano Andreoli ci ha regalato delle bellissime riflessioni sull'Odissea, visto che è il film che ha conquistato tutto il mondo, naturalmente dall'epopea raccontata da Omero e già portata sul grande piccolo schermo un po' in tutto il mondo.
1: Potete riascoltarlo nel podcast, perché è veramente molto bello. La disamina che fate, le analisi del nostro Stefano Andreoli sono sempre delle cose illuminanti, ma vorremmo parlare di uno dei protagonisti, no? del film Odissea, che è Matt Damon, che parlando della sua vita avrebbe espresso una devozione infinita nei confronti della sua bellissima moglie, sta sempre accanto a lui, Luciana Barroso, che avrebbe definito come la storia più bella della propria vita.
0: Che cosa dire di un uomo che ora sul grande schermo fa Ulisse, che vuole tornare disperatamente nella sua Itaca dalla sua Penelope che lo aspetta, ma nel frattempo se la diverte con Calipso, soprattutto Charlize Theron,
1: che rimane disperata da sola, poverina.
0: Sì, Matt Damon si confessa e dice: pensa che cosa romantica, dopo 21 anni mia moglie è ancora la cosa più bella della mia vita. Tiè, impacchetta e porta a casa, beata Luciana, che lavora anche con il marito, perché
1: ma infatti
0: nella casa
1: cosa...
0: di produzione.
1: E questa è la cosa strana, perché poi quando si mischiano, e ce ne sono anche esempi nella televisione italiana, no? Interessi personali, interessi artistici, supervisioni.
0: Beh, è un classico, però è tipo la musa.
1: Qualcuno si allontana. Invece è bello che dopo 21 anni ancora abbiano degli interessi condivisi.
0: Hanno 4 figli in tutto, 3 insieme e una dal matrimonio precedente. Di lei, però, commuove questo amore a Hollywood, poi, che credo sia uno dei luoghi più difficili dove coltivare questo tipo di relazioni profonde e vere. Bossa Nostra su Radio Monte Carlo, c'è Gaia.

0: L'immagine del ragazzo figo spesso è soltanto una facciata, la vera Chiara, la vera cosa importante è accettare la propria unicità. Erano Cool Kids di Echo Smith.
1: Radio Monte Carlo, Planet.
2: Conoscere meglio ciò che accade sotto la superficie del mare è il primo passo per proteggerlo. Così una sperimentazione appena avviata nella meravigliosa area marina protetta di Torre Guaceto in provincia di Brindisi potrebbe cambiare il modo in cui monitoriamo e gestiamo i nostri ecosistemi costieri. Obiettivo del progetto: raccogliere dati scientifici continui e comparabili sulla biodiversità marina senza catturare o manipolare gli organismi e con un impatto minimo sugli ecosistemi.
0: Due sistemi di monitoraggio, appunto, di monitoraggio video, sono stati installati nelle zone della riserva ad una profondità di circa 10 metri. Per un mese intero le telecamere registreranno 6 ore al giorno e saranno puntate sulla Posidonia oceanica, che è uno degli habitat più importanti del Mediterraneo. La missione è documentare la fauna ittica e raccogliere dati utili per valutare lo stato di salute dell'ecosistema.
1: Radio Monte Carlo, Planet.
3: Vuoi raddoppiare il risparmio? Ma vai da Conad! Da Conad e Conad Superstore, fino al 25 luglio, trovi bis. Prendi due, paghi uno. Scopri di più su conad.it.
4: Ufficio Cose Smarrite, buongiorno.
5: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
4: Evidentemente non ho un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie, assistenza stradale e anche noleggio a lungo termine Kinto. La gamma Professional è solo da 5.400 euro IVA esclusa, grazie al bonus Toyota e agli incentivi statali solo in caso di rottamazione. Ne approfitti subito.
5: Grazie, mi sento già più carico.
4: Info su toyota.it.
6: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 70% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
7: The Wall! Tante emozioni da vivere in un programma dove tutto può cambiare fino all'ultimissimo secondo.
8: Con Max Giusti.
7: Che stasera vi aspetta? Una nuova puntata.
8: Stasera 18:45, Canale 5.
7: Il muro dà, il muro prende.
9: Samira, tra 10 minuti sei in onda. Hai finito con il trucco?
10: Ma quale trucco? Sto finendo la mia insalata di riso.
9: Che profumino! Con cosa l'hai preparata oggi?
10: Con riso Flora bella insalata. Tonno, olive e capperi. Assaggia.
9: È buonissima.
10: Vero? Riso Flora non scuoce mai e i suoi chicchi restano sempre perfetti. L'ideale per un pranzo in camerino.
9: E per risotti cremosi?
10: Anche con Riso Flora il successo è assicurato, perché non scuoce mai. Parola di Samira.

0: gusto in più.
1: Con Waterstick Angelica arricchisci la tua acqua di gusto, vitamine e minerali. Waterstick Angelica, il buono che fa bere.
0: E l'acqua va giù con Waterstick, con Waterstick.
1: Waterstick dall'Angelica.
2: Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare 50 euro. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un clic e risparmiare 150 euro. Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a 200 euro di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente. Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass. In viaggio con te, sempre.
3: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
4: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale!
5: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus. Botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età. Da DOC in farmacia.
6: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
7: Ho fatto la scelta giusta.
6: Cioè?
7: Faccio pubblicità in TV.
6: Non ci credo.
7: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
6: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
7: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
6: Adesso?
7: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
8: Ci sono interviste che vanno oltre il personaggio, come quelle di Enzo Biagi. Corriere della Sera presenta le sue grandi interviste, dialoghi che continuano a raccontare la storia attraverso la voce attenta del giornalista Enzo Biagi. In edicola gratis solo il 21 luglio con Corriere della Sera.

0: Sa quanto talento in una persona sola. Shade è quella di Hang On To Your Love. Questa è Radio Monte Carlo con Filippo e Rosaria. Tutti quanti voi al 342-4141-762. E il sentimento comune, oddio, sui social mi sembra che ci siano anche gli haters, ma noi preferiamo i lovers.
1: Ma sono stati rimessi a posto dai tanti
0: fan.
1: Oh,
0: meno male. Per Noemi, la cantante Veronica, che è caduta dal palco, era in concerto a San Salvo Marina in provincia di Chieti, è stata portata in ospedale e adesso lei ringrazia tutti, dice che ha la testa dura, ma dovrà fermarsi un po'.
1: Dovrà fermarsi un po', anche perché insomma ha riportato una ferita alla testa, così come si vede dallo scatto che ha postato immediatamente prima, quando è arrivata all'ospedale San Pio da Pietralcina di Vasto per tutti gli accertamenti del caso. Lo spettacolo è stato ovviamente immediatamente sospeso e avvicinarsi al pubblico, al limite del palco per cercare il contatto umano è un gesto che ogni artista, no? Però magari
0: naturale,
1: col buio, con le luci che hai dietro, non ti rendi conto di dove finisca il palco e dove ci sia il vuoto dietro di te.
0: Credo non sia la prima e temo non sarà l'ultima ad avere un questo tipo di situazione.
1: Ma il palco era alto, quindi ha fatto un bel voletto in
0: Mamma
1: questo
0: mia,
1: senso.
0: Povera, sì. Infatti sì. Le è stato diagnosticato un politrauma, lei dice di essersi molto spaventata in questo post sui social, per fortuna sta bene, le dispiace tantissimo però rinunciare ai prossimi show, ma i dottori le hanno chiesto di prendere 4 settimane di riposo per recuperare, quindi credo che in questo momento sia la cosa più importante, la abbracciamo forte forte forte, che le vogliamo tanto tanto bene.
1: Così come vogliamo tanto tanto bene ad un artista che ci piace molto dal punto di vista musicale, per i suoi arrangiamenti acustici, la sua loopstation, la sua capacità di scrivere, la sua voce meravigliosa. Ha scritto con Martin Garrix questa canzone nel 2014 e a un certo punto hanno detto ma scusate, ma vogliamo metterla sul mercato?
0: Era rimasta lì nel cassettino questa Repeat It, meno male che adesso l'ascoltiamo. Lui è Ed Sheeran.

0: vissuta, straliziata in due parole tutta la filosofia del grande comandante Vasco Rossi su Radio Monte Carlo con una splendida giornata.
1: I nostri consigli per le uscite sul grande schermo e poi l'appuntamento con TGCOM 24 su Radio Monte Carlo.
2: Radio Monte Carlo presenta Coming Soon Radio.
3: Dal regista Christopher Nolan.
4: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
3: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
5: Andiamo!
3: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
6: Tasto zero, zero pensieri. Da Comet, PlayStation 5 Digital con secondo DualSense a 619 euro o in 10 rate da 61,90 euro senza interessi. TAN e TAEG 0% fino al 29 luglio. Condizioni su comet.it.
7: Radio Monte Carlo, sono le ore 10:59.
2: Radio Monte Carlo, TGCOM 24, Breaking News.
8: Ben trovati da Virginia Giacomin. Le guardie rivoluzionarie iraniane riferiscono di aver distrutto un data center di Amazon in un attacco in Bahrain. I Pashdaran rivendicano inoltre la morte dei soldati americani in Giordania e gli attacchi in Bahrain. Le forze americane hanno lanciato una nuova serie di attacchi contro l'Iran per la decima notte di fila. L'esercito libanese, intanto, entra nella seconda zona pilota dopo il ritiro delle forze di difesa israeliane. Bologna a ferro e fuoco per il decesso di Abderrahim Fakir, il 43enne morto ammanettato. Violenti scontri di piazza tra manifestanti e polizia sono scoppiati ieri sera durante il sit-in per chiedere giustizia. Sarebbero 11 le persone che hanno riportato ferite lievi tra polizia e manifestanti. La Procura di Torino ha disposto il sequestro conservativo di 50.000 euro su un conto corrente estero intestato al gioielliere Mario Ruggero e alla moglie Mariangela Sandrone, una misura a garanzia delle spese di giustizia. Quanto alla grazia, il ministro Piantedosi dice: Mattarella non va tirato per la giacchetta, e Nordio assicura: il dialogo è sereno con il capo dello Stato. Nel Regno Unito inizia l'era di Burnham. Crescita e speranza, ho un piano decennale, assicura il nuovo premier laburista. Con Trump la prima telefonata a un leader straniero e nomina a sorpresa Healey ministro dell'economia. Il presidente degli Stati Uniti ha imposto un dazio aggiuntivo del 50% su alcuni prodotti provenienti dal Canada, tra cui vino, mazze da hockey e cemento. La Casa Bianca ha dichiarato che i dazi sono una risposta al trattamento discriminatorio dei prodotti statunitensi da parte del Canada. Il premier Carney dice: siamo pronti a intensificare le discussioni nelle prossime settimane. Calcio, notte di festa per le vie di Madrid, dove ha sfilato la parata della Spagna, campione del mondo. In Italia intanto sale l'attesa per la scelta del nuovo CT. Questa è la Breaking News di TGCOM 24.
9: Con il sottocosto 1 euro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Smartphone Motorola Moto G56, 50 megapixel, display Full HD Plus e batteria a lunga durata. A 189 euro, fino al 26 luglio, solo da 1 euro.

0: Canzone d'amore struggente per Mariah Carey, Without You, alle 11:05. Questa è Radio Monte Carlo 2 come noi con Filippo Firli e Rosaria Renna. L'informazione con gli amici di TGCom 24 e voi al 342-4141-762 che ci mandate saluti, per esempio dalle isole Egadi, che sono state una delle location più belle, più ambiziose, più ammirate dell'Odissea di Christopher Nolan. Grazie ad Arturo. Torneremo a parlarne nel corso di questa mattinata, ma ci siamo dimenticati un compleanno importante questa mattina. Va bene, Cat Stevens, ma
1: anche il nostro producer, cantante, rockstar grandissimo Giulio Corbelli. Auguri a Giulio.
0: Auguri Giulio.
1: Sarebbe molto bello sentire passare in onda. Poi non lavorerebbe più il messaggio che il nostro Riccardo Brambilla gli ha spesa, che tra amici, tra colleghi, uno manda
0: un po' di cameratismo.
1: Però faceva molto ridere.
0: Sì, effettivamente hai ragione. Un abbraccio a Giulio, auguri di cuore da parte di tutti noi. Mentre Riccardo Brambilla è quello che oggi vorrei ricordarti e sottolineare, ci dà la possibilità di parlare, quindi mi raccomando.
1: Ah, ho capito, bravo Riccardo Brambilla, tra i più bravi mai avuti.
0: Cappellino bellissimo,
1: su quel
0: elegante
1: mixer, ma veramente, veramente molto, molto elegante.
0: Un po' di piaggeria che sta bene con tutto, e un po' il nero che si sposa con tutti i colori in questo martedì 21 luglio.
1: Sì, soprattutto con le tonalità di Christopher Nolan, dei film di Christopher Nolan.
0: Dici, sono un po' cupi?
1: Ma non è un po' troppo scuro?
0: Che
1: fotografia c'è? Nero, grigio e tutti
0: i
1: colori.
0: C'è una spiaggia, ogni tanto c'è un raggio di sole, però in realtà racconta anche i tormenti interiori di chi capisce di aver distrutto un'intera città, seguendo probabilmente le mire, non soltanto la scusa di salvare la donna rapita.
1: Oh, sta Renna ci convince su tutto, ma com'è?
0: Non voglio fare la difensrice del diavolo, però ci sta, è una storia cupa di passioni umane, di errori e anche l'odissea di Ulisse non è soltanto fisica, ma è anche e soprattutto interiore. Mamma mia, ma come parlo, cosa dico? Dopo tutto il 21 luglio, lasciamo stare.
1: Ma scusa, a noi stupisce che tu riesca a dire tutte queste cose che abbiano veramente un grande senso. Adesso negli ascoltatori di Radio Monte Carlo, nelle orecchie degli ascoltatori, c'è una possibilità: il nuovo singolo di Malika Ayane.

0: Matt, la pubblicità dell'eleganza. Everybody Knows di John Legend su Radio Monte Carlo, presenza scenica. Lui non ha bisogno di scenografie pirotecniche o di corpi di ballo, gli bastano pianoforte a coda, la sua estensione vocale impeccabile, riempie teatri, piazze, auditorium, qualunque cosa.
1: Luoghi meravigliosi come quelli scelti per il suo tour italiano, 4 date con Radio Monte Carlo Radio Ufficiale, ha già incantato Roma, Lucca e Marostica, manca l'appello, l'ultima data quella di Ostuni all'interno del Locus Festival il 24 luglio, quindi venerdì. A proposito di John Legend, su radiomontecarlo.net c'è un bellissimo video che hanno fatto per un magazine che si occupa di abitazioni, di arredamento. Insieme a sua moglie Chrissy Teigen hanno aperto le porte della loro casa di Beverly Hills.
0: Hai detto casa?
1: Si è detto magione.
0: Esatto.
1: Più provincia, un paese.
0: Un insieme di paesi, no? Perché è veramente bellissimo. Però possiamo dire, tanto lo sappiamo tutti, che non tutte le case di Hollywood rappresentano davvero l'eleganza o comunque il nostro gusto italiano molto preciso. E invece la casa di John Legend è esattamente quello che ti aspetti. Molto elegante.
1: Possiamo mettere il bollino
0: per noi, sì.
1: È molto luminosa, con ampi spazi arieggiati, l'interno che è collegato con l'esterno, gli piacciono i tocchi di colore vivace, volevano che la casa fosse un po' folle, con un tocco funk, e fosse adatta anche ai loro bambini. Quindi se siete curiosi, radiomontecarlo.net per fare un giro per l'appunto a casa di John Legend.
0: Un saluto e un abbraccio, vedrete uno spettacolo fantastico, tutti gli amici di Ostuni che appunto lo raggiungeranno, perché questa è una tournée anche abbastanza intima. Lo show si trasforma in un one man show, no? Intervalla le canzoni con racconti molto belli e con racconti personali su tutto quello che riesce a trasferire alla platea.
1: E molti sono proprio ospiti di Radio Monte Carlo e ne siamo molto felici. Senti che bella, Keep on Moving, Soul to Soul.

0: facendo un lip sync che quelli che vanno da Maria De Filippi levatevi tutti quanti, sono una regina assoluta soul to soul, come loro erano i re e le regine del British Soul. Bellissima questa Keep on Moving su Radio Monte Carlo.
1: Pronti per le vacanze? Quest'estate fate viaggiare la vostra auto al massimo. Scegliete il carburante prestazionale Q8 High Perform. Massima efficienza, meno emissioni e più cura per il vostro motore.
0: E fino al 31 luglio c'è un regalo per voi. Con almeno 25 litri di Q8 High Perform in modalità servito, voi iscritti al Club Q8 riceverete in omaggio l'esclusivo materassino gonfiabile per la vostra estate.
1: Cosa aspettate? Passate da Q8. Q8. Muoviti più liberamente.
2: Troni, fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo, come la friggitrice ad aria Philips Air Fryer serie 5000 con doppio cestello e cottura a vapore. Regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
3: Ci sono interviste che vanno oltre il personaggio, come quelle di Enzo Biagi. Corriere della Sera presenta le sue grandi interviste, dialoghi che continuano a raccontare la storia attraverso la voce attenta del giornalista Enzo Biagi. In edicola gratis solo il 21 luglio con Corriere della Sera.
4: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
5: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
6: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
5: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Perché? Ecco perché.
6: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.
7: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno. Gusto inconfondibile.
8: Monorella Plus AF è una soluzione ideata per aiutarti contro i sintomi della cistite. È ispirata alla voglia di sentirsi bene anche nei piccoli momenti quotidiani. Monorella, la linea ideata per le donne. Monorella Plus AF è un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni d'uso.
9: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale leader in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio hai la retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
10: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge e Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
11: Nuvola è musica nei comuni. Perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
12: Nuvola la trovi su syscom.eu.
13: Bella, dolce, meravigliosa. Ogni giorno una lotta ci confonde da renderla un po' sgualcita. La vita è un miracolo che va così. E come in un film o in una canzone può essere raccontata. Dalla natura alla scienza, dagli animali alla storia, dallo spazio all'ignoto. La vita scorre in TV su Focus, canale 35.
14: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
15: Scialla, c'è Skoda!
14: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
15: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
14: Ah, e allora scialla! Scialla, scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

0: ditemi che avete anche percepito l'aura di Prince che ha scritto questa Love Thy Will Be Done di Martika. Rosaria, mi confermi? Sì, l'hai
1: ti confermo, un ti po confermo. Di, un sono po arrivate queste vibrazioni.
0: Di sentiment nell'aria di Prince c'era qui su Radio Monte Carlo. Martika di Love Thy Will Be Done. Siete nel mattino di Radio Monte Carlo con Rosaria Irene e con Filippo Firli. 11:30 minuti. Insomma, Andrea Chimi e Antonelli, sta boccata d'aria fresca per tutto lo sport italiano dopo anni in cui insomma, l'Italia ha fatto un po' da spettatrice, no? Sul fronte piloti anche di Formula 1, vedere un talento così giovane, cristallino, che brucia tutte le tappe, si prende la scena, è un po' una fonte di orgoglio, no?
1: Fa piacere, soprattutto domenica, considerato che c'era sempre l'amarezza di considerare che c'era una grande festa mondiale in atto a New York, la finale dei campionati mondiali, del campionato mondiale di calcio, e noi non abbiamo neanche partecipato. Kimi, sei meraviglioso, scrive oggi La Rose, i motivi, spiegando i motivi della fuga mondiale di queste sei vittorie, le ore, i giorni passati al simulatore per curare i dettagli e il fatto che i suoi 19 anni tolgano pressione, perché sicuramente su questi grandi campioni poi crescono le aspettative, tutti vogliamo che vincano sempre come se fosse facile. Un altro su cui le aspettative sono sempre molto alte e spesso ci dà soddisfazioni è Jannik Sinner, che anche quando non gioca scrive record, perché dopo aver vinto a Wimbledon conferma la sua leadership. Ha cominciato ieri la settimana numero 81 da giocatore numero 1 del mondo e ha superato le 80 settimane di Lleyton Hewitt. Significa che davanti a lui ci sono solo i più grandi. I più vicini sono Bjorn Borg, che ha oltre 100 settimane, ma anche Agassi, e poi solo le stelle, diciamo, soltanto il cielo possono essere il limite.
0: Il dato così più impressionante non è soltanto il numero di totale di settimane, no? Ma proprio la superiorità sul piano della costanza. Alcaraz ha mostrato dei picchi straordinari, ma non è mai andato oltre le 22 settimane consecutive da numero uno, e quindi Sinner, al di là di tutto, dimostra una tenuta mentale e fisica ancora molto molto potente.
1: Anche se si è preso i riflettori mondiali accompagnando insieme a un'attrice coreana la Coppa del Mondo proprio in Mondovisione all'inizio della finale tra Spagna e Argentina. Tra l'altro si è fatto crescere i capelli e non l'avevo riconosciuto all'inizio, proprio un ciuffo bello di capelli Carlos Alcaraz. Staremo a vedere il suo ritorno. Ecco uno che ha appena conquistato l'Italia con due date sold out, Bruno Mars, On My Soul.

0: Chissà se anche voi fa lo stesso effetto. La ascolti, ti viene un po' di riascritto in gola, perché lei riesce a fare il graffio come nessun altro. Cioè, finisce la canzone e ti viene di dirle: la buona caramella, Macy Gray. Grandissima, riascoltata su Radio Monte Carlo con Sweet Baby. Due come noi.
1: Disturbi intestinali in agguato? Puoi provare Codex. Grazie al suo principio attivo può curare e prevenire la diarrea, anche da antibiotico, e aiutarti a ristabilire la flora intestinale. Codex cura e previene diarrea e disbiosi. È un medicinale che può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo, da Zambon in farmacia.
2: In Fitactive riscopri l'energia, il benessere e la serenità per vivere al massimo. Venerdì 24 luglio, promo Orange Friday. Tutto incluso a €238,80. Fitactive, perché se il cuore è un muscolo, allora possiamo davvero allenare la felicità.
3: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
4: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a €8,000. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a €8,000. Info e limitazioni su volvocars.it.
5: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.

0: spalle, forse è ancora più pazzo di te.
1: Siamo in tanti con te, Edoardo Bennato, l'isola che non c'è, a un quarto d'ora da mezzogiorno. Edoardo che sta girando con un live alla tenera età di 80 anni, perché rimane l'eterno ragazzo rock e ribelle con la chitarra, un po' l'Italia, e proprio ieri sera ha conquistato il Circo Massimo di Roma con tutte le sue canzoni, anche questa Isola che non c'è, con il tour che si chiama Quando sarò grande, che era la canzone che nel 77 chiudeva Burattino senza fili, l'album meraviglioso dedicato a Pinocchio.
2: Tu immagina che se ci si pensa, amici, Mangiafuoco, Gatto e la Volpe, I Dotti Medici e Sapienzi sono proprio, non sono qualcosa che appartiene al passato, ma sono ancora tutte figure che possono ritrovarsi nella politica, nella sfera dei media, nel dibattito anche politico di adesso, no? Cioè, a 50 anni di distanza, quella la sua favola rock è ancora profetica, no?
1: E infatti dice, dividendosi tra uno show da solo e anche con la B-Band, tra le hit della carriera, si chiede, come ha fatto con l'Odi a inventare anni fa, i personaggi che ancora oggi troviamo nei telegiornali, perché gli stereotipi, i tipi umani e anche disumani sono ancora quelli cantati in una favola eterna che non a caso ha conquistato poi il mondo, è diventata universale. Ancora qualche data per lui fino alla fine dell'estate, è stato bello ritrovarlo su Radio Monte Carlo.
2: E quindi Bennato anche al Circo Massimo avrebbe dimostrato, c'è stato anche un duetto molto bello, molto, molto ben recensito con Leo Gassman, con il piccolo Gassman, Io vorrei che per te, il fatto di invitare proprio lui sul palco e condividere la scena con un ragazzo è un piccolo ponte, insomma, generazionale.
1: Tra generazioni, no? Infatti, è un po' il passaggio di testimone.
2: La musica d'autore non invecchia, può cambiare la modalità, no? Attraverso le generazioni, ma è ancora bella, spietata e molto lucida sempre.
1: E meno male. Signorita, balliamo con Shawn Mendes e Camilla.

0: yourself. Just turn, just turn, just turn it on. And you can't go wrong.
1: Chris Martin and Coldplay con Miracles insieme a Big Sean su Radio Monte Carlo. Liam Gallagher, un suo collega abbastanza puntuto, non si fa mai sfuggire la possibilità di scagliare delle frecciatine, e rispetto alla performance di Chris Martin all'Halftime Show della finale dei mondiali c'è qualcosa da dire, no?
2: Ha detto: sembrava un brutto trip. In realtà non è piaciuto proprio niente, dai BTS a Madonna, Justin Bieber, e ovviamente Chris Martin era il responsabile e quello che ha messo sullo show, che l'ha cucito, eccetera. E invece sui social Liam Gallagher, che come dicevi tu è un tipo abbastanza litigioso, ha detto proprio: sembrava un brutto trip. Non mi sembra che croce un complimento.
1: Ma guarda, Liam Gallagher può perdonare tantissime cose, ma mai due: chi gli ruba la scena e chi si presenta sul palco senza il rischio di steccare una nota dal vivo.
2: Perché era tutto in playback, e forse perché c'erano i Muppets, ti prego.
1: Forse
2: non
1: sì.
2: Toccare la rana Kermit e Miss Piggy, che sono due miei idoli di sempre. I Simple Minds.

0: Let There Be Love con Simple Minds, la grande musica di Radio Monte Carlo.
1: E adesso gli avvenimenti principali di questo 21 di luglio, martedì, con TGCOM 24.
2: A Radio Monte Carlo sono le ore 12.
3: Radio Monte Carlo, TGCOM 24, Breaking News.
4: Buona giornata da Federica De Boni. Una cinquantina di agenti feriti durante la guerriglia urbana sfociata ieri sera a Bologna dopo la manifestazione organizzata per chiedere verità e giustizia per la morte di Abderrahim Fakir, morto domenica durante un intervento della polizia. La famiglia prende le distanze dalle violenze, incendiate anche due auto del comune. È stata riaperta oggi la gioielleria di Mario Roggero nel Cuneese ad occuparsi dell'attività, mentre l'uomo si trova nel penitenziario di Bollate dopo la condanna definitiva a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso due rapinatori. Saranno la moglie e una delle quattro figlie. Non si fermano i raid degli Stati Uniti in Iran. Le guardie rivoluzionarie del paese hanno rivendicato di aver distrutto un data center di Amazon in un attacco in Bahrain. La rappresaglia in risposta all'aggressione degli ultimi giorni perpetrata dall'esercito statunitense contro le strutture civili. In una operazione della Guardia di Finanza sono stati sequestrati oltre 770 kg di cocaina nel porto di Vado Ligure. La droga era nascosta fra decine di pallet di banane all'interno di un container frigo proveniente da uno dei principali porti dell'Ecuador. Se immessa nel mercato avrebbe generato guadagni per 250 milioni di euro. Il Cile flagellato dalle alluvioni. Il nuovo bilancio diffuso dal governo conta almeno 10 morti, 100.000 persone isolate. Dichiarato lo stato di catastrofe, mobilitato l'esercito per i soccorsi. Le regioni più colpite sono quelle di Coquimbo e Atacama, nel nord del paese. Lutto nel mondo del giornalismo per la prematura scomparsa di Daniele Compatangelo, corrispondente di La 7 a Washington. Aveva 51 anni, è stato trovato privo di vita in casa, non ci sono segni di violenza. L'ultimo scoop, l'intervista telefonica a Trump che attaccava la Premier Meloni. Queste le breaking news di TGCOM 24.

0: La bellezza e la bravura della voce di Bruce Hornsby con i suoi range anche sul pianoforte, questo capolavoro The Way It Is, apre la nuova ora. Buon martedì mattina, sono le 12:07 minuti, siete all'ascolto di Radio Monte Carlo con Rosaria Arena e Filippo Firli.
1: Buona estate, amici,
0: buona
1: all'ascolto,
0: estate, sì, esatto. Portateci
1: luglio.
0: Con voi sempre.
1: In valigia, metteteci, ci facciamo
0: scaricate
1: piccoli piccoli.
0: Scaricate l'applicazione sempre.
1: Portateci in volo quando non c'è sciopero soprattutto. E mi sta cadendo un mito, Filippo, adesso mi hai fatto leggere questa notizia e io ho sempre pensato che fossero carini, gentili, che ti mettessero a tuo agio quando sali sull'aereo, quel saluto, quel benvenuto davanti alla porta, invece...
0: E invece quello che sembra, come diceva Rosaria, un semplice gesto di cortesia, un benvenuto che si regala insomma a tutti quelli che salgono e raggiungono l'aereo per raggiungere i posti all'interno del velivolo, in realtà sono i primi secondi in cui fanno un vero controllo di sicurezza sul volo.
1: È una procedura studiata e ripetuta in addestramento, perché ci dicono buongiorno, ci sorridono, ma ci stanno facendo ai raggi X una radiografia se siamo lucidi, sobri, se ci reggiamo in piedi senza difficoltà, se abbiamo un fisico che in caso di emergenza potrebbe stare meglio vicino alle uscite di sicurezza, se mostriamo evidenti segni di ansia, di paura dell'aereo, quindi loro sanno che devono avere un occhio di riguardo, se abbiamo atteggiamenti nervosi, aggressivi, incoerenti.
0: E se superi il test ti accompagnano, ti dicono prego, grazie, può andare, se no ti raggiungono tranquillamente, poi l'equipaggio chiederà un controllo più approfondito, in casi estremi possono anche negarti l'imbarco. Ma se permetti questo, al netto del fatto che uno pensava l'aveva scambiata semplice cortesia, invece era un controllo, questa cosa un po' con tutte le storie che sentiamo mi rassicura anche un
1: po'. Vero, ti mette un po' al riparo da brutte sorprese, sappiamo che vi prendete cura di noi, grazie. Se poi ci faceste anche volare tranquillamente, meglio.
0: Ma anche volare soltanto.
1: E semplicemente in una giornata come questa. Stupida sfortuna, su Radio Monte Carlo c'è Fulminacci.

0: London Keating, quello di Loving Each Day su Radio Monte Carlo. A proposito, questa mattina parlavamo della storia d'amore da 21 anni di Matt Damon e della sua Luciana. Da 19 invece dura quella di Sabrina e Michele, che sono tra gli ascoltatori di Radio Monte Carlo, a cui facciamo gli auguri e auguriamo una splendida estate come quella di Elena, che ci porta con lei a Lampedusa. Parte finalmente giovedì, mettici in valigia, siamo molto felici, facciamo un giretto insieme anche alla spiaggia dei Conigli, che rimane sempre una delle più belle al mondo.
1: E a proposito del fatto che vi stavamo raccontando che il primo contatto umano è quello con gli assistenti di bordo, no? Che quando ti ricevono sull'aereo ti fanno questo saluto di cortesia, che non è sempre e soltanto un saluto di cortesia, ma anche il modo di capire come state, se siete dritti, se siete storti e tutto il resto.
0: Se un potete sacco di diventare un problema a bordo.
1: Esatto. Qualcuno ci scrive che si auspicherebbe che tutta questa scrematura avvenisse prima del gate, però sai, quella lì è proprio l'ultima spiaggia delle ultime spiagge.
0: Nel magari senso uno che lì è riuscito a confondersi, invece poi salendo si tradisce, quindi ti fermano. In molti scrivono che sulle low cost in realtà neanche ti guardano, però quello vuol dire che sono stati addestrati male, perché in realtà fa parte proprio del loro lavoro. E in molti si sentono più sicuri proprio se ci sono dei controlli, anzi più controlli ci sono meglio è per viaggiare un pochino più tranquilli.
1: E quindi insomma tutto sommato sono cose che interessano noi, no? Individuare chi ha mostra dei segni di forte nervosismo col contatto visivo è tutta cosa che si riverbera poi sulla tranquillità del volo che stiamo prendendo. Stiamo andando in vacanza, siamo felici e contenti, e poi basta un nulla che dà una festa, no?
0: A Mick Jagger e ai Rolling Stones hanno mai negato di salire a bordo, a parte che da quel dì che hanno il loro jet personale. Anybody's in my

0: Everybody See My Baby di Rolling Stones nel mattino di Due Come Noi dal fantastico 1997 con un album meraviglioso, i Rolling Stones, su Radio Monte Carlo. Due come noi, due
1: come noi. Radio Monte Carlo ti porta al concerto di Gregory Porter, in programma domenica 26 luglio alla Reggia di Venaria, Torino. Vuoi esserci? Ascoltaci e preparati a lasciare un messaggio vocale al 342-414-1762 dicendo il tuo nome, la tua città e io ascolto Radio Monte Carlo. Per te, un altro esclusivo evento live con Radio Monte Carlo.
2: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
3: Che fame!
4: Mac!
2: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menu large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app su mcdonalds.it.
5: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
6: La tua estate continua da Decathlon. Scopri le nostre tende familiari a partire da €99,99. In negozio, app e sul sito.
7: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
8: Aggiungi un tanto di gusto in più.
9: Con Waterstick Angelica arricchisci la tua acqua di gusto, vitamine e minerali. Waterstick Angelica, il buono che fa bere.
8: E l'acqua va giù con Waterstick, con Waterstick.
9: Waterstick, dall'Angelica.
10: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
11: Bella, dolce, meravigliosa. Ogni giorno una lotta ci confonde da renderla un po' sgualcita. La vita è un miracolo che va così. E come in un film o in una canzone può essere raccontata. Dalla natura alla scienza, dagli animali alla storia, dallo spazio all'ignoto. La vita scorre in TV su Focus, canale 35.
12: E se potessi ritrovare il rito della moka in un gesto? Con le nuove capsule Lavazza Moka Style, compatibili con macchine Nespresso Original, ritrovi il piacere autentico della moka e il suo carattere iconico. Un gusto da riscoprire. Lavazza Moka Style. Tutto il gusto della moka in un gesto. Scopri la gamma completa di capsule compatibili con macchine Nespresso Original e lasciati avvolgere dal piacere del caffè Lavazza. Lavazza non è affiliata né promossa o sponsorizzata da Nespresso.
13: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli.
14: La mamma vuole abbracciarti ancora.
15: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
16: Disturbi intestinali in agguato? Puoi provare Codex. Grazie al suo principio attivo può curare e prevenire la diarrea, anche da antibiotico, e aiutarti a ristabilire la flora intestinale. Codex cura e previene diarrea e disbiosi. È un medicinale che può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo, da Zambon in farmacia.
17: Ultime notizie. Approvato il disegno di legge sugli 11 mesi di ferie all'anno. Sparite tutte le zanzare dal pianeta. Meteo, previsti weekend soleggiati fino al 2050. E ora lo sport.
18: Vuoi una buona notizia a cui puoi credere? Il valore futuro garantito della tua Porsche Macan Emotion. E puoi averla da €760 al mese. Macan, you believe it? Offerta valida fino al 39-2026. Tag 906%. Salvo approvazione Porsche Financial Services Italia. Annuncio con finalità promozionale. Condizioni sui fogli informativi su Porsche.it.
19: Corri da Troni! Dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
3: Hai mai assaggiato una burrata realizzata solo con latte pugliese, modellata a mano e premiata come migliore burrata del mondo? Assaggiala, è deliziosa. Burrata deliziosa, un sapore che ti Puglia.

0: è vero, io mi ricordavo che c'era un U che non è venuto. Mezzogiorno e 30 e quasi ora di pranzo, qualcuno avrà fatto l'aperitivo, ma arriva dal, diciamo, dalle usanze anglosassoni il Brinner, che uno dice e che è? E la tendenza a fare una specie di colazione al posto della cena.
1: Adesso ve lo diciamo noi, quando stasera sarete all'aperitivo, voi vi ricordate di quello che vi hanno detto Rosaria e Filippo su Radio Monte Carlo al mattino?
0: No, io non voglio essere
1: Tienimi un attimo. Il Brinner, ok, cerchiamo di... Il Brinner è la fusione tra breakfast, la colazione, e il dinner e la cena. Quindi mangiare i piatti che sono tipici della colazione nell'orario di cena. Arriva da Sydney negli anni 90, poi è passata anche negli Stati Uniti e nel Regno Unito, e adesso è sbarcata anche a Milano prepotentemente e successivamente anche qui nella
0: capitale.
1: Figurati
0: se Milano se la faceva sfuggire,
1: che ti hanno fatto anche a cena dei pancake con le waffle, il bacon, i cornetti salati o anche il cappuccino col cocktail, bicchiere di vino abbinato al latte d'avena, cioè
0: cambio di abitudini, libertà personale. Però mi viene anche di dire niente di nuovo sotto il sole, perché credo che fosse un'abitudine delle persone di una certa generazione un po' più anziane, ed è ancora oggi così, di cenare con il caffè latte e i biscotti, no?
1: Sì, ma infatti a me sembra molto la santificazione di quando torni a casa a pezzi, guardi il frigorifero
0: e non hai voglia
1: vuoto,
0: di cucinare,
1: vedi il tazzone di latte, due cereali, due
0: e
1: uova,
0: dici, quasi,
1: al pergamino. Attenzione, faccio un po' di brine.
0: Sai che c'è? Anzi, V&D, come dice qualcuno, faccio, però per sentirsi alla moda, invece di dire una tazza di latte e biscotti, faccio il Brinner.
1: Oh yeah.

0: Trionfo in Campania sul sentiero degli dei per il premio Agerola alla carriera per Carmen Consoli. Complimenti a lei che ha promesso di fare una trilogia di dischi in diverse lingue. In italiano ci piaceva su Radio Monte Carlo questa parola di burro. Due come noi, due come noi,
1: due come noi. Scopri il mondo di radiomontecarlo.net. Ascolta la diretta e le oltre 20 web radio. Guarda Radio Monte Carlo TV e le video interviste ai nostri ospiti. E poi le news più esclusive, le nostre playlist e gli eventi più glamour dal Principato di Monaco. Vivi l'estate insieme a noi. Entra anche tu nel mondo di radiomontecarlo.net.
2: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
3: Scialla, c'è Skoda!
2: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
3: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
2: Ah, e allora scialla! Scialla, scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Ho comprato una perla nera.
5: E perché?
4: Perché possiamo vincere una gift card di Toy Center.
5: E perché?
4: Perché c'è in palio anche un soggiorno a Disneyland Paris.
6: Perla nera ha sempre il suo perché. Concorso valido dal 1 al 31 luglio 2026. Montepremi 15.300 euro. Regolamento completo disponibile al sito vinciltesorodellestate.it.
7: The Wall! Tante emozioni da vivere in un programma dove tutto può cambiare fino all'ultimissimo secondo.
8: Con Max Giusti.
7: Che stasera vi aspetta? Una nuova puntata.
8: Stasera 18.45, Canale 5.
7: Il muro dà, il muro prende.
9: Omoda 7 Super Hybrid accende una nuova visione del mondo, con un carattere unico. Tua da 259 euro al mese per 35 mesi in caso di permuta o rottamazione. Anticipo 9.870 euro, maxi rata 19.869 euro. TAN 799, TAEG 958. Offerta valida fino al 31 luglio. Messaggio promozionale salvo approvazione CA Autobank. Info e condizioni sul sito CA Autobank, sezione trasparenza. Scoprila nelle concessionarie Omoda e Jaecoo. Omoda 7 Super Hybrid, la tua nuova idea di stile.
10: La semplicità è arrivata in cucina. Scopri Tonno Nostromo, una goccia d'olio. Nella pratica lattina, semplice da aprire e servire, con la giusta quantità di olio e tonno pinne gialle. Tonno Nostromo, 75 anni di bontà in una goccia.
11: Da un mercato dell'energia che va su e giù a un prezzo trasparente e l'affidabilità di chi l'energia la produce davvero. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Scopri l'offerta giusta per te. Vai in negozio o su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A, Life Company.
12: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai

0: mai fatto prima. Come guidare questa auto? Scopri la versione Jeep Avenger Black Edition, con dettagli Total Black e tecnologia all'avanguardia. Solo a luglio, interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida in pronta consegna. TAN 0, TAEG 3.33. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it.
1: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
2: Nuvola la trovi su syscom.eu.
3: Ci sono interviste che vanno oltre il personaggio, come quelle di Enzo Biagi. Corriere della Sera presenta le sue grandi interviste, dialoghi che continuano a raccontare la storia attraverso la voce attenta del giornalista Enzo Biagi. In edicola gratis solo il 21 luglio con Corriere della Sera.
4: È ora di cambiare le regole, è ora di guidare il futuro, è ora di GWM Ora 5, il nuovo urban SUV con l'innovativo sistema Intelligent Hybrid i2. Scoprilo a Lucca Summer Festival. GWM Ora 5, la nuova generazione di hybrid SUV.
5: GWM, go with more.
6: Vuoi raddoppiare il risparmio? Ma vai da Conad. Via, via. Da Conad e Conad Superstore, fino al 25 luglio, trovi bis. Prendi due, paghi uno. Scopri di più su conad.it.
7: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.

0: Wake up everybody, si sveglia tutto, anche tutto quello che a quest'ora forse non si può neanche dire con Harold Melvin and the Blue Notes su Radio Monte Carlo con Wake up everybody. Buona estate con Radio Monte Carlo, buon compleanno al nostro Giulio Corbelli. Rosalia,
1: che ha appena allestito un banchetto di nozze appena fuori alla diretta.
0: Ho visto arrivare delle super vassoi,
1: delle bottiglie, dei vassoi. Ha detto no, è venuto a dirci: ho portato dei dolcini, prendetene uno uscendo. Mi sono affacciata e c'era un buffet, c'era Enzo Miccio che diceva no, quei fiori più in fondo.
0: Continuate pure tranquilli in quel di Milano. Io sono a Roma con Claudio Di Leo che stiamo guardando semplicemente...
1: E la tua nutrizionista dice meno male, vedi, certo. Invece le nostre sono più preoccupate.
0: Ok.
1: Vedi che devi trovare sempre il lato positivo anche di una cosa che
0: scherzando, lo abbiamo festeggiato e continueremo ancora a farlo anche più tardi con il nostro Andrea Munari, con Claudio e con Isa più tardi. Sai che al Gifoni Film Festival è sbarcata anche la super Francesca Michielin, che è una giocatrice di calcio, una appassionata del pallone.
1: Juventina fino al midollo, è molto felice di aver accettato la proposta di prestare la sua voce nel documentario Becoming Her, prima di diventare grandi, prodotto proprio dalla Juve Creator Lab, presentato in anteprima al Gifoni Film Festival, con protagoniste tre giovani giocatrici unite dalla passione per lo sport. In questo caso però non si parla solo di sport, ma di caduta, di rinascita, di crescita personale e fiducia in sé.
0: Sì, poi ha proprio raccontato, parlando del calcio femminile, di come il calcio per tante ragazze è proprio molto più che un'attività sportiva, no? È proprio uno spazio preciso dove imparare a trovare la propria voce, costruire la propria passione, la fiducia in te stesse, sviluppare la propria identità. Francesca è sempre così precisa nelle cose che racconta a qualsiasi livello.
1: Poi è anche fresca sposa, quindi sarà stata sicuramente festeggiata anche per questo. Un documentario che racconta che si cade, ci si rialza, non mitizza il calcio, va in profondità. Questo dice, mi ha commossa, quindi siamo curiose di vederlo. New Genea, che bello questo progetto tra Mediterraneo e Nord Europa con Tom Misch, On and On.

0: Wonderful World di James Morrison, la so anch'io, Rosaria Arenna.
1: Ed era quella che segnava, diciamo, il confine tra Due Come Noi e la boutique della musica, che tra poco apre con il nostro maestro di cerimonie Andrea Munari in diretta dal Principato di Monaco.
0: Grazie Andrea, ma grazie anche al nostro super fabulous team, al nostro Riccardo Brambilla che ci ha seguito in regia, Claudia De Rio ci ha dato gli spunti per parlare di voi, di un sacco di cose. E poi chi altro?
1: Tutti quanti voi che certo. Vi siete fatti sentire al 342-41-41-762. Se vi siamo piaciuti, Filippo Firli e Rosaria Arenna tornano domani alle 10. C'è TG Com 24, grazie, a domani, ciao!
0: Ciao!
2: Ascolta le repliche di Due Come Noi su radiomontecarlo.net e sulla nostra app. Tasso zero, zero pensieri. Da Comet, notebook Acer Aspire Lite 15 con Intel Core Ultra 5 a €549 o in 10 rate da €54,90 senza interessi. TAN TAIG 0% fino al 29 luglio. Condizioni su comet.it.
3: A Radio Monte Carlo sono le ore 13.
2: Radio Monte Carlo, TGCOM 24, Breaking News.
4: Buon pomeriggio da Federica De Boni. Dopo la notte di scontri a Bologna, seguiti alla manifestazione per chiedere giustizia per la morte di Abderrahim Fakir, interviene la Premier Meloni. Si tratta di un fatto inaccettabile, serve accertare la verità con rigore, ma avverte è irresponsabile alimentare un clima di odio verso un corpo dello Stato. Nella guerriglia urbana, 64 agenti feriti e 6 mezzi danneggiati. Riaperta da oggi a Grinzane e Cavour, nel Cuneese, la gioielleria di Mario Roggero, l'attività portata avanti dalla moglie e da una delle 4 figlie dell'uomo condannato ad oltre 14 anni per aver ucciso 2 rapinatori e aver tentato di ucciderne un terzo nell'aprile del 2021. Un cartello davanti al negozio avvisa i giornalisti: non verranno rilasciate dichiarazioni. Continua il conflitto tra Stati Uniti e Iran. Dopo i raid americani, l'esercito iraniano ha annunciato di aver colpito con alcuni missili una base statunitense in Kuwait e altri siti americani in Bahrain. Nel mirino anche un data center di Amazon. Tragedia sfiorata nel Trevigiano, dove una bambina è rimasta incastrata con una gamba nella pompa di ricircolo di una piscina mentre si trovava in gita con un centro estivo. Per fortuna la piccola se l'è cavata con un grosso livido e tanto spavento. La famiglia ha deciso comunque di rendere pubblico l'episodio, visti i recenti casi di cronaca. Maxi sequestro di cocaina al porto di Vado Ligure, oltre 770 kg nascosti in un carico di banane. L'operazione, la seconda in un mese, della Guardia di Finanza. La droga era nascosta con estrema cura all'interno di un container frigorifero proveniente da uno dei principali porti dell'Ecuador, valore stimato in 250 milioni di euro. I nuovi dati di Agenas sulle liste d'attesa: 2,8 milioni di persone non hanno potuto fare esami e visite nei tempi previsti nei primi 6 mesi dell'anno, ma rispetto al 2025 le cose vanno un po' meglio. Sono state fatte 1 milione 600.000 prestazioni in più. Queste le breaking news di TGCOM 24.
5: E se non c'è il wifi e devo guardare la TV in mandarino?
6: Ah, Coop Voce, una marea di giga in Europa e nel resto del mondo.
7: Parti con Coop Voce, naviga in 150 paesi extra Europa a €19,90 al mese. Meno pensieri, più Coop Voce.
3: Radio Monte Carlo, la boutique de la musique. La più bella musica di Radio Monte Carlo, la boutique de la musique.
0: Che bello, siete in tanti a passare dalla boutique, siate i benvenuti, e se è la prima volta, beh, speriamo che sia così piacevole da farvi venire voglia di tornare, ok? Mi chiamo Andrea Munari, ogni giorno vi parlo dal Principato di Monaco in diretta. È proprio qui che Radio Monte Carlo ha voluto la boutique della musique, che è l'unica che apre per 60 minuti al giorno, però si ascoltano canzoni bellissime, ok? E ci divertiremo. Per far funzionare questa meravigliosa boutique della musica e delle emozioni ci sono con me Marco Fullone, che è il music designer che seleziona ogni canzone, poi c'è Claudia De Rio che ci porta notizie e curiosità musicali, e poi c'è Giulio Corbelli in regia. È lui che manovra per coordinare tutto, è lui che oggi compie gli anni e che riceve gli augurissimi di tutta la boutique di Radio Monte Carlo, e se vi fa piacere, amiche e amici all'ascolto, anche di tutti voi che avete deciso di raggiungerci qui. Quindi buon compleanno Giulio, finalmente hai finito l'adolescenza. Ci tengo a ringraziare Rosaria Arenna e Filippo Firli, dai quali raccogliamo siamo il testimone per continuare ad accompagnarvi ovunque siate. E oggi, martedì 21 luglio alle 13:02:45, che dire, buon ascolto e buona estate davvero da Radio Monte Carlo e con la voce di Bill Withers.

Forse quella persona non è proprio un bene per te, canta Bill Withers, perché nel momento in cui sembra dare una certezza, l'attimo dopo fa proprio crollare tutto e ci si sente anche presi a calci. Ecco perché Ain't No Sunshine ci sta benissimo nella colonna sonora di Notting Hill, film molto romantico con il lieto fine che ci si attende, di cui si ha bisogno, e interpretato da Julia Roberts e Hugh Grant, e non ce li dimentichiamo. Questa è la boutique della musica con i suoi piccoli grandi racconti e con la grande musica di Radio Monte Carlo, che è sempre di gran classe, anche quando si veste della voce di Bryan Adams, Kiss and Tell, Brian Ferry.

Allora, diciamoci la verità. Voi a me e io a voi. È capitato almeno una volta di fare to kiss and tell, cioè quando spifferiamo i dettagli di una storia d'amore. Per dirla semplice, ci si dà un bacetto e si va a raccontarlo in giro. Custodi di segreti, siamo tutti nella boutique della musique con la grande musica di Radio Monte Carlo che portate con voi, che fa bene perché si può ascoltare veramente senza moderazione. E quando partono certe canzoni è anche capace di metterci un po' sottosopra, upside down, dice davvero. Vera numero uno, Diana Ross.

Applauso e, se vi fa piacere, anche Standing Ovation per Follow You, Follow Me. Pensieri dolcissimi. Resta con me, amore mio, spero che tu ci sia per sempre. E quando i momenti più bui ci prendono, è la forza di un grande amore che aiuta a riaccendere quella luce. Mike Rutherford la scrive pensando a sua moglie e poi la esegue alla grandissima con i Genesis. E questa è la boutique della musica di Radio Monte Carlo ed è qui che ci sono incontri di musica che a volte raccontano una storia vera, fatta però di piccole bugie, Little Lies, Fleetwood Mac.

Mac V dei Fleetwood Mac è sposata con Eddie Kintela e scrive della scelta agrodolce tra il far finta che tutto va bene oppure l'accettare che la relazione è in crisi. È così la grande musica di Radio Monte Carlo, si racconta nella boutique della musique. E adesso un breve cenno storico per ricordare il sacrificio di un grande personaggio, Martin Luther King, e la biografia di Stephen B. Oates, che è stato un bravissimo professore di storia in Massachusetts. Ne esce un messaggio forte e toccante per la pace, per il valore della vita e anche contro ogni violenza. Lo scrive Bono Vox, si chiama Orgoglio in nome dell'amore. Ancora oggi, ogni volta che lo si ascolta, è come un fiume in piena.

0: Leggendaria e potente Pride in the Name of Love di U2, ai cori anche Chrissy Hynde dei Pretenders, che in quel periodo si era sposata con Jim Kerr dei Simple Minds. Quante cose ci porta la musica qui in boutique, e non ci fermiamo, sapete, ne vogliamo ancora di canzoni bellissime, e stanno arrivando con altre piccole grandi curiosità tra poco.
1: Radio Monte Carlo, la boutique de la musique.
2: Corri da Troni! Fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti, il meno caro è in regalo, come la lavastoviglie Whirlpool Maxi Space con la vasca extra capiente e il terzo cesto flexi. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
3: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
4: Scialla, c'è Skoda!
3: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
4: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
3: Ah, e allora scialla! Scialla, scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
6: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
7: Benvenuto da Rodaus. Desidera?
8: Vorrei una tagliata di manzo con contorno di estate.
7: Arriva subito.
9: Da Rodaus la carne alla griglia da oggi va al ritmo delle stagioni con i nuovi contorni estivi. Ricette sfiziose e ricche di gusto nei ristoranti Rodaus.
10: Ci sono cose nella vita che non puoi cambiare, come il canone del conto corrente, però puoi scegliere Conto One di Fineco a zero canone e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Fogli informativi su finecobank.com.
11: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 70% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
12: Mi manchi ma domani torno.
13: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. In pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro. Tanfis 899, TAEG 1371. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su fiat.it.
14: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai una riduzione di 150 euro sulla retta annuale. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
15: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1.200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
16: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon Pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
17: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima. Come guidare questa auto. Scopri la versione Jeep Avenger Black Edition con dettagli Total Black e tecnologia all'avanguardia. Solo a luglio, interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida in pronta consegna. TAN 0, TAEG 3,33. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it.
18: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge e Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Radio Monte Carlo, la boutique della musique.

The Boxer, il pugile di Paul Simon Garfunkel, significa che dalla vita possiamo prenderne di ogni, ma la forza è rialzarsi e continuare. Chissà se la buona musica fa un po' come la pozione magica del druido Panoramix, avete presente? Ci sentiamo più forti, anche con la boutique della musique, certo, in diretta dal Principato di Monaco alle 13:34 minuti, con il sole, con il mare che sembra proprio abbracciare oggi la rocca del palazzo principesco che ho davanti a me, talmente piatto. Arrivano i suoni e la voce di Donald Fagen, è un classico IGY.

Grande Donald Fagen, raffinatissimo, con melodie e arrangiamenti proprio coinvolgenti, sempre un passo avanti. E ogni giorno qui è così, con la boutique della musica. Questa è la missione. Solo la musica più bella di Radio Monte Carlo, solo pezzi firmati, con qualche emozione e anche con qualche bella scossa rivitalizzante. Dalla colonna sonora di Ufficiale Gentiluomo, la canzone Premio Oscar e Golden Globe per Up Where We Belong, duetto Jennifer Warnes, Joe Cocker.

con John Oates e con Daryl Hall, il quale, dopo aver ricevuto un rene da un generoso donatore, ha fatto sapere che appena si sarà rimesso tornerà a fare musica alla grande. Siamo Radio Monte Carlo e siamo accanto anche a tutti coloro che si stanno curando, perché leggiamo i vostri messaggi. Ci sono canzoni che in estate poi sembrano più colorate, oppure sembrano più romantiche e anche muy calienti. Questa dice: ti desidero come nessun altro, ti desidero come Dio ha voluto, ti desidero come voglio io. La boutique della musique si accende con Tribalistas.

0: dal trio brasiliano Tribalistas, con l'augurio di essere sempre pronti ad amare e a se innamorar. E buona estate da Radio Monte Carlo e dalla Boutique della Musique. Qui ce le suoniamo e ce le cantiamo come ci piace, quindi state con noi e approfittatene. Lucio Dalla l'ha scritta con Rosalino Cellamare, che poi diventa Ron, e la canta in duetto con un altro grande, Francesco De Gregori. Li ascoltiamo e ci lasciamo prendere dalle immagini che ci porta a questa canzone, perché sono sicuro che ci troviamo anche molto di noi.
1: Cosa sarà che fa crescere gli alberi la felicità, che fa morire a 20 anni anche se vivi fino a 100? Cosa sarà a far muovere il vento, a fermare un po'?

0: E allora, avete risposte ad ogni domanda di questa canzone? Cosa sarà che ci spinge a fare, a cercare, ad immaginare tutto ciò che quando si mette insieme e si allinea diventa la vita? Che magnifico artista Lucio Dalla, che bel momento con Francesco De Gregori. È stato questo Martedì in Boutique.
1: Radio Monte Carlo, la boutique de la musique.
2: Ultime notizie. Approvato il disegno di legge sugli 11 mesi di ferie all'anno. Sparite tutte le zanzare dal pianeta. Meteo, previsti weekend soleggiati fino al 2050. E ora lo sport.
3: Vuoi una buona notizia a cui puoi credere? Il valore futuro garantito della tua Porsche Macan Emotion, e puoi averla da 760 euro al mese. Macan, you believe it? Offerta valida fino al 39/2026. Tag 906%. Salvo approvazione Porsche Financial Services Italia. Annuncio con finalità promozionale. Condizioni sui fogli informativi su Porsche.it.
4: E se potessi ritrovare il rito della moca in un gesto? Con le nuove capsule Lavazza Moca Style, compatibili con macchine Nespresso Original, ritrovi il piacere autentico della moca e il suo carattere iconico. Un gusto da riscoprire. Lavazza Moca Style. Tutto il gusto della moca in un gesto. Scopri la gamma completa di capsule compatibili con macchine Nespresso Original e lasciati avvolgere dal piacere del caffè Lavazza. Lavazza non è affiliata a né promossa o sponsorizzata da Nespresso.
5: In Fit Active riscopri l'energia, il benessere e la serenità per vivere al massimo. Venerdì 24 luglio, promo Orange Friday. Tutto incluso a 238,80 euro. Fit Active, perché se il cuore è un muscolo, allora possiamo davvero allenare la felicità.
6: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
7: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
8: The Wall, tante emozioni da vivere in un programma dove tutto può cambiare fino all'ultimissimo secondo.
9: Con Max Giusti.
8: Che stasera vi aspetta? Una nuova puntata.
9: Stasera 18:45, Canale 5.
8: Il muro dà, il muro prende.
10: Aggiungi un tanto di gusto in più.
11: Con Waterstick Angelica arricchisci la tua acqua di gusto, vitamine e minerali. Waterstick Angelica, il buono che fa bere.
10: E l'acqua va giù. L'acqua va giù con Waterstick, con Waterstick.
11: Waterstick dall'Angelica.
12: Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare 50 euro. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un click e risparmiare 150 euro. Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a 200 euro di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente. Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass. In viaggio con te, sempre.
13: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane. Mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con noi.
14: Monorella Plus AF è una soluzione ideata per aiutarti contro i sintomi della cistite. È ispirata alla voglia di sentirsi bene anche nei piccoli momenti quotidiani. Monorella, la linea ideata per le donne. Monorella Plus AF è un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni d'uso.
15: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. TAN 399 TAEG 514, anticipo 7650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni presso la rete aderente.
1: Radio Monte Carlo, la boutique de la musique.
0: Amiche e amici, mi ripeto, però ci teniamo molto, quindi spero siate stati bene qui in boutique con la musica che abbiamo scelto anche oggi. Grazie per stare con noi, per il vostro gentilissimo ascolto e anche per quei messaggi pieni di bei pensieri di vita che ci inviate ogni giorno. Il pomeriggio si chiama Happy Together, tra poco con Isabella Liodori e Claudio Di Leo. Ascoltiamo prima le breaking news di TGCom 24. Vi saluto con Marco Fullone, Claudia De Rio e in regia Giulio Corbelli. Buon compleanno Giulio. Ciao a tutti dal Principato di Monaco e da Andrea Munari. Domani siamo qui alle 13.
1: Radio Monte Carlo, la boutique de la musique.
16: Ascolta le repliche di La boutique de la musique su radiomontecarlo.net e sulla nostra app. Tasso zero, zero pensieri. Da Comet, Motorola Moto G77 256 GB con Watch Fit a €299 o in 10 rate da €29,90 senza interessi. TAN e TAEG 0% fino al 29 luglio. Condizioni su comet.it.
1: A Radio Monte Carlo sono le ore 14.
17: Radio Monte Carlo, TGCom 24, Breaking News.
18: Buon pomeriggio da Federica De Boni. La manifestazione per Fakir a Bologna, notte di guerriglia urbana e devastazione, il bilancio è di 64 agenti feriti e 6 mezzi danneggiati. La Premier Meloni, irresponsabile alimentare un clima di odio verso un corpo dello Stato. Il guardasigilli Nordio chiarisce, per i poliziotti coinvolti nel caso non esiste lo scudo penale ma quello processuale. Il sindaco della città Emiliana Lepore, ieri sera due piazze, solo una ci rappresenta. La guerra tra Stati Uniti e Iran. Dopo i raid americani, l'esercito iraniano ha annunciato di aver colpito con alcuni missili una base statunitense in Kuwait e altri siti americani in Bahrain. Nel mirino anche un data center di Amazon. In Pakistan, al via i colloqui del ministro degli interni di Teheran con i mediatori. Il rapporto debito-PIL dell'Eurozona è salito all'88,9% nel primo trimestre del 2026, segnando un netto incremento rispetto all'87,7% registrato alla fine dello scorso anno. I dati rilasciati da Eurostat mostrano un trend di crescita della spesa e del debito pubblico diffuso in quasi tutta l'Unione Europea, Grecia, Italia e Francia con i numeri più alti. Secondo il Financial Times, il presidente degli USA, Trump, sarebbe pronto a imporre nuovi dazi a decine di paesi. Le tariffe globali del 10% già in vigore sono in scadenza entro la fine della settimana. Il primo ministro del Canada, Carney, si dice pronto a discutere con il capo della Casa Bianca, che ha annunciato tasse del 50% sull'import di alcuni beni canadesi. Nel Trevigiano una bambina è rimasta incastrata con una gamba nella pompa di ricircolo di una piscina mentre si trovava in gita con un centro estivo. Per la piccola fortunatamente solo un grosso livido ma tanto spavento. Migliorano leggermente le liste d'attesa. Secondo i dati Agenas, nei primi sei mesi del 2026 sono state fatte 1.600.000 prestazioni in più rispetto allo stesso trimestre dello scorso anno, ma 2.800.000 persone non hanno potuto fare esami e visite nei tempi previsti. Queste le breaking news di TGCom 24.
19: Vuoi raddoppiare il risparmio? Ma vai da Conad! Da Conad e Conad Superstore, fino al 25 luglio, trovi bis. Prendi due, paghi uno. Scopri di più su conad.it.

Saving All My Love For You con Whitney Houston. Cominciamo con l'amore oggi, il nostro programma insieme, Happy Together. Buon pomeriggio a tutti voi.

0: Stavo pensando che con i nostri discorsi fuori onda potremmo fare già tre quarti di programma. Era già compiuto, era già fatto.
1: Ma prima o poi
0: il nostro Giulio prenderà i nostri fuori onda e li metterà in onda l'ultimo giorno in cui lavoreremo a Radio Monte Carlo, credo. Buon pomeriggio da Claudio Di Leo in diretta da Roma, Isabella Leodori che è in diretta da Milano, il nostro Giulio Corbelli regia. Auguri Giulione!
1: Eccolo, auguri, buon compleanno. Non ti sei messo nemmeno gli applausi, gli auguri, niente. Oh, fai tu. Noi non possiamo scegliere da qua, lo sai, esatto. Lo comandi tu, caro il mio Giulietto. Auguri, buon compleanno, quanti anni lo possiamo ancora dire? Sì? 42. 42.
0: Ma io all'età tua.
1: Anch'io li ho fatti 42.
0: Anch'io.
1: Un po' di tempo fa.
0: Li abbiamo già fatti 42, sì. Ci siamo già passati. C'è Claudia De Rio, redazione, c'è Teresa Fogli al centralino. Questa è la squadra di Happy Together, la nostra community del pomeriggio tra le 14 e le 16. Community che comprende anche voi al 342 41 41 762.
1: Ma come mi sei preciso, guarda. Tra l'altro oggi cominciamo con un argomento molto stuzzicante.

0: Lodi sperticate fuori onda tra me e Isabella Leodori per Paolo Nutini. Appena riascoltato con New Shoes, bravo lui, mi piace tantissimo.
1: Tanto,
0: tu l'hai
1: tanto,
0: visto
1: tanto. L'hai? L'ho visto a Roma nel 2014, è stato veramente un ottimo concerto. Lui ce la fa, a dispetto del suo bel faccino, perché di solito è la prima cosa che si nota, no? Soprattutto.
0: Sì.
1: Però vi posso assicurare che c'è tanta sostanza nel ragazzo, tanta tanta.
0: Bravo, bravo, bravo. Vi capita anche a voi, di rispondere a una telefonata al cellulare e subito dopo pensare: ah, ma quindi questo serve anche per telefonare? Perché ormai è tutto un WhatsApp, una notifica di social. Insomma, l'arrivo degli smartphone nella nostra vita ha trasformato profondamente, sì, il modo di comunicare, ma anche di divertirsi, anche di vivere la quotidianità.
1: Ha cambiato tutto, le nostre vacanze. Insomma, diciamo che la nostra vita è stata rivoluzionata da una quindicina d'anni qua, anche forse un pochino di più. Quindi il nostro modo di vivere, di interagire, per esempio... non so se vi ricordate, un tempo prima dello smartphone, quando avevamo un cellulare basta, erano in voga gli squilli, cioè le chiamate a una persona cara facendo solo squillo per poi riagganciare, perché costavano le telefonate all'epoca, no?
0: Esatto, anche i messaggi, quindi il ti penso era semplicemente uno squillo, perché anche il messaggio costava e non poco. Tra poco continuiamo a parlare di come è cambiata la nostra vita.

0: Un saluto a zio Tony davanti alla forno a legna per preparare le pizze per questa sera in un clima abbastanza caldo, molto caldo, 33 gradi, controllato a calci. Un abbraccio a zio Tony e a tutti coloro che sono vicino ai forni a lavorare. Questa è Radio Monte Carlo e lui era Pino Daniele con Bambina. Happy together.
1: Bella, dolce, meravigliosa. Ogni giorno una lotta ci confonde da renderla un po' sgualcita. La vita è un miracolo che va così. E come in un film o in una canzone può essere raccontata. Dalla natura alla scienza, dagli animali alla storia, dallo spazio all'ignoto. La vita scorre in TV su Focus, canale 35.
2: Samira, concentrati. È il riso sempre buono perché non scuoce mai e inizia per F.
3: Questa la indovino senza comprare neanche una vocale. È Flora!
2: Brava Samira!
3: Brava Flora! Con i suoi chicchi sempre perfetti, Riso Flora è l'ideale per preparare ricche insalate di riso, risotti cremosi e tanti altri piatti salati e dolci.
2: Se in cucina non vuoi sbagliare, la soluzione giusta è Riso Flora. Te lo dice anche Samira.
3: Riso Flora, non scuoce mai.
4: Con il sottocosto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Frigorifero intelligente Samsung alto 2 metri con AI Energy Mode per risparmiare energia a 599 euro. Fino al 26 luglio, solo da Unieuro.
5: Disturbi intestinali in agguato? Puoi provare Codex. Grazie al suo principio attivo può curare e prevenire la diarrea, anche da antibiotico, e aiutarti a ristabilire la flora intestinale. Codex cura e previene diarrea e disbiosi. È un medicinale che può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo, da Zambon in farmacia.
6: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
7: Ho fatto la scelta giusta.
6: Cioè?
7: Faccio pubblicità in TV.
6: Non ci credo.
7: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
6: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
7: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
6: Adesso?
7: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
8: Ci sono cose che vorresti tornassero.
9: Come le vacanze.
8: O un bel vantaggio.
9: Esatto. Passa Enel e il primo mese il prezzo luce è gratis. Anche il secondo anno. Chiama il 140 o passa nei negozi Enel. Offerta mese light di Enel Energia. Mese di prezzo luce gratis e riconosciuto ogni 12 mesi di permanenza per 2 anni. Condizioni fino al 28 luglio 2026. Altre informazioni in negozio e su enel.it.

0: Faith, Jazz, Shattered Dreams, 14:26, Radio Monte Carlo, Happy Together con Isabella, Leodori e Claudio Di Leo fino alle 16. Parlavamo di come i nostri telefonini, i nostri device elettronici abbiano cambiato il modo di comunicare, ma non solo, hanno cambiato anche il nostro tempo libero, che prima era caratterizzato da attività più tradizionali, anche ascoltare musica banalmente. Una volta avevamo il Walkman, dovevamo scegliere quello da portarci appresso e quello era, perché non è che avevamo una lista infinita di canzoni da ascoltare.
1: Esatto, poi queste piattaforme musicali sempre così pronte a darci la canzone che cerchiamo in un secondo, anche meno. Capisci che è molto bello questa cosa, perché insomma riesci subito ad ascoltare la canzone che ti piace, però il gusto di andarla a cercare, di aspettarla o addirittura di ascoltarla a sorpresa in radio, dai, è un'altra cosa.
0: È un altro tipo di magia, ma anche le relazioni sociali, chiedere informazioni ai passanti, ormai non ti chiedono più scusi, sa per caso dov'è via, e ormai hai
1: che
0: Google
1: anche un modo
0: Maps.
1: Per approcciare,
0: esatto,
1: capito, tra l'altro. Sì, è cambiato tutto, perché ormai abbiamo delegato al nostro cellulare, al nostro smartphone, qualunque cosa, cioè qualsiasi app che ti può aiutare a fare tutto, ma veramente tutto.
0: Le foto,
1: certo, assolutamente, i video, le foto, tutto quello che volete. Si sta un po' atrofizzando il nostro cervellino, quello va detto, va riconosciuto. Però vogliamo chiedere ai nostri ascoltatori, amici, visto che siete lì all'ascolto, che guardate indietro con una certa nostalgia, soprattutto quando si parla di estati che sono cambiate, no? Noi vediamo come cosa si faceva prima negli anni. Guardiamo soprattutto a che cosa è rimasto di allora. Nel senso, c'è qualcosa che continuate a fare di analogico rispetto, insomma, al passato? Cioè, avete conservato un'abitudine analogica? Quello vogliamo sapere. Per esempio, scrivere cartoline.
0: Si fa più. Una volta era il bello di arrivare in un posto, andare a comprare tot cartoline con i francobolli, mettersi lì a scriverle e poi spedirle. Adesso non si fa più, si manda una foto dal telefono e via.

0: Brand New Me con Alicia Keys su Radio Monte Carlo. A proposito di cosa è rimasto di analogico nella nostra vita, a proposito di abitudini, Raffaella da Verona scrive: non so se è inerente, scrivo bigliettini al mio compagno Daniele, anche un banale ti voglio bene, non certo WhatsApp, proprio bigliettino scritto, glielo fa trovare magari
1: così,
0: che so,
1: post-it lasciati per casa
0: sul cuscino, sul frigorifero. Io trovo questa cosa molto carina, continua così, mi
1: molto
0: piace.
1: Romantica.
0: Vero, sì.
1: Poi c'è Elena da Rimini che ci racconta di usare ancora l'agenda cartacea, mentre Gaetano, lui quando va in giro per il mondo spedisce cartoline ovunque va. È un modo anche carino per ricordarsi delle persone a cui si vuole bene. Ma sono tanti i messaggi che sono arrivati al 342 41 41 762. Adesso li mettiamo un po' in ordine.
0: Ho voglia di tornare negli anni 90.

0: cose che succedono nella mia città, quelle di lasciarsi un giorno a Roma. Nicola Fabi appena riascoltato qui su Radio Monte Carlo.
1: Le più belle canzoni dell'estate le ascolti solo su Radio Monte Carlo Summer. Lasciati emozionare. Ascolta Radio Monte Carlo Summer. Radio Monte Carlo Summer. È disponibile sulla nostra app e su radiomontecarlo.net.
2: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
3: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
4: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
5: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
6: Perché?
3: Ecco perché.
5: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
7: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
8: The Wall, tante emozioni da vivere in un programma dove tutto può cambiare fino all'ultimissimo secondo.
9: Con Max Giusti.
8: Che stasera vi aspetta? Una nuova puntata.
9: Stasera 18:45, Canale 5.
8: Il muro da... Il muro prende.
10: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
11: Arredissima.
12: Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
13: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
14: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da DOC in farmacia.
15: Attenzione, prego, il reparto tuffi è stato appena rifornito.
16: La tua estate continua da Decathlon. Scopri la maschera da bambini antiappannante a un prezzo ribassato di 9,99 euro. In negozio, app e sul sito.

0: rimane quando l'amore va via? Cosa rimane? Che ne so, insomma, tante cose.
1: Avanti il prossimo.
0: Possono essere anche chiodo scaccia chiodo, dici
1: sì.
0: Tu, vero? Molto bene, After the Love is Gone, questo grandissimo successo che abbiamo ascoltato degli Earth, Wind and Fire. Ancora ben trovati, buon pomeriggio, questo Happy Together con Claudio Di Leo, Isabella e Leodori. Scrive una cosa molto bella a proposito di Nicolò Fabio, una nostra ascoltatrice. L'abbiamo ascoltato prima con Lasciarsi un giorno a Roma, abbiamo saltato e ballato con lui. Lei dice, proprio sabato l'ho visto in concerto, un concerto meraviglioso che ha tenuto vicino a Cagliari, ed è sempre un delicatissimo poeta della grande musica italiana. Cara Roberta dalla Sardegna, quanto hai ragione. Sai che di recente ho letto un post di un mio contatto che parlava proprio non solo del concerto e di quanto sia poetico e straordinario Nicolò Fabi, ma del suo pubblico, il pubblico che lui si è cresciuto in tutti questi anni, un pubblico per bene, un pubblico che non lascia le lattine in terra, un pubblico che se ne va in coda senza spingere, che se ne sta lì tranquillo, che porta rispetto.
1: Beh, cioè,
0: vedi,
1: il pubblico che
0: alla
1: si
0: fine
1: merita,
0: quello che
1: Nicolò,
0: esatto, il pubblico che si merita, e va bene così.
1: Riguardo invece la nostra vita analogica, in tanti ci segnalate ancora all'agenda cartacea che usate,
0: sì,
1: in
0: sì,
1: tantissimi, così
0: io,
1: come in tanti ci ascoltano dalle radioline anni 80, Anna di Milano, Mario da Bergamo. In quanto ad analogico, c'è Alberto che dice: la cosa più analogica che faccio è mettere su un vinile e ascoltarmi la musica da là. Nicola ce l'ha con gli smartwatch, anche quello è vero, perché ti distraggono, e non poco, con tutte le notifiche che abbiamo ogni giorno, ma anche Marisa, Antonella, agenda e calendario, il calendario attaccato al muro di casa dove segnare gli appuntamenti.
0: Cielo,
1: questa è una cosa. Anche noi in casa, in cucina, abbiamo il calendario, quello grosso, enorme, e lì segniamo tutti gli appuntamenti,
0: esatto,
1: della famiglia.
0: Esatto, vuoi mettere Jungle, The Wave su Radio Monte Carlo.

0: Tom Jones con Sex Bomb su Radio Monte Carlo. Le ultime cose analogiche che ci avete inviato: c'è un'amica che quando va in vacanza scrive tutto quello che fa giorno per giorno su un diario.
1: Brava, anch'io.
0: Domenico da Castellabate ci ha mandato la foto del suo calendario dove annota le cose da fare. Per fortuna per lui il suo luglio è piuttosto vuoto.
1: E la memoria ringrazia. Intanto Mr. Big su Radio Monte Carlo con To Be With You.

0: With You con Mr. Big su Radio Monte Carlo.
1: Prima le novità al cinema e poi le breaking news del TGCOM 24.
2: Radio Monte Carlo presenta Coming Soon Radio.
3: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
4: Radio Monte Carlo, sono le ore 15.
2: Radio Monte Carlo, TGCOM 24, breaking news.
5: Buon pomeriggio da Gerry Romano, guerriglia urbana alla manifestazione bolognese per Fakir. 64 agenti feriti, così Meloni, irresponsabili alimentare odio verso un corpo dello Stato. Nordio chiarisce, per i poliziotti coinvolti nell'uccisione, non scudo penale ma processuale. Riaperta a Gallo di Grinzane e Cavour nel Cuneese la gioielleria di Mario Roggero, condannato a oltre 14 anni per aver ammazzato due rapinatori in fuga e ora detenuto a Bollate. Sulla vetrina un avviso rivolto ai giornalisti: state lontani. Dopo i raid USA, l'Iran ha lanciato missili su una base statunitense in Kuwait e altri siti americani in Bahrain. Nel mirino anche un data center di Amazon. Secondo il Financial Times, Trump sarebbe intanto prossimo a imporre nuovi dazi a decine di paesi. Nel Trevigiano, bambina incastrata con una gamba nella pompa di ricircolo di una piscina. Era in gita con un centro estivo. Fortunatamente ha riportato solo un grosso livido e un grande spavento. Maxi sequestro nel porto di Vado Ligure, in provincia di Savona. 800 kg di cocaina purissima. La droga era occultata in un carico di banane all'interno di un container frigo proveniente da uno dei principali scali dell'Ecuador. Migliorano leggermente le liste d'attesa, secondo Agenas. Nei primi sei mesi del 2026, più 1.600.000 prestazioni rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, ma 2.800.000 persone non hanno potuto fare esami né visite nei tempi previsti. Queste le breaking news di TGCOM 24.

0: Ad aprire la seconda ora di questo martedì 21 luglio di Happy Together qui su Radio Monte Carlo con Isabella Leodori, insieme a Claudio Di Leo, c'è anche Giulio Corbelli in regia, insomma la squadra al gran completo che va accompagna ogni giorno da lunedì al venerdì dalle 14 alle 16.
1: E vuoi mettere? Amici, a proposito di cose analogiche che probabilmente ancora non hanno perso smalto, soprattutto nei piccoli paesi, nelle piccole realtà, il pettegolezzo. Però attenzione, perché qui si parla del pettegolezzo non in versione negativa, nell'accezione negativa, ma anzi, il pettegolezzo potrebbe essere anche controllo sociale. Gli antropologi usano questa espressione per descrivere questo fenomeno tipico appunto delle comunità piccole. Perché? Perché le informazioni che circolano aiutano a mantenere norme, fiducia, reputazione e poi aiuta anche, insomma, a conoscerci un po' tutti, no? Sì, magari anche aiutarci l'un l'altro se non altro.
0: A volte però io parlo per esperienza personale anche un po' pettegolezzo, perché quando le vecchie del paese andavano a dire a mia mamma le prime sigarette che fumavo o quando mi vedevano con
1: facevano
0: qualche
1: facevano bene.
0: Sì, per caso sì, però era proprio un vero e proprio pettegolezzo. Pensa l'avessero avuto all'epoca WhatsApp.
1: Il gruppo dei vicini su WhatsApp. C'è chi è, ce l'ha il gruppo di quartiere, cioè la chat di quartiere su WhatsApp.
0: Purtroppo c'ho quella del condominio.
1: Vedi,
0: ce l'ho.
1: Mi dispiace per te, però se si passa alle grandi città questo effetto si attenua, perché l'anonimato rende molto più difficile, no? Sapere che cosa succede nella vita degli altri, poi talmente tanto da fare, la vita è talmente frenetica, incontri talmente tante persone che non c'è voglia di soffermarti sulle piccole cose che possono succedere intorno a te.
0: No, nella grande città questa cosa non esiste proprio, ma zero. Comunque questo scambio di informazioni è una sorta di intelligenza collettiva, sapere cosa accade intorno aiuta comunque a prevenire dei problemi, e questo è sicuramente molto vero, a parte il pettegolezzo, insomma.
1: Da cosa si riconosce che c'è del pettegolezzo, che si spettegola nelle piccole comunità? Vediamo un pochino se qualcuno risponde al 342 41 41 762.

0: Vedi che Irene Grandi già 20 anni fa circa si occupava proprio dei cambiamenti climatici, bruci la città. Va bene.
1: Proprio quello,
0: va bene. Amici di Radio Monte Carlo, ancora ben trovati, sono le 3:15 quasi circa e stiamo parlando di pettegolezzi, soprattutto quello che avviene nelle piccole comunità e ancora questa cosa non si è persa. No. Però è un bene, dicono gli esperti, perché è una risorsa per la comunità. Sapere che cosa succede permette di prevenire problemi, offrire aiuto, rafforzare legami sociali. Ovviamente stiamo parlando non di quelli brutti, cattivi, che ti parlano dietro, ti dicono le cose brutte, no. Quello, sai che è fatto, la tizia ha comprato, esatto, quella cosa, capito? Insomma, relazioni si formano che poi alla fine si basano su fiducia e reciprocità. Allora, come si riconosce quando un paese mormora?
1: Come si riconosce quando un paese mormora? Ecco, quando vedi le vecchine sedute fuori con la sediolina, che si guardano,
0: bravo,
1: intorno, come dice il nostro ascoltatore che ci ha scritto, che si guardano intorno prima di parlare tra di loro, significa che lì c'è del pettegolezzo che sta per partire.
0: E quando ti sorridono un po' troppo, abbassano la testa, esatto, quando passi, così. Però la cosa bella è magari il barista che quando entri sa già che cosa vuoi, ti fa trovare tutto pronto, il caffè come lo vuoi, la brioche messa da parte, carino, no, sta cosa.
1: C'è un nostro amico o amica che dice: per sapere di chi fidarsi o meno quando arrivi in una nuova casa bisogna testare i vicini con un falso segreto chiarificatore. Cioè, tu metti una diceria falsa così alla mercé di tutti gli altri, se quella ti ritorna, qualcuno non si è fatto proprio gli affari suoi.
0: E questa ti riguarda, tua madre conosce una notizia prima ancora che tu gliela racconti.
1: Ah, quando ero piccolo andavo in vacanza al mio paese in Molise, sì, quello,
0: ecco,
1: sempre.
0: Ma dopo tanti anni è rimasta questa cosa nel tuo paesello? Ricordi come si chiama?
1: Sì.
0: Lo ricordiamo.
1: Pietra Cupa si chiama, in provincia di Campobasso. Sì, è rimasto, io lo dico a mia figlia grande: stai attenta perché io qui ho occhi e orecchie dappertutto.
0: Cioè, quindi tu quando arrivi tipo la notte, no, da solo e vai, sì, a casa tua, già sanno al mattino che sei arrivato.
1: Hai voglia, è arrivata già la notizia a mia madre.

0: Metà degli anni 90, Michael Learns to Rock con Someday, appena riascoltata su Radio Monte Carlo. Happy
1: Together. Radio Monte Carlo è la radio ufficiale di Tener a Mente, il festival in programma all'Anfiteatro del Vittoriale a Gardone Riviera, sul Lago di Garda. Vuoi esserci? Ascoltaci e preparati a lasciare un messaggio vocale al 342-4141-762 dicendo il tuo nome, la tua città e io ascolto Radio Monte Carlo. Per te, un altro grande evento con Radio Monte Carlo.
2: Mi manchi ma domani torno. Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. In pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.000 euro. Tanfisso 899, TAEG 1371, salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su fiat.it.
3: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 70% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
4: Samira, tra 10 minuti sei in onda. Hai finito con il trucco?
5: Ma quale trucco? Sto finendo la mia insalata di riso.
4: Che profumino! Con cosa l'hai preparata oggi?
5: Con riso Flora bella insalata. Tonno, olive e capperi. Assaggia.
4: È buonissima!
5: Vero? Riso Flora non scuoce mai e i suoi chicchi restano sempre perfetti. L'ideale per un pranzo in camerino.
4: E per risotti cremosi?
5: Anche con Riso Flora il successo è assicurato. Perché non scuoce mai? Parola di Samira.
6: Bella, dolce, meravigliosa. Ogni giorno una lotta ci confonde da renderla un po' sgualcita. La vita è un miracolo che va così. E come in un film o in una canzone può essere raccontata. Dalla natura alla scienza, dagli animali alla storia, dallo spazio all'ignoto. La vita scorre in TV su Focus, canale 35.
7: Da un mercato dell'energia che va su e giù a un prezzo trasparente e l'affidabilità di chi l'energia la produce davvero. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Scopri l'offerta giusta per te. Vai in negozio o su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company.
8: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
9: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
10: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
11: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
12: Ho fatto la scelta giusta.
11: Cioè?
12: Faccio pubblicità in TV.
11: Non ci credo.
12: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
11: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
12: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
11: Adesso?
12: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
13: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima, come guidare questa auto. Scopri la versione Jeep Avenger Black Edition, con dettagli Total Black e tecnologia all'avanguardia. Solo a luglio, interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida in pronta consegna. TAN 0, TAEG 3,33. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it.

0: pezzo che arrivò praticamente subito dopo la deflagrazione di Saturday Night Fever, stiamo parlando quindi fra il 78 e il 79, questo inno all'amore, la capacità dell'amore di elevare l'essere umano oltre le sofferenze e l'oscurità della vita quotidiana, questo amore puro che viene descritto come una sorta di stato di grazia che è accessibile a tutti, l'importante è aprire il proprio cuore e soprattutto che non faccia troppo caldo.
1: Tutte queste cose fa l'amore?
0: Sì, beh, non lo sapevo. Di solito no, non fare il cinico con me, sai che ti conosco. No, è proprio così, però ripeto, non deve essere troppo caldo perché il caldo brucia il cervello, non solo il cuore.
1: Quindi esatto,
0: perché è stato provato,
1: È stato provato che riduce le prestazioni cognitive, parliamo del caldo, non dell'amore, soprattutto quando la temperatura supera i 26 gradi centigradi.
0: Confermo.
1: Insomma, tipo un mese e mezzo che non va sotto quella soglia, quindi a incidere maggiormente la temperatura percepita, che poi dipende dalla combinazione tra calore e umidità. Un clima molto umido rende infatti più difficile disperdere il calore attraverso il sudore.
0: Vedi questo che c'è una percepito. Spiegazione per tutto, sì. Allora, in inverno che scusa abbiamo quindi?
1: Non lo so, non sinceramente non. Ma ha solamente aspetti negativi l'estate. Ora, per parafrasare una battuta di un film di Carlo Verdone, ma st'estate ci serve o non ci serve? Perché sono solo cose negative. Vabbè, comunque in ambienti troppo caldi diminuiscono, attenzione, memoria a breve termine, velocità decisionale e precisione.
0: Hai capito? Un ambiente di lavoro o studio intorno ai 20-24 gradi massimo è generalmente considerato favorevole alla prestazione cognitiva e quindi dobbiamo con l'aria condizionata regolarci soprattutto al lavoro. Immagino che tutti gli uffici, i negozi eccetera siano dotati, a parte chi fa lavori fuori e lo sappiamo perfettamente, chi lavora vicino ai forni lo sappiamo perfettamente che cosa succede e sono nel nostro cuore davvero, però attenzione perché superata una certa soglia veramente diventa difficile lavorare e in una città laboriosa come Milano, così produttiva, così avanti, insomma ci devono pensare al futuro, perché non sarà più come un tempo, cioè sta voglia di lavorare, cioè alla fine passa, secondo
1: vacanza.
0: Me
1: andiamo in ferie, andiamo in vacanza,
0: 3 mesi in vacanza.
1: Vai.

0: Star, abbiamo parlato di caldo e nonostante questo, amici, comunque buona estate a voi. Caldo che sembra però avere delle ripercussioni negative sulla nostra attenzione. Sì. Allora, ci serve un posto che sia al fresco, sì, e stimolante per il nostro cervello. Ce l'hai, Isa?
1: E che non sia un supermercato, possibilmente.
0: No, okay. Stimolante
1: ce
0: della
1: l'ho.
0: Nostra pancia.
1: Anche perché ultimamente, parlando con amiche, conoscenti, eccetera, mi dicono che stanno passando molto tempo al cinema. Il pomeriggio, a un certo punto, uscite dal lavoro, se vanno al cinema, dove c'è aria condizionata, ma soprattutto dove si può vedere qualcosa in santa pace, senza interruzioni. Addirittura c'è questo studio che è stato fatto dalla University College London che dice che immergersi in un film può generare risposte fisiche, emotive e cognitive misurabili. In un mondo fatto quindi di multitasking, notifiche, il cinema offre qualcosa di sempre più raro, cioè la possibilità di concentrarsi su una sola esperienza senza distrazioni. Anche perché guardare il film a casa, lo sai, no? Troppe distrazioni, sì. Il telefono sempre lì a portata di mano. Non è la stessa cosa.
0: Invece ci immergiamo nel racconto che può rappresentare anche un allenamento per la nostra concentrazione, la creatività, l'empatia e favorisce comunque una maggiore connessione sia con i personaggi sia con le persone che condividono la stessa esperienza.
1: Tutti al cinema!
0: Esatto, alleniamo il nostro cervello e ce ne stiamo al fresco, ce ne andiamo al cinema, hai voglia?
2: E non so perché quello che ti voglio dire poi lo scrivo dentro una canzone. Non so neanche se l'ascolterai, resterà soltanto un'altra fragile illusione. Se le parole fossero una musica potrei suonare ore ed ore, ancora ore, e dirti tutto di me. Ma quando poi ti vedo c'è qualcosa che mi blocca, non riesco a dire.

0: È una delle più belle canzoni italiane degli anni 90. Oggi sono io, Alex Britti, su Radio Monte Carlo.
1: Radio Monte Carlo, Planet.
0: La plastica giapponese che si disintegra non è magia, ma un prototipo promettente. La ricerca esiste e mostra che piccoli campioni di materiale possono disgregarsi in acqua salata in 2-3 ore, fino a circa 8,5 ore a seconda dei test.
2: La novità non è solo la velocità. A differenza della plastica tradizionale, che genera microplastiche, questi materiali si separano nei loro componenti originali, poi ulteriormente degradabili dai batteri. E non finisce qui. Una volta separati, i componenti possono essere ulteriormente degradati dai batteri. In pratica l'obiettivo non è semplicemente ottenere una plastica che scompare alla vista, ma un materiale che non lasci dietro di sé lo stesso problema che dovrebbe risolvere.
1: Radio Monte Carlo, Planet.
3: Vuoi raddoppiare il risparmio? Ma vai da Conad. Da Conad e Conad Superstore, fino al 25 luglio, trovi bis. Prendi due, paghi uno. Scopri di più su conad.it.
4: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
5: Ti sei diplomato ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, ti orientiamo tra 136 percorsi di laurea e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai la retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
6: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli.
7: La mamma vuole abbracciarti ancora.
8: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
9: E se potessi ritrovare il rito della moka in un gesto? Con le nuove capsule Lavazza Moka Style, compatibili con macchine Nespresso Original, ritrovi il piacere autentico della moka e il suo carattere iconico. Un gusto da riscoprire. Lavazza Moka Style. Tutto il gusto della moka in un gesto. Scopri la gamma completa di capsule compatibili con macchine Nespresso Original e lasciati avvolgere dal piacere del caffè Lavazza. Lavazza non è affiliata né promossa o sponsorizzata da Nespresso.
10: Tante emozioni da vivere in un programma dove tutto può cambiare fino all'ultimissimo secondo.
11: Con Max Giusti.
10: Che stasera vi aspetta? Una nuova puntata.
11: Stasera 18:45, Canale 5.
10: Il muro dà, il muro prende.

0: Disturbi intestinali in agguato? Puoi provare Codex. Grazie al suo principio attivo può curare e prevenire la diarrea, anche da antibiotico, e aiutarti a ristabilire la flora intestinale. Codex cura e previene diarrea e disbiosi. È un medicinale che può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo, da Zambon in farmacia.
1: Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare 50 euro. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un clic e risparmiare 150 euro. Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a 200 euro di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente. Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass. In viaggio con te, sempre.
2: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile.

0: More Than I Can Bear is a 29, facciamo così, facciamo in diretta.
1: Comunicazione di servizio in
0: Comunicazione
1: diretta,
0: Comunicazione di
1: grazie.
0: Servizio, is a 29, così.
1: Te voglio bene, guarda.
0: Non avevamo abbastanza tempo per fare un sacco di cose. Abbiamo parlato di cose analogiche.
1: Sì.
0: Cosa c'è di
1: cosa
0: più
1: c'è?
0: Analogico di una lettera?
1: Allora, praticamente c'è
0: questo
1: un hotel.
0: Elevador, che
1: Elevador.
0: Non è un hotel come gli altri, è proprio questa la sua particolarità. Si trova a El Hierro, la più occidentale e meno conosciuta delle isole Canarie.
1: El Hierro.
0: Esatto.
1: Meno conosciuta vuol dire che c'è meno gente, quindi
0: esatto.
1: non over tourism.
0: E
1: molto bene, segno.
0: Perché questo? Perché il modo di prenotare questo albergo riflette un po' la filosofia di queste zone. Non esistono piattaforme online, moduli da compilare, conferme automatiche. Per soggiornare è necessario scrivere una lettera.
1: Ma mio Dio, sta parlando di me, perché io prenoto così.
0: Tu ancora scrivi le raccomandate.
1: Sì, ma è bellissima. Quindi l'obiettivo qual è però? Non è selezionare proprio gli ospiti, un po' sì, ma trasformare la prenotazione nel primo passo del viaggio, perché scegliere una destinazione significa anche decidere il ritmo con cui affrontarla e quindi raccontarsi prima ancora di partire, eccetera. Mi sembra una cosa molto carina, molto bella da fare sicuramente. Il viaggio comincia subito dalla porta di casa, secondo me.
0: È benissimo, dal momento in cui prenoti, lì
1: esatto,
0: comincia
1: esatto.
0: la bellezza di un viaggio. C'è Natalie Imbruglia adesso.

0: Un classico della Steve Miller Band del 1976, poi ripreso 20 anni dopo da Seal con Fly Like an Eagle su Radio Monte Carlo, canzone che chiude il nostro appuntamento di oggi con Happy Together, caro il mio Claudio Di Leo, che non sei altro. E noi oggi abbiamo anche brindato a Giulio, sì, al compleanno di Giulio. A Roma purtroppo non è arrivato il prosecchino.
1: Non è arrivato nulla.
0: Pazienza.
1: Grazie anche poi a Riccardo Brambilla che ha sostituito Giulio, esatto, gli ultimi minuti, che gli ha permesso di andare a festeggiare. Grazie a Claudio De Rio, redazione, Teresa Foglia al centralino, tra poco Chiara Lorenzutti per le prossime due ore se la vi. Prima però le news, il TGCOM 24. Claudio Di Leo, Isabella Leodori vi danno appuntamento a domani alle 14.
0: Ciao! Grazie, ciao, buon estate!
2: Ascolta le repliche di Happy Together su radiomontecarlo.net e sulla nostra app. Tasso zero, zero pensieri. Da Comet, frigo combinato LG 375 litri Wi-Fi con intelligenza artificiale a €749,99 o in 10 rate da €74,99 senza interessi. TAN TAG 0300 fino al 29 luglio. Condizioni su comet.it.
3: A Radio Monte Carlo sono le ore 16.
2: Radio Monte Carlo, TGCOM 24, Breaking News.
4: Buon pomeriggio da Gerry Romano. Guerriglia urbana alla manifestazione bolognese per Fakir. 64 agenti feriti, così Meloni. Irresponsabile alimentare odio verso un corpo dello Stato. Nordio chiarisce, per i poliziotti coinvolti nell'uccisione non scudo penale ma processuale. Dopo i raid USA, l'Iran ha lanciato missili su una base statunitense in Kuwait e su altri siti americani in Bahrain. Nel mirino anche un data center di Amazon. In Pakistan al via i colloqui tra ministro dell'interno di Teheran e mediatori. Secondo il Financial Times, Trump starebbe per imporre nuovi dazi a decine di paesi. Le tariffe globali del 10% in vigore scadono a fine settimana. Carney, premier canadese, pronto a discutere col presidente USA. La Casa Bianca ha annunciato balzelli del 50% sull'import da Ottawa. Riaperta a Gallo di Grinzane Cavour nel Cuneese la gioielleria di Mario Roggero, condannato a oltre 14 anni per aver ammazzato due rapinatori in fuga e ora detenuto a Bollate. La moglie parla di nuovo inizio. Sulla vetrina un avviso rivolto ai giornalisti: state lontani. L'ufficio milanese della Procura europea ha sequestrato 20 milioni su polizze e conti correnti collegati a 5 società in una indagine su una sospetta frode che riguarda i finanziamenti del PNRR. Indagati 84 rappresentanti legali di aziende in tutta Italia. La cifra lucrata ammonta a 40 milioni. Migliorano leggermente le liste d'attesa, secondo Agenas. Nei primi sei mesi del 2026, più 1.600.000 prestazioni rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso, ma 2.800.000 persone non hanno potuto fare esami né visite nei tempi previsti. Queste le breaking news di TGCOM 24.
3: Radio Italiana del Principato di Monaco.

di Se la vidi questo martedì 21 luglio, 16:06 minuti, buon pomeriggio, ben trovati, buone vacanze, buona estate. Questa è Radio Monte Carlo, con me Chiara Lorenzutti per le prossime due ore, in un giorno di festa, un giorno speciale, quindi innanzitutto bentornato Gabriele Lubianco in regia, che quando mi sono voltato ho detto sei tu, cioè, proprio una bronzatura che nemmeno se dovessi stare esposta al sole per 8 mesi, cioè colore invidiabile, quindi Gabriele stai veramente molto molto bene, siamo tutti invidiosi di te. Ma buon compleanno oggi a Giulio Corbelli, quindi c'è stato un momento molto bello di festeggiamento, che bello, quando poi ci ritroviamo sempre qui fuori, sempre tra noi, un po' Radio Monte Carlo si stringe, no? intorno al festeggiato, e grazie perché si è mangiato e si è bevuto con piacere, auguri, auguri, auguri. Insieme appunto per le prossime due ore, buon pomeriggio appunto a Gabriele Lobianco in regia, Giulio Bartolomei, c'è Federica Fogliani in redazione quest'oggi, c'è Teresa Foglia al centralino, c'è la grande musica di Radio Monte Carlo, si intitola Brisa Morena della canzone di Bungaro.

The Script con The Man Who Can't Be Moved. Questa è Radio Monte Carlo 16:14 e sta per arrivare il nuovo singolo di The Script, The Crow Singing Wonderwall, e anticipa poi il nuovo album, un tour mondiale, insomma belle novità, un grande entusiasmo per il loro nuovo capitolo, annunciando l'uscita appunto del nuovo disco il 14 di agosto. E poi ancora il grande tour nelle arene a supporto di questo album, attraverserà Irlanda, Regno Unito ed Europa, quindi ancora non date precise per quanto riguarda magari il nostro paese, chi lo sa, nei mesi di ottobre e novembre, e poi ancora Asia, Australia, insomma belle notizie per questa band particolarmente amata. Per quanto riguarda le novità musicali, mi è piaciuto molto il modo in cui appunto un produttore, un autore di fama internazionale che è appunto Mooseman, si è avvicinato a una canzone molto nota di George Michael, pubblicando poi il remix di I Want Your Sex. Lui ha detto una cosa molto bella e molto giusta, parlando appunto di un'icona per quanto riguarda appunto la voce di George Michael, personaggio amatissimo, canzone di enorme successo. Ha detto: non si migliora un classico, lo si omaggia. Quindi il mio ruolo non era reinventare l'identità, ma tradurne l'energia attraverso il mio linguaggio musicale e poi riportarlo dove appartiene naturalmente, quindi sulle piste da ballo di oggi. Quindi insomma ha attualizzato probabilmente qualcosa che abbiamo ballato molto, però appunto non si migliora un classico, lo si omaggia, una definizione che mi piace moltissimo. A proposito di George Michael, lo riascoltiamo su Radio Monte Carlo con la sua Amazing.

0: L'album era Passions, George Michael con la sua Amazing. E questo è il pomeriggio con C'est la vie qui su Radio Monte Carlo.
1: Radio Monte Carlo ti porta al concerto di Gregory Porter, in programma domenica 26 luglio alla Reggia di Venaria, Torino. Vuoi esserci? Ascoltaci e preparati a lasciare un messaggio vocale al 342-414-1762 dicendo il tuo nome, la tua città e io ascolto Radio Monte Carlo. Per te, un altro esclusivo evento live con Radio Monte Carlo.
2: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
3: Scialla, c'è Skoda!
2: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
3: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
2: Ah, e allora scialla! Scialla, scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Ah! Ci voleva proprio una partita all'aperto.
5: Eh già. E poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
4: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carni d'Infast con carnitina. Carni d'Infast, l'energia che fa per te.
6: In Fit Active riscopri l'energia, il benessere e la serenità per vivere al massimo. Venerdì 24 luglio, promo Orange Friday. Tutto incluso a 238,80 euro. Fit Active, perché se il cuore è un muscolo, allora possiamo davvero allenare la felicità.
7: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno. Gusto inconfondibile.
8: Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40. Oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
9: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
10: Arredissima.
11: La semplicità è arrivata in cucina. Scopri Tonnono Stromo, una goccia d'olio. Nella pratica lattina, semplice da aprire e servire, con la giusta quantità di olio e tonno pinne gialle. Tonnono Stromo, 75 anni di bontà in una goccia.
12: Corri da Troni! Dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
13: Ultime notizie. Approvato il disegno di legge sugli 11 mesi di ferie all'anno. Sparite tutte le zanzare dal pianeta. Meteo, previsti weekend soleggiati fino al 2050. E ora lo sport.
14: Vuoi una buona notizia a cui puoi credere? Il valore futuro garantito della tua Porsche Macan Emotion. E puoi averla da 760 euro al mese. Macan, you believe it? Offerta valida fino al 39-2026. Tag 906%. Salvo approvazione Porsche Financial Services Italia. Annuncio con finalità promozionale. Condizioni sui fogli informativi su Porsche.it.
15: Ho comprato una perla nera.
16: E perché?
15: Perché possiamo vincere una gift card di Toy Center.
16: E perché?
15: Perché c'è in palio anche un soggiorno a Disneyland Paris.
17: Perla nera ha sempre il suo perché. Concorso valido dal 1 al 31 luglio 2026. Montepremi 15.300 euro. Regolamento completo disponibile al sito vinciltesorodellestate.it.

This Week con la sua You Gotta Be, questa Radio Monte Carlo nel pomeriggio con C'est la Vie, effetto mondiali ma soprattutto anche effetto scherzi ogni tanto di cattivo gusto, perché ci sono un po' di racconti che hanno a che fare con la serata della finale appunto dei mondiali, vinta poi dalla Spagna contro l'Argentina. C'è una sorta di beffa che è andata in scena ad alta quota, quindi siamo su un volo, un aereo di linea, e ovviamente i passeggeri ignoravano poi il risultato finale della sfida. C'è stato il pilota di questo aereo, tutto è documentato ovviamente su un video che poi è stato postato, si è preso leggermente gioco dei passeggeri argentini a bordo che ignoravano poi il risultato della finale dei mondiali, quindi ha detto la Spagna ha battuto l'Argentina per 1-0, no, questo è quello che è accaduto, ma il pilota ha scelto un modo a dir poco particolare per comunicare una notizia, quindi ha fatto le congratulazioni all'Argentina, ha fatto credere loro che l'Argentina sia stata la vincitrice. Vabbè, si è scatenato l'entusiasmo tra i sostenitori della squadra, tante urla, poi insomma diciamo che poi ha gelato tutti con una doccia fredda di grande realismo. Scherzoni da non fare, secondo me, su certe cose, cioè toccare poi le nazionali delle squadre, qualcosa che forse si poteva anche risparmiare. Poi c'è stato un aumento grandissimo, una registrazione importante di un grande aumento delle richieste di giorni di malattia negli Stati Uniti durante i mondiali, quindi evidentemente tutti avevano molta voglia di poterli seguire in maniera particolarmente attenta e ravvicinata, quindi insomma l'americano medio ha detto sai che c'è, io magari mi ammalo un pochino, e quindi lo si evince poi dai dati pubblicati da questa piattaforma che gestisce gli accessi e la sicurezza in migliaia e migliaia di uffici americani, e quindi il 7 luglio è stato battezzato un po' come il giorno in cui tanti si sono dati malati, il giorno dopo appunto la sconfitta degli Stati Uniti contro il Belgio. Ognuno d'altronde deve gestirla a modo proprio. Subito Harry Styles su Radio Monte Carlo.

Mariah Carey con la sua Touch My Body, questa è Radio Monte Carlo, parliamo di posidonia. Sappiamo quanto è importante la posidonia oceanica, ed è una pianta acquatica fondamentale per il mar Mediterraneo. Perché? Perché produce enormi quantità di ossigeno e soprattutto assorbe l'anidride carbonica, quindi la sua presenza nei nostri mari, nei mari insomma di tutto il mondo, è come dire una certezza di benessere per il mare e soprattutto per noi. C'è una novità che la riguarda, perché ha ottimizzato, grande posidonia, l'apparato fotosintetico, quindi riesce a crescere molto rigogliosa fino a 50 metri di profondità, dove poi la luce è estremamente scarsa, è composta poi quasi solo da radiazioni bluastre. Quindi è un adattamento evolutivo molto interessante, perché le consente di sfruttare al massimo la luce limitata disponibile sui fondali, quindi bello averlo scoperto. Quindi certifica ancora una volta quanto la sua presenza sia fondamentale, quanto sia capace di adattarsi, quindi di esserci, e per noi è certamente una notizia molto molto positiva. Lionel Richie qui su Radio Monte Carlo.

0: sempre un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni d'uso.
1: In vacanza porto tutto, o solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
2: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
3: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
4: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
3: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Perché? Ecco perché.
4: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.
5: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
6: La tua estate continua da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a un prezzo promo di 199,99€. In negozio, app e sul sito.
7: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale!
6: Che botta! Per ogni botta è Matonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. E Matonil Plus, botta e risposta, adatto dai 3 anni di età, da DOC in farmacia.

con un grande salto, questa è Radio Monte Carlo, un salto nel blu. Abbiamo parlato di mare, abbiamo parlato dell'importanza della Posidonia, grazie a Carlo di Milano che scrive al 342-4141-762 dicendo attenzione perché la Posidonia che si deposita poi sulle spiagge è fondamentale anche per la difesa delle coste, quindi le protegge dalle mareggiate, dall'erosione, quindi grazie. Voliamo per un attimo invece sulle spiagge della California perché sta per accadere qualcosa di molto interessante e di molto bello secondo me, perché per la prima volta nella storia un tratto di costa pubblica torna nelle mani delle popolazioni indigene che lo hanno custodito per secoli, prima che poi appunto la colonizzazione le privasse della loro terra, e quindi tornano laddove sono sempre stati fondamentalmente, quindi insomma un bel tratto di costa, una bella notizia, pare peraltro che ci siano tanti studi che dimostrano che i territori che vengono gestiti poi dalle popolazioni indigene siano tra quelli meglio conservati al mondo, quindi restituire queste terre è un gesto certamente di giustizia storica, di rispetto nei confronti della loro storia e delle loro tradizioni, ma significa anche riconoscere il valore di un sapere che per secoli ha saputo custodire questi ecosistemi probabilmente molto meglio di quanto abbiano fatto i privati che magari invece li sfruttavano economicamente in altro senso, quindi è una lezione molto importante che arriva dalla costa della California e siamo contenti poi di poter ne parlare qui su Radio Monte Carlo nel nostro C'est la vie. Ritroviamo anche Taylor Swift. I had a

0: Ci sono i Brand New Heavies con la loro Dream On Dreamer. Qui sta Radio Monte Carlo, pomeriggio con Sia la Vita. Tra poco l'informazione, il breaking news del TGCOM 24 e poi Autotraffic.
1: Tasso zero, zero pensieri. Da Comet, asciugacapelli Dyson Supersonic Neural a 349 euro o in 10 rate da 34,90 euro, senza interessi, TAN e TAEG 0%, fino al 29 luglio. Condizioni su comet.it.
2: A Radio Monte Carlo sono le ore 17.
3: Radio Monte Carlo, TGCOM 24, breaking news.
4: Buon pomeriggio da Gerry Romano. Guerriglia urbana alla manifestazione bolognese per Fakir. 64 agenti feriti. Così Meloni, irresponsabile alimentare odio verso un corpo dello Stato. Parla l'avvocato dei due poliziotti coinvolti nell'omicidio. Nel video dice nulla di esuberante nel modo in cui sono intervenuti. Riaperta a Gallo di Grinzane Cavour nel Cuneese la gioielleria di Mario Roggero, condannato a oltre 14 anni per aver ammazzato due rapinatori in fuga e ora detenuto a Bollate. L'allarme dell'asso magistrati, dopo il verdetto della Cassazione, toghe minacciate. Dopo i raid USA, l'Iran ha lanciato missili su una base statunitense in Kuwait e su altri siti americani in Bahrain, nel mirino anche un data center di Amazon. Secondo il Financial Times, Trump sarebbe intanto prossimo a imporre nuovi dazi a decine di paesi. In provincia di Treviso, bambina incastrata con una gamba nella pompa di ricircolo di una piscina. Era in gita con un centro estivo. Fortunatamente ha riportato solo un grosso livido e un grande spavento. Migliorano leggermente le liste d'attesa, secondo Agenas. Nei primi sei mesi del 2026, più 1.600.000 prestazioni rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, ma 2.800.000 persone non hanno potuto fare esami né visite nei tempi previsti. Calcio, entro poche ore la risposta di Guardiola sulla panchina azzurra, dopo il blitz di 36 ore a Barcellona dei neodirigenti federali Maldini e Leonardo. Se Pep dice no, è pronto Pirlo. La star della panchina al Manchester City guadagnava 24.800.000 euro. La FIGC gliene garantirebbe 5 all'anno. Queste le breaking news di TGCOM 24.
5: Se le mappe non funzionano e devo usare la bussola? Ah! Cop Voce, una connessione di qualità.
6: Parti con Cop Voce. Navighi e chiami in Europa e UK senza costi aggiuntivi. Meno pensieri, più Cop Voce.
3: Radio Monte Carlo, Autotraffic.
7: La situazione sulle principali strade e autostrade. Sulla A14 code a tratti per traffico intenso tra l'allaccio con il raccordo di Casalecchio e Bologna San Lazzaro in direzione Taranto. Sempre per traffico, incolonnamenti sulla A4 tra il bivio per la 21 e Verona Sud verso Trieste. Infine sulla A19 Palermo-Catania si segnala un tratto chiuso per un incendio tra Tremonzelli e Resuttano in direzione Catania. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo la massima prudenza.

of Convenience con la loro Miss Red. Questa è Radio Monte Carlo, 17:06 minuti, pomeriggio di questo martedì 21 luglio con C'est la vie, con me Chiara Lorenzutti. Stiamo parlando molto di spiaggia. Ogni tanto dico, ma perché dobbiamo parlare di spiaggia? Perché è bello. Si vede che Federica Pogliani era molto ispirata oggi con le spiagge. C'è sempre, come dire, il cuore lì, ci porta sempre. Quindi non siamo sulla spiaggia in questo momento, però ne parliamo molto molto volentieri. Facciamolo ancora una volta citando poi le spiagge come luogo popolato anche dalle tartarughe, le caretta caretta soprattutto, questa specie molto molto frequente anche in Italia. Ricordo di averla vista a Lampedusa tantissimi anni fa. Ebbene, c'è un momento delicato, quella poi della deposizione delle uova. Loro scavano delle buche, depongono appunto le uova sotto la sabbia, e sono spesso poi spiagge frequentate anche da noi bagnanti, o comunque sulle quali viene esercitata una qualche forma di pulizia, e quindi le uova sono a rischio. Per fortuna ci sono i tartadog. Mi piace molto l'idea che ci siano questi cani che vengono appunto addestrati ad avere un fiuto talmente sofisticato e preciso per identificare precisamente il luogo in cui sono state deposte queste uova, e quindi diciamo circoscrivere l'area e proteggerla poi eventualmente dal transito poi di altre persone. C'è una cagnolina soprattutto che si chiama Brum Brum, per lei è un gioco di naso. È stata addestrata a riconoscere l'odore dei nidi sotto la sabbia ed è un po' l'icona di questo progetto europeo che si chiama Live Turtle Nest, quindi coordinato poi dalle ambiente. Mi piace moltissimo l'idea che i cani possano mettersi ancora una volta al servizio poi di altri animali. Certamente per loro è un gioco, perché lo percepiscono come tale, quindi un ulteriore momento di complicità con l'umano che poi li ha addestrati, però è una cosa bellissima e loro sono davvero molto molto bravi. Una bella canzone quella di Gracie Abrams che riascoltiamo qui su Radio Monte Carlo.

La voce è quella di Giorgia con la sua Non mi ami, che ci riporta indietro più o meno di una decina d'anni all'estate del 2014. Questa è Radio Monte Carlo, pomeriggio con C'est la vie. Come sta andando la nostra vita sociale in questo momento in cui il caldo veramente è parecchio importante, un po' in tutta Italia ormai da diverso tempo, devo dire. Il tutto complica la faccenda se magari non siamo ancora in vacanza, quindi insomma ci si arrangia un po'. Ecco, a qualcuno addirittura capita di declinare qualche invito perché la casa nella quale magari siamo stati invitati non ha l'aria condizionata, quindi se dipende, ma non so se esco, quindi dipende dalla temperatura media di casa tua, da quanto possa essere accogliente, perché insomma il caldo può essere davvero un problema, poi lo percepiamo anche in maniera un po' diversa, quindi per qualcuno può essere davvero una faccenda molto seria. Ci vorrebbe una sorta di diciamo frigorifero gigante nel quale poter entrare e refrigerarci. Ecco, sembra quasi un incubo da un certo punto di vista, ma in Giappone ci hanno pensato, perché hanno inventato i frigoriferi per tenere al fresco gli esseri umani durante queste ondate di calore che sono molto frequenti da quelle parti. L'hanno ribattezzato il caldo crudele, quindi 40 o più gradi, e devo dire che diventa veramente difficile fare qualsiasi cosa. L'azienda che l'ha ideato e realizzato afferma che dopo 5 minuti poi gli utenti sentono un sollievo evidente, perché si abbassa velocissimamente la temperatura e dopo 10 minuti diciamo c'è un profondo aiuto per alleviare poi i sintomi dell'esaurimento da calore, abbassando poi rapidamente la temperatura corporea. Insomma, faccende nei confronti delle quali avremmo preferito non confrontarci con tale assiduità, ma tant'è, arriva pure il frigorifero gigante. Un po' un incubo, un po' inquietante, però subito Rod Stewart.

0: La voce quella inconfondibile di Rod Stewart, 1986, questa è la sua Love Touch, questa è Radio Monte Carlo.
1: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
2: Che fame!
3: Mac!
1: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app o su mcdonalds.it.
4: Omoda 7 Super Hybrid accende una nuova visione del mondo, con un carattere unico. Tua da €259 al mese per 35 mesi in caso di permuta o rotamazione. Anticipo €9.870, maxi rata €19.869. TAN 7,99, TAEG 9,58. Offerta valida fino al 31 luglio. Messaggio promozionale salvo approvazione CA Autobank. Info e condizioni sul sito CA Autobank, sezione trasparenza. Scoprila nelle concessionarie Omoda e JAEQ. Omoda 7 Super Hybrid, la tua nuova idea di stile.
5: Con il sottocosto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Smart TV Samsung OLED 4K 55 pollici dai neri profondi ai colori brillanti a €899 fino al 26 luglio, solo da Unieuro.
6: La semplicità è arrivata in cucina. Scopri Tonnono Stromo, una goccia d'olio. Nella pratica lattina, semplice da aprire e servire, con la giusta quantità di olio e tonno pinne gialle. Tonnono Stromo, 75 anni di bontà in una goccia.
7: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
8: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
9: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
10: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
11: Perché? Ecco perché.
10: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
12: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
13: Quest'estate possiamo andare dove vogliamo.
14: Scialla, c'è Skoda.
13: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza.
14: Scialla, c'è Skoda Summer 1000. Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di bonus carburante inclusi.
13: Ah, e allora scialla. Scialla,
15: scialla. Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100?
13: Noi 1000.
15: A luglio con Skoda Summer 1000 cami che Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
16: Ho comprato una perla nera.
17: E perché?
16: Perché possiamo vincere una gift card di Toy Center.
17: E perché?
16: Perché c'è in palio anche un soggiorno a Disneyland Paris.
18: Perla nera ha sempre il suo perché. Concorso valido dal 1 al 31 luglio 2026. Montepremi 15.300 euro. Regolamento completo disponibile al sito vinciltesorodellestate.it.
19: Nuvola è musica nei comuni. Perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
20: Nuvola la trovi su siscom.eu.
21: Hai mai gustato la burrata al basilico che unisce un gusto unico a una freschezza inconfondibile? Assaggiala, è deliziosa. Burrata al basilico deliziosa. Un sapore che ti Puglia.
22: Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40. Oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
23: Vuoi raddoppiare il risparmio? Ma vai da Conad! Via, via. Da Conad e Conad Superstore, fino al 25 luglio, trovi bis. Prendi due, paghi uno. Scopri di più su conad.it.
24: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxibon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxibon pistacchio. È irresistibile. È Maxibon!
0: È ora di cambiare le regole, è ora di guidare il futuro, è ora di GWM Ora 5, il nuovo urban SUV con l'innovativo sistema Intelligent Hybrid i2. Scoprilo al Lucca Summer Festival. GWM Ora 5, la nuova generazione di hybrid SUV.
1: GWM, go with more.

Buckshot Le Funk con Another Day. Che bella questa canzone, che bello riascoltarla alle 17.28 qui su Radio Monte Carlo nel nostro C'est la Vie. Un po' di galateo estivo piace tanto, poi cercare di capire quali sono i comportamenti più o meno consigliati in tanti frangenti della vita estiva, quindi per esempio il fatto di non circolare nelle località di villeggiatura in infradito, pareo, ancor peggio magari in costume da bagno, a torso nudo, insomma credo sia una cosa abbastanza assodata, quindi questo ci sta. E poi c'è una parentesi molto interessante secondo me sul fatto di poter d'estate rifiutare gli abbracci. E pare essere davvero un diritto sacrosanto per preservare, se vogliamo, la nostra incolumità e i nostri abiti, quindi il segreto per non ferire l'interlocutore, perché c'è sempre appunto la persona che arriva piena di buone intenzioni, ti vuole abbracciare, ma ci sono 8 milioni di gradi e magari non si è freschissimi, e quindi bisogna liquidare la cosa in maniera molto molto insomma, leggera, senza troppe spiegazioni, ma in maniera affettuosa, magari verbalmente e non fisicamente. Credo si possa capire molto bene. C'è una cosa molto molto bella che riguarda anche l'etichetta dei viaggiatori, quindi il comportamento in aereo, anche l'assegnazione dei posti, che è sempre un tema di grande attualità, soprattutto d'estate, quando magari ci si trova in voli particolarmente affollati, ci sono persone che magari possono adottare di tanto in tanto dei comportamenti che mal si conciliano con la buona vita comune, ecco, durante la tratta aerea. Ne parleremo tra poco qui su Radio Monte Carlo. Subito la canzone nuova è quella di Gisèle. Encore un dimanche qui s'achève.

Vanessa Carlton con A Thousand Miles qui su Radio Monte Carlo. Bella la storia dei Galatei estivi, ci piace molto. Abbracci che sono scattati anche qui in studio, ma qui possiamo perché tanto comunque siamo un po' condizionati, quindi diciamo non ci sono grossi sbalzi climatici che magari renderebbero l'abbraccio un po' con, insomma, con qualche effetto collaterale. Ecco, cosa accade per esempio in aereo? Si viaggia molto durante l'estate, c'è una regola non scritta ma molto molto chiara. Attenzione, perché questa regola vuole che chi siede nel posto centrale abbia l'utilizzo, il diritto di utilizzare entrambi i braccioli come sorta di parziale risarcimento per la scomodità di viaggiare bloccato tra altre due persone. Quindi questo, ecco, forte e chiaro, da ricordare. Non esiste che poi uno poi mette lì il braccio e non lo molla più, cioè un po' per ciascuno. E poi chi desidera reclinare il sedile dovrebbe farlo sempre con estrema lentezza, dando poi il tempo a chi viaggia dietro di mettere in salvo ciò che è appoggiato sul tavolino. Magari insomma anche dirlo prima potrebbe essere una buona idea, comunicarlo in anticipo. So you

0: 1979 per i Supertramp, la loro Take the Long Way Home, e questa è Radio Monte Carlo.
1: Porta sempre con te Radio Monte Carlo e scopri le playlist, le news e le interviste. Ascolta i podcast e le oltre 20 web radio. E grazie al servizio Sveglia puoi iniziare la tua giornata con la musica di gran classe. Scarica la nostra app ed entra nel mondo esclusivo di Radio Monte Carlo.
2: Corri da Troni, fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione, il meno caro è in regalo, come il frigorifero da incasso Samsung First 60 AI Total No Frost e Wi-Fi per risparmiare energia. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
3: Monge Monoprotein è una vera poesia, una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta, con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: Ci sono cose che vorresti tornassero.
5: Come le vacanze.
4: O un bel vantaggio.
5: Esatto! Passa Enel e il primo mese il prezzo luce è gratis, anche il secondo anno. Chiama il 140 o passa nei negozi Enel. Offerta mese light di Enel Energia. Mese di prezzo luce gratis e riconosciuto ogni 12 mesi di permanenza per 2 anni. Condizioni fino al 28 luglio 2026. Altre informazioni in negozio e su enel.it.
6: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli.
7: La mamma vuole abbracciarti ancora.
8: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
9: E se potessi ritrovare il rito della moka in un gesto? Con le nuove capsule Lavazza Moka Style, compatibili con macchine Nespresso Original, ritrovi il piacere autentico della moka e il suo carattere iconico. Un gusto da riscoprire. Lavazza Moka Style. Tutto il gusto della moka in un gesto. Scopri la gamma completa di capsule compatibili con macchine Nespresso Original e lasciati avvolgere dal piacere del caffè Lavazza. Lavazza non è affiliata né promossa o sponsorizzata da Nespresso.
10: Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare 50 euro. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un clic e risparmiare 150 euro. Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a 200 euro di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente? Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass. In viaggio con te, sempre.
11: Aggiungi un tanto di gusto in più.
12: Con Waterstick Angelica arricchisci la tua acqua di gusto, vitamine e minerali. Waterstick Angelica, il buono che fa bere.
11: E l'acqua

0: Estate Waterstick dall'Angelica.
1: Quello che si riserva alle occasioni speciali.
2: Spumante o champagne?
1: Quello che si riserva alle occasioni ancora più speciali.
2: Filetto o entrecote?
1: Per i 25 anni di Rodhouse arriva la nuova riserva Black Angus. Vieni a provarla nei ristoranti Rodhouse.
3: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno. Gusto inconfondibile.
4: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
5: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
6: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
7: Da un mercato dell'energia che va su e giù a un prezzo trasparente e l'affidabilità di chi l'energia la produce davvero. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Scopri l'offerta giusta per te. Vai in negozio o su A2A.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. A2A.

Simply Red, voce di Mick Hucknall e la loro Enough. Questa è Radio Monte Carlo, battute finali con il nostro Silavi. Si parla di maratone, dice, ma come puoi pensare ad una cosa del genere con questo caldo? Eppure le persone che corrono lo fanno molto molto volentieri anche in questo momento dell'anno, perché pur sempre una necessità fisica, quando sviluppi quel tipo di abilità che poi diventa quasi necessità. Luoghi strani in cui correre: a Londra ci sarà la prima maratona di corsa creata dentro un negozio della nota catena, insomma, del nord Europa insomma, articoli per la casa che conosciamo tutti molto bene. Quindi chiunque ha mai messo in piedi in un grande magazzino come quelli sa che si tratta di una vera e propria prova di sopravvivenza, quindi corridoi infiniti, ogni tanto poi ci sono le frecce per cercare di tagliare magari qualche reparto che non ti interessa e arrivare dritto alla cassa. Però insomma c'è da camminare, ecco, alla fine poi il percorso è piuttosto lungo, è vero che ci sono le frecce, però è abbastanza complicato. C'è un noto organizzatore di maratone, peraltro sempre in luoghi un po' inusuali, ha pensato di sfruttare la quantità di spazio offerto appunto da questo magazzino, quello che ci fa un po' soffrire, per una maratona. Quindi la correranno domenica 13 dicembre, quindi sarà già tutto, come dire, arredato e allestito in merito al Natale, sarà ancora più divertente, quindi cioè, devi fare lo stesso giro un sacco di volte, quindi ci saranno i dettagli tradizionali del podismo, con un kit, la medaglia sarà sostituita da un kit da assemblare a casa con tanto di istruzioni, così come se non fosse già abbastanza chiara poi la filosofia di questo colosso. Subito Gaia con la sua Bossa Nostra.

0: of the Sun con la loro Walking on a Dream. Questa è Radio Monte Carlo, battuta finale, quindi ultima canzone per il nostro C'est la Vie, questa puntata del 21 luglio. Ci si risente come sempre domani a partire dalle 16. Grazie a tutti voi per esserci stati anche quest'oggi. Grazie e bentornato ancora Gabriele, abbronzatissimo, lo bianco in regia, Teresa Foglia centralino, Federica Pogliani in redazione. Tra poco Tamara Donà e Giancarlo Cattaneo vi accompagnano con la grande musica di Radio Monte Carlo sino alle 20. Prima tempo di informazione, breaking news, TGCOM 24 e poi Autotraffic. È tutto da Chiara Lorenzutti, baci, a domani.
1: Ascolta le repliche di C'est la vie su radiomontecarlo.net e sulla nostra app. Tasso zero, zero pensieri. Da Comet, TV Samsung QLED 43 pollici 4K a €359 o in 10 rate da €35,90 senza interessi. TAN TAIG 0% fino al 29 luglio. Condizioni su comet.it.
2: A Radio Monte Carlo sono le ore 18.
1: Radio Monte Carlo, TGCOM 24, breaking news.
3: Buonasera da Umberto Cascone. Irresponsabile alimentare l'odio per le divise, così Meloni sulla guerriglia urbana a Bologna, la manifestazione per la morte di Fakir. 64 poliziotti feriti, il sindaco Lepore, c'erano due piazze, solo una ci rappresenta. Nordio per gli agenti coinvolti nel decesso, non scudo penale ma processuale. Missili e droni iraniani su strutture americane in Kuwait e Bahrain. Dopo gli ultimi raid di Washington, le autorità locali affermano di aver abbattuto tutte le minacce. Intanto il comandante dei Pasdaran minaccia: presto vendicheremo la morte di Khamenei. Trump prepara nuovi dazi contro decine di paesi in vista della scadenza delle tariffe globali al 10% alla fine della settimana. Lo rivela il Financial Times. Contro il Canada già annunciata un'imposta del 50% sulle importazioni. Il premier Carney si dice pronto a discutere con la Casa Bianca. A Grinzane Cavour riaperta la gioielleria di Mario Roggero, ora in carcere a Bollate dopo la condanna definitiva per aver ucciso due rapinatori in fuga. La moglie parla di nuovo inizio e spera in un rapido ritorno del marito. Sulla vetrina un cartello invita i giornalisti a stare lontani. Allarme siccità nel bacino del Po, cresce la preoccupazione per la carenza di acqua potabile. Autobotti in diversi comuni di Piemonte, Lombardia, Marche e Veneto per rifornire i cittadini. Il Lago Maggiore ai minimi, preoccupano i raccolti, ma la situazione, spiegano gli esperti, potrebbe peggiorare ancora. Nei primi sei mesi del 2026 le prestazioni sanitarie erogate sono state 1,6 milioni in più rispetto a un anno fa, segnalando un lieve miglioramento delle liste d'attesa. Lo riporta Agenas. Restano comunque 2,8 milioni le persone impossibilitate a svolgere visite e esami nei tempi previsti. Queste le breaking news di TGCOM 24.
1: Radio Monte Carlo Autotraffic.
4: La situazione su strade e autostrade sull'A24 verso la tangenziale est di Roma è chiuso al traffico. Il bivio A24 tangenziale est di Roma, provenendo dal grande raccordo anulare verso via Salaria, per incidente. Uscita consigliata provenendo dal grande raccordo via Fiorentini. Sulla A1 verso Napoli un chilometro di coda per materiali dispersi tra il bivio A1 variante di Valico e Calenzano. Sulla statale 691 fondo Valle del Sele, rallentamenti per un veicolo in fiamme all'incrocio strada regionale 91 Calabritto. Sulla statale 148 Pontina, incidente con traffico rallentato all'incrocio Mostacciano verso Roma. Prudenza e buon viaggio.

0: Questa è Radio Monte Carlo. Someone Like You, la splendida voce di Adele, a Take It Easy. Salutiamo la nostra Chiara Lorenzutti, tornerà domani che è mercoledì con il suo C'est la vie. Ma adesso parte lo show di Radio Monte Carlo.
1: Guardi me.

0: Incredibile, guarda, fai pure le finte oramai. La finta radiofonica non l'ho mai vista. Buonasera, buonasera, benvenuti. Questa è Radio Monte Carlo, 18:08 minuti. È martedì 21 di luglio. L'abbiamo elencate tutte per dire che siamo in diretta. E siamo chi? Tamara Donà.
1: Ma buonasera, buonasera al presentissimo Giancarlo Cattaneo.
0: Meno male, perché se non sono presente io, qua è. Buonasera. No, non ci posso.
1: È una nave,
0: ragazzi,
1: che va a fondo.
0: Ragazzi,
1: no, è tornato.
0: No,
1: tornato.
0: Non ci credo.
1: È tornato.
0: Cioè, ci degna della sua presenza dopo essere stato in vacanza, penso, 6 mesi su 12.
1: Siamo stati a Perugia e lui non c'era. Cioè, ha lavorato con noi a distanza.
0: A distanza. Certo. Gabriele Lobianco, com'è andata?
1: Bentornato.
0: Sicilia?
1: Caldo,
0: caldo. Però è abbronzato come un surfista.
1: È un'altra persona.
0: Guarda, ha recuperato 10 anni di vita proprio.
1: Sì,
0: che bello. Guarda, la vacanza, io lo dico sempre, è la reale condizione dell'essere umano. Perché tu scegli, gestisci il tempo.
1: Ah, certo.
0: Voglio vedere gli amici, voglio stare con mamma, voglio andare
1: prendere
0: al mare,
1: il sole.
0: No, voglio poltrire sul divano.
1: Faccio il sup. Fa il sup, adesso si usano. Fa il sup.
0: Hai fatto sup.
1: Il kayak.
0: Ha fatto il kayak lui. Mamma, che radio questa, mamma mia, andatevene tutti. Gabriele Litro Bianco e regia Rebecca Papi, invece in redazione Teresita Fogli, più che presenti al centralino. E allora la squadra che si ricongiunge è al completo e con voi fino alle 8 della sera.
1: Te lo ricordi come funziona tutto? Lo sai che la grande musica di Radio Monte Carlo, Gabriele, è protagonista.
0: Allora, lui se lo ricorda, tu non lo so, ma va bene.
1: Tra l'altro siamo anche radio ufficiale di quest'artista incredibile, con un tour bellissimo che, insomma, potremo ascoltare in tutta Italia. Lei è Malika Ayane, una possibilità.
0: Sì.

0: Malika Ayane, una possibilità. Questa è Radio Monte Carlo. Tanti auguri al maestro Giulio Corbelli. Oggi a Radio Monte Carlo si festeggia i suoi anni, il suo compleanno. Sono 42, vergognati.
1: 42,
0: Corbelli.
1: Ha portato la sbrisolona e tra l'altro l'ha presa a cazzotti. Ho detto, ma come mai? E no, perché va sbrisolata.
0: Certo,
1: e non lo sapevo, però così con quella proprio una veemenza. Non me l'immaginavo così. È buona, buona.
0: Ha portato anche dei salatini, ha portato
1: del
0: da bere.
1: Vino, che non abbiamo toccato, ma insomma, perché già io faccio fatica così. Figuriamoci.
0: Sì, è vero.
1: Del vino in corpo.
0: Cosa offre questo show di Radio Monte Carlo?
1: Cosa
0: innanzitutto
1: offre?
0: Show, perché siamo anche su Radio Monte Carlo TV, visibile sul satellite o ancora più facilmente dal sito radiomontecarlo.net o l'applicazione di Radio Monte Carlo. Mamma, come sono preciso stasera.
1: Mamma mia.
0: Che è successo?
1: Sei quasi un radiofonico.
0: Perché non ho bevuto, quindi no, per dire. E al di là di ciò, vi diamo notizie di attualità dell'ultima ora. Facciamo un mini sommario.
1: Dai.
0: Una lettura in chiusura. Mi sto già annoiando.
1: È una
0: poi...
1: sfida musicale, l'hai detta?
0: No, non la ancora. Foglie. La sfida foglie arriverà.
1: Bene. Allora, fammi salutare Ale da Varigoti, temporale, pioggia,
0: no,
1: ma
0: veramente?
1: È stata la voce di... Ah! Di Tamara, scusa Gianc, ed è tornato il sole sul
0: fuoco. Ehi baby, è bastata la voce di Tamara.
1: Troppo buono. Allora, attualità,
0: perché
1: l'Unione...
0: Perché tu porti il sole, guarda, non c'è niente da fare, guarda, porti
1: che,
0: il sole.
1: Che tu ne dica,
0: no, io
1: vedi?
0: Non dico, sono d'accordo con te.
1: L'Unione Europea ha approvato una riforma che rafforza i diritti dei passeggeri aerei. Allora, se qualcuno di noi avrà la fortuna di partire, fare delle vacanze, prendere un aereo, dobbiamo saperlo. Le nuove regole però entreranno in vigore dalla metà del 2027.
0: Quindi manca un po'.
1: Abbiamo però dei diritti noi passeggeri che non sempre riconosciamo, cioè non li sappiamo sti diritti.
0: No,
1: quali
0: diciamo
1: sono?
0: Che fino ad oggi le procedure sono complicate, nel momento in cui c'è il ritardo dell'aereo molti si scoraggiano e non intraprendono neanche il percorso che porta alla pratica per avere il rimborso. Invece sarà tutto molto più facile da esercitare nella pratica, esattamente, e saranno tutelati anche i musicisti.
1: Esatto.
0: Questa è la particolarità.
1: Sì.
0: Viaggiare in aereo con uno strumento musicale sarà più semplice, perché a volte è un po' caotico.
1: Violino?
0: È violino,
1: chitarra.
0: Allora, dimensioni contenute, quindi violine e chitarre possono essere portati a bordo se possono essere sistemati in sicurezza nella cappelliera.
1: Perfetto.
0: O sotto il sedile.
1: Sì.
0: Se però tu suoni il violoncello, amica Tamara,
1: che è alto quanto me, forse anche di più.
0: Di più, direi, non è difficile. Sarà possibile acquistare un secondo posto a tariffa ridotta, senza tasse e supplementi che normalmente sono applicate ai passeggeri.
1: Bello, quindi viaggio con un violoncello, non mi disturba, non russa.
0: No.
1: E quindi
0: esatto.
1: Perfetto, lo metto lì accanto e il viaggiatore
0: parli
1: è perfetto.
0: Anche con i pali della luce. Luce, parlerai con il violoncello.
1: Va
0: però
1: bene.
0: Mi sembra una buona cosa. Bisognerà aspettare la seconda metà del 2027, ma almeno è passato il tutto.
1: Sì, certo. Allora, anche noi abbiamo i nostri diritti, basta conoscerli.

0: The Girl Is Mine, Michael Jackson e Paul McCartney qui su Radio Monte Carlo. Take it easy, mi emoziona sempre sentire Michael che parla sotto.
1: Sono d'accordo. Sì, sei abbronzata, sì. Sto guardando in TV.
0: Che, avrò che la pressione alta forse.
1: Può darsi, può darsi.
0: Da stamattina che corro ovunque.
1: La camicia bianca esalta il tutto. Ma scusate, a beneficio soltanto di chi fosse davanti alla TV. Graziella da Milano scrive: non abbiamo ancora dato il numero, un istante lo facciamo. Tamara, confondi il violoncello, sì, è ingombrante, ma è contenuto, è il contrabbasso che è più alto. Okay. Esempio, sono alta 1,60 m, scrive Graziella. Sì. Il mio contrabbasso, che è 3/4, è alto 1,80 m, quindi è più alto di me.
0: Ah, però.
1: Figurati, 1,80 m lo guardi proprio.
0: Tantissimo. Quindi, se parti con il tuo contrabbasso, sappi che avrà un suo posto a sedere.
1: Anche in stiva, probabilmente
0: in stiva,
1: così grande.
0: Protetto, però,
1: sì,
0: protetto,
1: assolutamente. Sì, sì, sì. 342-4141-762, questo è il numero per entrare in contatto con voi.
2: Radio Monte Carlo ti porta al concerto di Gregory Porter, in programma domenica 26 luglio alla Reggia di Venaria, Torino. Vuoi esserci? Ascoltaci e preparati a lasciare un messaggio vocale al 342-4141-762 dicendo il tuo nome, la tua città e io ascolto Radio Monte Carlo per te. Un altro esclusivo evento live con Radio Monte Carlo.
3: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da €95 al mese con €2000 di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAG 514, anticipo €7650, 36 rate, rata finale €17056 o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
4: Monorella Plus AF è una soluzione ideata per aiutarti contro i sintomi della cistite. È ispirata alla voglia di sentirsi bene anche nei piccoli momenti quotidiani. Monorella, la linea ideata per le donne. Monorella Plus AF è un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni d'uso.
5: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale!
6: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus. Botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età. Da doc in farmacia.
7: Hai mai provato i veri nudini? Realizzati con latte pugliese e modellati a mano uno a uno. Assaggiali, hanno una bontà deliziosa. Nodini Deliziosa, un sapore che ti Puglia.
8: Mi manchi ma domani torno.
9: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Pandina Hybrid da €9.950 oltre oneri finanziari. In pronta consegna. Anticipo €1.700, 35 rate da €99 al mese. Rata finale €8.000. Tanfis 899, TAEG 1371. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da €9.950 su Fiat.it.
10: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
11: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
12: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 70% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
13: Ufficio cose smarrite?
14: Sì, ho perso la mia voglia di lavorare.
13: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional. La gamma è sua da €5.400 IVA esclusa, grazie al bonus Toyota e agli incentivi statali solo in caso di rottamazione.
14: Mi sento già più carico.
13: Info su toyota.it.
15: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
16: E se potessi ritrovare il rito della moca in un gesto? Con le nuove capsule Lavazza Moca Style, compatibili con macchine Nespresso Original, ritrovi il piacere autentico della moca e il suo carattere iconico. Un gusto da riscoprire. Lavazza Moca Style. Tutto il gusto della moca in un gesto. Scopri la gamma completa di capsule compatibili con macchine Nespresso Original e lasciati avvolgere dal piacere del caffè Lavazza. Lavazza non è affiliata a né promossa o sponsorizzata da Nespresso.

0: Feel No Pain, questa è Radio Monte Carlo, lei è Sade a Take It Easy, sì. Questo martedì 21 luglio, i vostri messaggi al 342 41 41 762, ma toglietemi una curiosità, cosa sì. dice la sigla di Take It Easy? Perché non capisco, è troppo veloce, niente.
1: Dice da. Esatto, dice praticamente
0: questo,
1: così,
0: va bene,
1: quindi, non
0: quindi
1: c'è.
0: Siamo tranquilli.
1: Salutiamo i 35 anni di matrimonio di Luca e Silvia, grazie anche dello scatto e tanti tanti auguri e congratulazioni sì. a voi per questo traguardo. Attenzione alla notizia che chiede anche, come dire, la partecipazione sì. di chi fosse in ascolto nel traffico a casa, ovunque insomma siate.
0: Siate.
1: Esatto, noi siamo qui anche e soprattutto per voi, non
0: sì.
1: per noi.
0: No, direi
1: io starei a casa mia a mangiare o a fare un aperitivo, che ne sai. No.
0: Eviteresti volentieri queste due ore con me.
1: No, è vero, sto con piacere. Okay. Era uno scherzo. Recensire sì. i film, questa è la notizia, è diventato un lavoro tosto.
0: Sì.
1: Perché c'è un po' di distanza tra coloro che fanno appunto, che recensiscono i film, e poi il pubblico che sì. va in sala.
0: Si è un po' inclinato il rapporto di fiducia, diciamo così.
1: Adesso la spieghiamo, però mi è venuto in mente di chiederti, se tu, ma per giocare insieme,
0: sì.
1: se tu fossi la regina della recensione, sì. cioè che cosa ti piacerebbe recensire?
0: Allora, ultimamente pomodori.
1: Pomodori? Ma come recensisci pomodori? Cioè questo è buono,
0: perché
1: questo
0: mi
1: meno.
0: Mi piacciono tantissimo e sono milioni di tipologie diverse. Ne sto provando un po' e mi piacciono tutti. Quindi mi piacerebbe recensire pomodori e anche vino bianco, perché comunque è un'altra mia passione. E invece tu?
1: Non lo so.
0: Recensisci
1: brani divani.
0: Musicali?
1: No, i divani.
0: Ah, che provi tutti i fini settimana?
1: Sì. No, purtroppo uno ne ho. Esatto, dovrei cambiarli con una certa frequenza. Mi piacerebbe. Ma per giocare insieme, vi va di recensire qualcosa? Siete, come dire, il re di questo tipo di recensione e la regina di quale tipo di recensione? La notizia poi dice appunto,
0: dice questo,
1: per tornare alla questione un po' più seriosa, che si è incrinato il rapporto.
0: Si è incrinata la fiducia, perché comunque siamo tutti un po', andiamo sui social e quindi in qualche modo vogliamo recensire, vogliamo dire la nostra, dare la nostra opinione.
1: Allenatori della nazionale,
0: bravissimo,
1: tutti
0: quindi
1: quanti.
0: Molti
1: siamo.
0: In questo momento andrebbero a recensire una partita di calcio, perché con i mondiali siamo tutti un po' allenatori, no?
1: Sì, sì.
0: Però a me piaceva quando compravo le riviste per avere la critica del critico cinematografico,
1: perché
0: mi dava uno strumento
1: anche
0: in più,
1: esatto,
0: per decodificare un film.
1: E questo
0: adesso
1: non avviene più?
0: Poco,
1: meno.
0: Molto meno.
1: Pomodori?

Radio Monte Carlo. Musica di gran classe.

0: Ariana Grande con Breathing qui su Radio Monte Carlo. Radio Monte Carlo, che è la radio ufficiale della terza edizione di Jazzaria, con la grande musica jazz internazionale presso il Gran Parterre dei Giardini della Reggia di Venaria a Torino. E allora, al primo amico, alla prima amica che invia subito un messaggio vocale con il proprio nome, la propria città e la frase magica "io ascolto Radio Monte Carlo",
1: andranno i biglietti per il concerto di, udite udite, Gregory Porter, pazzesco, in programma domenica 26 luglio 2026 alle 21:45. Per cui i vostri messaggi vocali al nostro numero 342 41 41 762.
2: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
3: Che fame!
4: Mac!
2: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a 7,99€. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app o su mcdonalds.it.
5: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima. Come guidare questa auto. Scopri la versione Jeep Avenger Black Edition, con dettagli Total Black e tecnologia all'avanguardia. Solo a luglio, interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida in pronta consegna. TAN 0, TAEG 3,33. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it.
6: Ci sono cose nella vita che non puoi cambiare, come il canone del conto corrente, però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco a zero canone e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good.
7: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Fogli informativi su finecobank.com.
8: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
9: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
10: The Wall, tante emozioni da vivere in un programma dove tutto può cambiare fino all'ultimissimo secondo.
11: Con Max Giusti.
10: Che stasera vi aspetta? Una nuova puntata.
11: Stasera 18:45, Canale 5.
10: Il muro dà, il muro prende.
12: Perché?
13: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
14: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
15: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
14: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Perché? Ecco perché.
15: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.
16: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 70% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
17: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale leader in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio hai la retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
18: Corri da Troni! Fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Come la lavatrice Hot Point Ariston con Pet Hair Care. Rimuove i peli degli animali dai tessuti. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
19: Disturbi intestinali in agguato? Puoi provare Codex. Grazie al suo principio attivo può curare e prevenire la diarrea, anche da antibiotico, e aiutarti a ristabilire la flora intestinale. Codex cura e previene diarrea e disbiosi. È un medicinale che può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo, da Zambon in farmacia.
4: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese.

0: 2.000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAEG 514. Anticipo 7.650 euro. 36 rate. Rata finale 17.056 euro. O sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni presso la rete aderente.
1: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
2: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.

verità a chi osa. Le mie canzoni nascono da sole, vengono fuori.

una canzone per te. Come non è vero, sei te. Ma tu non ti ci riconosci neanche. Lei è troppo chiara e tu sei già troppo grande.

0: Canzone per te, Vasco Rossi, qui su Radio Monte Carlo, Take It Easy. Grande applauso per Radio Monte Carlo, che è la radio ufficiale della terza edizione di Jazzaria, con la grande musica jazz internazionale presso il Gran Parterre dei Giardini della Reggia di Venaria, Torino. Oh. Abbiamo due biglietti per voi per Gregory Porter. Wow. Il concerto in programma domenica 26 luglio. Sentiamo chi se li è aggiudicati.
1: Graziella da Ivrea, io ascolto Radio Monte Carlo.
2: Brava Graziella da Ivrea, una serata fantastica sarà quella, e per te Gregory Porter, certo. Ma anche per te Justin Timberlake.

0: costo zero, zero pensieri. Da Comet, PlayStation 5 Digital con secondo DualSense a 619 euro o in 10 rate da 61,90 euro senza interessi. TAN e TAEG 0% fino al 29 luglio. Condizioni su comet.it.
1: A Radio Monte Carlo sono le ore 19.
2: Radio Monte Carlo, TGCOM 24, Breaking News.
3: Buonasera da Umberto Cascone. La notte di guerriglia a Bologna, dopo la manifestazione in memoria di Fakir morto durante un fermo di polizia, arrestato un attivista, disposto il divieto di dimora, 64 gli agenti feriti nei disordini, ira di Meloni, irresponsabile alimentare l'odio per i poliziotti. A Palazzo Chigi vertice tra i leader di maggioranza, Meloni, Salvini, Tajani e Lupi concordano di far decidere al Parlamento sull'eventuale attivazione della clausola di salvaguardia nazionale per le spese di difesa e estesa al settore energetico. Domani alla Camera, question time del ministro Giorgetti. Alla Casa Bianca, Trump incontra l'omologo libanese Aoun. Se me lo chiede, parlerò con Hezbollah, dice. Poi incalza sull'Iran. Non ho interesse a incontrarli, anche se loro vorrebbero. Presto distruggerò l'impianto nucleare di PKX Mountain. E avverte gli Houthi, se bloccano il Mar Rosso, ce ne occuperemo. Una bimba di 10 anni dispersa nel lago di Como, dove stava nuotando, in corso le ricerche in azione sommozzatori ed elicotteri. La piccola marocchina era con i genitori in visita ad alcuni parenti nella zona, decine di bagnanti, nonostante i divieti. Attorno al Po è allarme siccità. Secondo l'autorità di bacino, decine di comuni rischiano di non avere abbastanza acqua potabile. Già attive autobotti in diversi centri di Piemonte, Lombardia, Veneto e Marche. Il Lago Maggiore è a livello minimo e nelle campagne manca l'acqua per sostenere i raccolti. Calcio, l'Italia attende entro poche ore la risposta di Pep Guardiola. Dopo il blitz dei neo dirigenti federali Maldini e Leonardo, l'ex allenatore del City dovrà decidere se accettare o meno l'incarico di allenatore della nazionale. Se dovesse declinare, la FIGC è pronta a ingaggiare Pirlo. Queste le breaking news di TGCOM 24.
2: Radio Monte Carlo.
4: Una buona serata da Stefania Andriola a tutti gli ascoltatori di Radio Monte Carlo. Nella mattinata di domani avremo ancora un po' di instabilità con locali fenomeni sul medio e basso Adriatico tra Abruzzo, Molise e Puglia. Nel pomeriggio sviluppo di locali rovesci o temporali nelle zone interne del sud. Sul resto dell'Italia tempo in prevalenza soleggiato. Venti settentrionali in moderato rinforzo al centro-sud. Per il Principato di Monaco, nonostante il passaggio di qualche nuvola, tempo in prevalenza soleggiato con 30 gradi e venti deboli. Le temperature massime saranno in calo su gran parte del paese, tranne che sulle isole maggiori, dove farà ancora molto caldo. Per questo aggiornamento è tutto. Per maggiori dettagli consultate la nostra app meteo.it.
2: Radio Monte Carlo Autotraffic.
3: La situazione sulle principali strade e autostrade: sulla A1 coda di 5 km per materiali dispersi tra il bivio per la variante di Valico e Calenzano in direzione Napoli. Un veicolo in avaria causa incolonnamenti sulla A7 tra Busalla e Roncoscrivia verso Milano. Infine, sulla statale 16 Adriatica, traffico rallentato per fondo stradale dissestato all'incrocio di San Severo in entrambe le direzioni. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo la massima prudenza.

0: Carla, take it easy.
1: Sì.
0: 19:07 in punto, una buona serata a te.
1: Buonasera.
0: Pignolino che non sei altro,
1: buonasera.
0: Giancarlo Cattaneo.
1: Tamara Donato.
0: Buonasera, buonasera, Gabriele Lo Bianco in regia, c'è Teresa Foglia, il centralino, siamo tutti insieme.
1: Tutti insieme.
0: Questa è la nostra squadra, è quello sì. che vi possiamo proporre ancora un'oretta qui su Radio Monte Carlo.
1: Con molta pazienza da parte vostra. 342 4141 762, i vostri messaggi. Prima abbiamo intavolato sì. quella questione, se poteste essere il re, la regina delle recensioni. Tra i messaggi mi ha sorpreso e mi piace, sarebbe da approfondire, questo di Monica che scrive: ciao ragazzi, vorrei poter recensire gli ospiti che soggiornano nell'hotel in cui lavoro.
0: Bello.
1: Al contrario, quindi il personale che
0: recensisce l'ospite, perché non tutti
1: bellissimo.
0: Saranno educati,
1: no.
0: non tutti saranno carini, non
1: no.
0: tutti saranno disponibili. Mi piace.
1: No. No.
0: Pensavo che tu potresti recensire i pennelli con cui ogni tanto dipingi. O le tempere.
1: Perché
0: lì e non ne usi?
1: Da olio, no?
0: No, i colori ad olio, scusami.
1: Siamo Max e Valentina. Poi dici che uno è pignolo. Siamo Max e Valentina, vi scriviamo da Roma, bloccati in un traffico commovente. La cosa bella è avere soltanto più tempo per ascoltarvi mentre ci teniamo per mano. Bellissimo questo
0: Bello
1: messaggio
0: questo.
1: Allora qua e là 342 4141 762, se vi fa piacere. A noi fa piacere parlare di questa nuova tendenza. Si chiama wildflowering. È una tendenza sentimentale,
0: sì?
1: Adesso ve la spieghiamo. Cioè solitamente negli appuntamenti, nel dating, dicono vabbè, lasciamo perdere gli inglesismi. Gli appuntamenti, quelli che possono sorgere la maggior parte delle volte per i ragazzi oggi, intendo anche online, c'è fretta, la conoscenza è un po' così, un po' superficiale. Invece qui la nuova tendenza invita a vivere le relazioni con più naturalezza, senza la pressione di dover dare subito un'etichetta o farle evolvere velocemente. Cioè non è che devi dire stiamo insieme, non stiamo insieme, ci stiamo
0: non
1: frequentando.
0: Non dare subito un nome a quella cosa
1: un'etichetta.
0: Lì.
1: Un'etichetta. Quindi l'idea è quella di lasciar crescere un rapporto come un fiore di campo. Ecco perché il flowering. Cosa c'è?
0: No, mi piace questa cosa. Un fiore
1: in
0: di campo, vai avanti.
1: Spontaneo,
0: sì?
1: Come il fiore di campo, rispettando i tempi di ciascuno.
0: Ah, ok, senza dettare delle regole imposte, senza stare dietro
1: base.
0: Agli stereotipi,
1: sì,
0: senza base.
1: Esatto.
0: Come viene, insomma?
1: Come viene?
0: Non
1: cioè,
0: definiamoci.
1: Non ancora, cioè quantomeno lasciamo che questo fiore cresca.
0: Bocci, e poi...
1: Oppure no.
0: Ah, certo.
1: Oppure...
0: Nel momento in cui sboccerà, gli daremo un nome se dovesse servire, se no va bene
1: se
0: così.
1: Non siamo schiavi delle convenzioni, non dobbiamo dare il nome a tutti i costi, siamo quello che siamo.
0: Ah, che io dicevo quando ero giovane, 13 anni, mi vieni a prendere se mi dai un bacio, però poi mi sposi.
1: La Peppa, è passato un po' di tempo.

0: Hey Soul Sister, Radio Monte Carlo con i Train alle 19:15 minuti. Salutiamo Consuelo che scrive: che carina questa nuova teoria delle relazioni, dovrebbe essere sempre così per lasciare che il rapporto germogli piano piano.
1: È vero.
0: Sono totalmente d'accordo.
1: È che quando vuoi mettere un nome a una cosa si fa dopo, no? Fai magari crei qualche pasticcio, perché insomma non è che per tutti sia la stessa cosa, non siamo tutti uguali. Vai.
0: Alberto da Torino ha inviato un messaggio vocale, dice: ma guardate, io sono un ascoltatore di Radio Monte Carlo da 25 anni, la prima volta che vi guardo in TV ed è una cosa allucinante. No, nel senso che è in positivo.
1: Buona,
0: no,
1: buona.
0: Poi si spiega nel messaggio vocale, dice: no, è molto carino, è come vedere prendere vita un personaggio mentre leggi un libro che tu soltanto immagini.
1: Bello.
0: A volte poi è deludente, perché tu ti crei tutta la tua storia.
1: Vero.
0: La radio ha questo fascino qui.
1: Nel tuo caso non lo è.
0: No, ma non è una questione nel tuo, tra l'altro non lo sarebbe, ma non è una questione estetica, è che tu te l'immagini come vuoi,
1: il
0: conduttore radiofonico, anche il protagonista di un libro.
1: Certo.
0: Alberto ci ha fatto un complimento e siamo ben contenti.
1: Allora, c'è una notizia molto carina. Risparmiare non significa solo spendere meno, ma anche cambiare il modo in cui gestiamo il denaro. Allora, secondo gli esperti della finanza personale, sono spesso le piccole abitudini quotidiane che possono incidere maggiormente sul nostro bilancio. Allora, sono tante le strategie. Un consiglio, per esempio, adesso questa è una cosa molto semplice, ma che possiamo fare tutti, è controllare, come fai tu, periodicamente i contratti di luce, gas, assicurazioni.
0: No, non è vero, non lo faccio mai, è un lavoro.
1: Beh, ogni tanto mi dici: ho cambiato gestore.
0: Ma quando mai? Ma non sono io. Ma veramente manda in galera.
1: Cambiare fornitore quando conviene,
0: ma non cambio mai.
1: Può aiutare a ridurre i costi. Lo fai?
0: No, non l'ho mai fatto, non ho capito perché.
1: Allora è mia sorella che lo fa.
0: Sarà lei. E poi, invece di chiedersi quanto costa un oggetto, potrebbe essere utile domandarsi quante ore di lavoro servono per acquistarlo.
1: Vedi?
0: Mai fatto.
1: Tu lo fai, dovessi farlo tu con le scarpe che compri.
0: No, non le compro, non compri più. In realtà non lo faccio.
1: Un'altra cosa interessante che devo fare io, perché mi faccio sempre prendere un po' dall'ansia, è svuotare il freezer e la dispensa prima di fare una nuova spesa. Perché continui ad accumulare cose e spendi, magari poi... Spero di non farlo ogni tanto, però capita, butti via perché poi va male. Quindi con calma, pensiamoci.
0: Che cosa mi vuoi insegnare con questa cosa? Che tu c'hai pure il braccino corto alla
1: ma
0: fine.
1: Non è vero.

0: è Radio Monte Carlo, i Duran Duran, Take It Easy, scusate, stavo pensando. Senti che musica, senti che musica, ringraziamo i nostri programmatori musicali e arriva anche questa sera la sfida musicale di Radio Monte Carlo.
1: La sfida Fogli, esatto. Teresa Fogli con l'ufficio musica e questa sera con Giulio Corbelli.
0: Ah, c'è anche il maestro?
1: Sì, c'è anche il maestro nella sfida perché era il suo compleanno, quindi si sono confrontati.
0: Sì.
1: E siccome ci vuole un fisico tosto per...
0: un fisico bestiale.
1: Anche per affrontare... ci vuole il fisico in generale per affrontare anche un compleanno.
0: Vero?
1: Abbiamo messo in sfida, hanno messo in sfida questi due brani. Mm-hmm. Il primo è... Physical. Olivia Newton-John, ok, numero uno. Anche se il significato è un altro, vabbè. Numero uno, invece, numero due.
2: Ci vuole un fisico bestiale.
1: Chiaramente, Luca Carboni. Ci vuole un fisico bestiale, recentemente intervistato da Claudio Di Leo. Per quella manifestazione meravigliosa, Jazz Open Modern.
0: Certo, certo, bellissima, l'ho seguita, un po' molto bella, molto bella. Quindi la sfida
1: quindi,
0: è questa.
1: Olivia Newton-John, numero uno, Luca Carboni, numero due, scegliete la vostra.
0: Certo, quella che preferite, che fisico volete, che fisico avete, il 342 41 41 762, scegliamo insieme la musica di Radio Monte Carlo.
3: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
4: La tua estate continua da Decathlon. Scopri le nostre tende familiari a partire da 99,99 euro. In negozio, app e sul sito.
5: Benvenuto da Rodhouse. Desidera?
6: Vorrei una tagliata di manzo con contorno di estate.
5: Arriva subito.
7: Da Rodhouse la carne alla griglia da oggi va al ritmo delle stagioni con i nuovi contorni estivi, ricette sfiziose e ricche di gusto nei ristoranti Rodhouse.
8: Omoda 7 Super Hybrid accende una nuova visione del mondo con un carattere unico. Tua da 259 euro al mese per 35 mesi in caso di permuta o rotamazione. Anticipo 9.870 euro, maxi rata 19.869 euro. TAN 7,99, TAEG 9,58. Offerta valida fino al 31 luglio. Messaggio promozionale salvo approvazione CA Autobank. Info e condizioni sul sito CA Autobank, sezione trasparenza. Scoprila nelle concessionarie Omoda e Jaecoo. Omoda 7 Super Hybrid, la tua nuova idea di stile.
9: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 70% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
10: Aggiungi un tanto di gusto in più.
11: Con Waterstick Angelica arricchisci la tua acqua di gusto, vitamine e minerali. Waterstick Angelica, il buono che fa bere.
10: E l'acqua va giù con Waterstick. Con Waterstick.
11: Waterstick, dall'Angelica.
12: Ci sono cose che vorresti tornassero.
13: Come le vacanze.
12: O un bel vantaggio.
13: Esatto. Passa Enel e il primo mese il prezzo luce è gratis. Anche il secondo anno. Chiama il 140 o passa nei negozi Enel. Offerta mese light di Enel Energia. Mese di prezzo luce gratis e riconosciuto ogni 12 mesi di permanenza per 2 anni. Condizioni fino al 28 luglio 2026. Altre informazioni in negozio e su enel.it.
14: Nuvola è musica nei comuni. Perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
15: Nuvola la trovi su siscom.eu.
16: Vuoi raddoppiare il risparmio? Ma vai da Conad! Da Conad e Conad Superstore, fino al 25 luglio, trovi bis. Prendi 2, paghi 1. Scopri di più su conad.it.
17: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli.
18: La mamma vuole abbracciarti ancora.
19: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
20: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
21: Ho fatto la scelta giusta.
20: Cioè?
21: Faccio pubblicità in TV.
20: Non ci credo.
21: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
20: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
21: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
20: Adesso?
21: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
22: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile.

0: Perché siamo barche in mezzo al mare.
1: Luca Carboni, ci vuole un fisico bestiale, ha vinto la sfida, ma io pensavo anche sfida l'altra fogli. Contendente, sì. Fisico di Olivia Newton-John, sì. Votatissima, però insomma Luca Carboni, un po' perché l'abbiamo sentito di recente con Claudio Di Leo, ovviamente ospite di Modena, del Jazz Open Modena, un po' perché insomma fa parte anche della nostra... adolescenza,
2: sì,
1: se vuoi, no?
2: Sì, assolutamente.
1: Un brano del genere, fantastico. Un po' di saluti prima della prossima notizia, sì. Cara Tamara Donà, questa è Radio Monte Carlo. Salutiamo Nicole, che scrive: 44 gradi possono mettere alla prova il corpo, ma la valle dei templi di Agrigento sa ripagare ogni goccia di sudore. Ci ha inviato uno scatto da lì, bellissimo. Bravi. Posto incredibile. Sì. Salutiamo anche Ezio da Torino, che scrive: oggi festeggiamo i 100 anni di nonna Brunetta con la musica di Radio Monte Carlo. E ci ha inviato uno scatto di nonna Brunetta, che è fantastica.
2: Tanti
1: quale
2: auguri.
1: Dedicherei proprio l'intera trasmissione. E poi Stefania da Milano, che ci ha inviato lo scatto invece di polpette di ricotta. Sta polpettando lei.
2: Mamma mia,
1: sta
2: buonissimo. C'è chi si unisce agli auguri al nostro Giulio Corbelli, il maestro, che questa sera giustamente andrà a cena fuori, credo. Va bene.
1: Risotto allora, con l'ossobuco e polenta, perché non fa caldo.
2: Risotteria, vabbè, ma per il riso va sempre bene, non ci sono temperature. Sì. Allora, brevemente, cosa dicono di noi i carrelli degli shop della spesa che noi, come dire, riforniamo?
1: Quelli online,
2: quindi. Online, perché delle volte, anche se magari poi non acquistiamo, servono un po' come lista dei desideri. Temporanea. Okay. Però gli esperti ci dicono che un carrello può essere anche una lista dei nostri hobby, per cui vanno a vedere a volte, no? Un carrello, e da quello si capisce, si evince un po' il tuo gusto, le curiosità, i tuoi hobby, i tuoi progetti futuri. Quindi delle volte, magari se vai adesso nel mio, troverai una crema antirughe, per esempio. Vabbè, per gli occhi, perché l'ho terminata.
1: Scusa,
2: per
1: mettilo
2: dire.
1: Nei preferiti. Ah no, lo metti nel carrello perché magari aspetti uno sconto o
2: capisco,
1: qualcosa.
2: Esatto. Molti vengono abbandonati proprio per questo motivo, perché magari si aspetta uno sconto di quell'oggetto lì,
1: viene abbandonato,
2: e quindi
1: l'oggetto.
2: Abbandoni l'oggetto nel carrello. Okay. Però molto spesso insomma poi si acquista.
1: Sai che è veramente interessante questa notizia?
2: Ma
1: no, i gusti, no? Infatti
2: sono
1: infatti,
2: i gusti degli italiani, diciamo.
1: Sì,
2: no?
1: Sì. Sai che è più interessante però il nuovo singolo di Beyoncé? Si intitola Morning Dew.

0: Radio Monte Carlo TV. 24 ore al giorno con il meglio della musica pop, soul e R&B. Per la tua estate, scegli Radio Monte Carlo TV.
1: Sintonizzati sul canale 716 di Sky e 67 di TV Sat.
0: Radio Monte Carlo TV.
1: Musica di gran classe.
2: Monorella Plus AF è una soluzione ideata per aiutarti contro i sintomi della cistite. È ispirata alla voglia di sentirsi bene anche nei piccoli momenti quotidiani. Monorella, la linea ideata per le donne. Monorella Plus AF è un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni d'uso.
3: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
4: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
5: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
6: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
7: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus ha la risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.
8: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 70% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
9: È ora di cambiare le regole. È ora di guidare il futuro. È ora di GWM Ora 5, il nuovo urban SUV con l'innovativo sistema Intelligent Hybrid i2. Scoprilo al Lucca Summer Festival. GWM Ora 5, la nuova generazione di hybrid SUV.
10: GWM, go with more.
11: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
12: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
13: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
14: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.

0: Radio Monte Carlo, la radio italiana del Principato di Monaco.
1: Siamo i soli svegli in tutto l'universo e non conosco ancora bene il tuo deserto. Forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo. Siamo fermi in un tempo così che solleva le strade, con il cielo ad un passo da qui siamo i mostri e le fate. Dovrei telefonarti, dirti le cose che sento, ma ho finito le scuse e non ho più difese.

0: fanno i giri che devono fare. Due vite, Marco Mengoni qui su Radio Monte Carlo a Take It Easy.
1: Ecco.
0: Abbiamo un testo molto bello di un cantante, un rapper.
1: Oggi mi hai sorpreso.
0: Perché ho trovato questa sua poesia, mi è piaciuta molto, molto breve. Ma lui non era solo un artista, per molti era anche un poeta che trasformava la rabbia, il dolore, la speranza e l'amore in versi.
1: Uno dei più grandi davvero di tutti i tempi, non lo dico perché è scomparso. Lui è Tupac Shakur.
0: Hai sentito della rosa che è cresciuta da una crepa nel cemento?
1: Dimostrare che la legge della natura è sbagliata. Imparare a camminare senza avere i piedi. Sembra divertente, ma mantenendo i suoi sogni, ha imparato a respirare aria fresca.
0: Lunga vita alla rosa, che è cresciuta dal cemento, quando a nessuno importava mai.
2: Radio Monte Carlo. Take it easy.

0: Che scelta incredibile, Procol Harum, Homburg. Salutiamo Dario da Fiuggi, strepitoso. Questo brano avevo 10 anni, il giradischi di mio fratello la suonava ogni giorno. Ma ragazzi, questa è veramente una chicca scelta dall'ufficio musica di Radio Monte Carlo. Ci salutiamo così, l'appuntamento con Take It Easy è domani dalle 18, per cui grazie a voi e grazie a Tamara Donà.
1: Ma grazie di cuore a te, grazie a Giancarlo Cattaneo.
0: Grazie al maldiviano Gabriele Lobianco in regia, Rebecca Papi in redazione, Teresita Fogli al centro.
1: Una buona serata a tutti voi, le breaking news di TGcom 24 a seguire In Viaggio con Di Maggio. Ci risentiamo domani, ciao!
0: Con la G però, eh! A seguire!
2: Ascolta le repliche di Take It Easy su radiomontecarlo.net e sulla nostra app.
3: Radio Monte Carlo presenta Coming Soon Radio.
4: Dal regista Christopher Nolan.
5: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
4: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
6: Andiamo!
4: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
7: A Radio Monte Carlo sono le ore 20.
2: Radio Monte Carlo, TGcom 24, breaking news.
8: Buona serata da Umberto Cascone. Botta e risposta tra Meloni e il sindaco di Bologna Lepore dopo la notte di guerriglia in città a seguito della morte di Fakir. Il responsabile alimentare l'odio per i poliziotti, dice la premier. Il primo cittadino replica: chiedere verità e giustizia non significa delegittimare chi porta una divisa. Ricerca in corso nel lago di Como dopo che una bimba marocchina di 10 anni si è tuffata e non è più riemersa. In azione sommozzatori ed elicotteri nella zona, decine di bagnanti. Nonostante i divieti, la piccola era accompagnata dai genitori. A Grinzane Cavour riaperta la gioielleria di Mario Roggero, condannato in via definitiva per aver ucciso 2 rapinatori in fuga. L'uomo è in carcere a Bollate, dove dovrà scontare oltre 14 anni. I suoi legali presentano istanza di differimento della pena al Tribunale di Milano. Se Aoun me lo chiede, parlerò con Hezbollah, ma la Siria è pronta a intervenire contro i miliziani. Così Trump, ricevendo alla Casa Bianca l'omologo libanese. Poi la minaccia agli Houthi in Yemen: se chiudete il Mar Rosso ce ne occuperemo. Si allarga l'alleanza militare per il nuovo caccia GCAP. Italia, Giappone e Gran Bretagna hanno annunciato oggi l'ingresso nel programma del Canada, al momento come osservatore. Ora si guarda alla Germania, orfana di un analogo progetto naufragato con la Francia, soddisfazione del ministro Crosetto. Calcio Italia al bivio, sarà Guardiola o Pirlo il CT della nazionale? Attesa ad ore la risposta dell'ex allenatore del City, che a Barcellona ha ricevuto la visita dei neodirigenti Maldini e Leonardo. Il presidente della FIGC Malagò, ancora un po' di pazienza, poi si saprà tutto. Queste le breaking news di TGcom 24.
9: Con il sottocosto 1 euro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Robot Mova S70 Roller, dalla potente aspirazione e con HydroForce per lavare sempre con acqua pulita, a 449 euro, fino al 26 luglio, solo da 1 euro.
2: Radio Monte Carlo. Meteo.
10: Una buona serata da Stefania Andriola a tutti gli ascoltatori di Radio Monte Carlo. Nella mattinata di domani avremo ancora un po' di instabilità con locali fenomeni sul medio e basso Adriatico tra Abruzzo, Molise e Puglia. Nel pomeriggio sviluppo di locali rovesci o temporali nelle zone interne del sud. Sul resto dell'Italia tempo in prevalenza soleggiato. Venti settentrionali in moderato rinforzo al centro-sud. Per il Principato di Monaco, nonostante il passaggio di qualche nuvola, tempo in prevalenza soleggiato con 30 gradi e venti deboli. Le temperature massime saranno in calo su gran parte del paese, tranne che sulle isole maggiori, dove farà ancora molto caldo. Per questo aggiornamento è tutto. Per maggiori dettagli consultate la nostra app meteo.it.
2: Radio Monte Carlo Autotraffic.
8: La situazione sulle principali strade e autostrade: sulla A11 code per un incidente alla barriera di Firenze Ovest in direzione del capoluogo toscano, rallentamenti per materiali dispersi sulla A10 allo svincolo di Andora verso Ventimiglia, infine sulla statale 626 della Valle del Salso, tratto chiuso per un veicolo in fiamme all'incrocio Butera. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo la massima prudenza.

0: Ed era John Legend. Siamo la radio ufficiale del suo tour in Italia. Ci sarà ancora una data da non perdere ad Ostuni il 24 luglio, venerdì prossimo.
1: I piaceri della vita, le suggestioni dal mondo, il viaggio con Di Maggio.
0: E intanto buonasera da Piacenza, sono nei dintorni di quella meraviglia che è Piazza Cavalli, nel cuore della città. Era la Piazza Grande, ma poi hanno messo le due statue equestri dei Farnese e così è diventata Piazza Cavalli. E la leggenda vuole che Piazza Cavalli sia attraversata dal 45esimo parallelo. Non è esattamente così, ma c'è in effetti una linea diagonale tracciata sulla pavimentazione della piazza che ce lo fa credere. Sono da queste parti perché ci sarà un bel evento in zona, ma intanto saluto Milano, i ragazzi di Take It Easy e Gabriele Lo Bianco che è in regia e si va con Bruno Mars, successo incredibile per lui nei due concerti di Milano. Eccolo con I Just Might.

0: Era Bruce Springsteen su Radio Monte Carlo e domani sera sotto le stelle ci sarà una cena stellata, veramente unica nel suo genere. È un charity, cioè un evento per raccogliere tra l'altro fondi per un hospice, e sono invitato anch'io. Ci sarà il nostro sound designer Marco Fullone a mettere la musica per una lunga tavolata allestita su una diga, e di un evento così stellare vi parlerò tra poco.
1: In viaggio con Di Maggio,
2: solo su Radio Monte Carlo.
3: Radio Monte Carlo è la radio ufficiale di Tener a Mente, il festival in programma all'Anfiteatro del Vittoriale a Gardone Riviera, sul Lago di Garda. Vuoi esserci? Ascoltaci e preparati a lasciare un messaggio vocale al 342-4141-762 dicendo il tuo nome, la tua città e io ascolto Radio Monte Carlo. Per te, un altro grande evento con Radio Monte Carlo.
4: Ultime notizie. Approvato il disegno di legge sugli 11 mesi di ferie all'anno. Sparite tutte le zanzare dal pianeta. Meteo, previsti weekend soleggiati fino al 2050. E ora lo sport.
5: Vuoi una buona notizia a cui puoi credere? Il valore futuro garantito della tua Porsche Macan Emotion. E puoi averla da 760 euro al mese. Macan, you believe it? Offerta valida fino al 39-2026. Tag 906%. Salvo approvazione Porsche Financial Services Italia. Annuncio con finalità promozionale. Condizioni sui fogli informativi su Porsche.it.
6: Ci sono cose che vorresti tornassero.
7: Come le vacanze.
6: O un bel vantaggio.
7: Esatto. Passa Enel e il primo mese il prezzo luce è gratis. Anche il secondo anno. Chiama il 140 o passa nei negozi Enel. Offerta mese light di Enel Energia. Mese di prezzo luce gratis e riconosciuto ogni 12 mesi di permanenza per 2 anni. Condizioni fino al 28 luglio 2026. Altre informazioni in negozio e su Enel.it.
8: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai una riduzione di 150 euro sulla retta annuale. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
9: Samira, concentrati. È il riso sempre buono perché non scuoce mai e inizia per F.
10: Questa la indovino senza comprare neanche una vocale. È Flora!
9: Brava Samira!
10: Brava Flora! Con i suoi chicchi sempre perfetti, Riso Flora è l'ideale per preparare ricche insalate di riso, risotti cremosi e tanti altri piatti salati e dolci.
9: Se in cucina non vuoi sbagliare, la soluzione giusta è Riso Flora. Te lo dice anche Samira.
10: Riso Flora, non scuoce mai.
11: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
12: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
13: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
14: Ho fatto la scelta giusta.
13: Cioè?
14: Faccio pubblicità in TV.
13: Non ci credo.
14: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
13: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
14: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
13: Adesso?
14: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
15: Ufficio Cose Smarrite, buongiorno.
16: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
15: Evidentemente non ho un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie, assistenza stradale e anche noleggio a lungo termine Kinto. La gamma Professional è solo da 5.400 euro IVA esclusa, grazie al bonus Toyota e agli incentivi statali solo in caso di rottamazione. Ne approfitti subito.
16: Grazie, mi sento già più carico.
15: Info su toyota.it.

Abbiamo ascoltato The One da Elton John e ci sarò anch'io alla diga Stellata domani sera per la cena a 55 metri di altezza sulla diga del Molato in Alta Valtidone. Il confine tra Lombardia ed Emilia Romagna passa proprio da quel lago artificiale di Trebecco creato appunto dalla diga del Molato. Da una parte provincia di Piacenza e fai due passi e sei in provincia di Pavia. In una situazione così originale da qualche anno si allestisce sulla diga una lunghissima tavolata sormontata da lucine e da lampadari. Trovate l'immagine in rete, se digitate cena Stellata Molato vedrete delle immagini veramente suggestive e la musica sarà altrettanto suggestiva perché sarà curata da Marco Fullone, il sound designer di Monte Carlo Nights. Ormai una diga stellata è diventato un appuntamento imperdibile per lo scenario magico, per il fresco del grande bacino idrico, per il cielo pieno di stelle in una zona senza grandi città, quindi senza inquinamento luminoso, e per come è allestita questa lunghissima tavola conviviale con sopra lampadari stilosissimi, insomma uno spettacolo. Ma trattandosi di cena, l'elemento più importante sarà quello che c'è nel piatto, i piatti di una delle cucine più creative e raffinate della provincia piacentina, quella di Isa Mazzocchi, chef e patron del ristorante La Palta, una stella Michelin a Borgonovo Valtidone. E la stella si trasferisce per una sera sulla diga del Molato per uno scopo benefico. Domani sera al tramonto aperitivo sulla diga con la cuvée champagne speciale e poi piatti ispirati al territorio piacentino sulla diga del Molato. E adesso sentiamo Lola Young, questa è Messy.

0: Mango, bella d'estate qui su Radio Monte Carlo e parliamo ancora della diga del Molato, che ho scoperto essere un progetto all'avanguardia per i tempi in cui fu realizzato, anche molto di design, se vogliamo.
1: In viaggio con Di Maggio,
2: solo su Radio Monte Carlo. Dal programma della notte di Radio Monte Carlo nasce la web radio Blue Moon.
3: Suoni dal mondo, pensieri senza tempo. Radio Monte Carlo, Blue Moon. Blue Moon.
2: Un viaggio tra suoni e pensieri. Ascolta
3: Blue Moon on Radio Monte Carlo. Radio Monte Carlo, Blue Moon,
2: Blue Moon. La web radio Blue Moon.

0: a 238,80 euro.
1: Fit Active, perché se il cuore è un muscolo, allora possiamo davvero allenare la felicità.
2: Samira, tra 10 minuti sei in onda. Hai finito con il trucco?
3: Ma quale trucco? Sto finendo la mia insalata di riso.
4: Che profumino! Con cosa l'hai preparata oggi?
3: Con riso Flora bella insalata, tonno, olive e capperi. Assaggia!
4: È buonissima!
3: Vero? Riso Flora non scuoce mai e i suoi chicchi restano sempre perfetti. L'ideale per un pranzo in camerino.
4: E per risotti cremosi?
3: Anche con riso Flora il successo è assicurato, perché non scuoce mai. Parola di Samira.
5: Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare 50 euro. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un clic e risparmiare 150 euro. Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a 200 euro di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente? Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass. In viaggio con te, sempre.
6: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
7: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.
8: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
9: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli.
10: La mamma vuole abbracciarti ancora.
11: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
12: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
13: Arredissima.
14: Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.

E abbiamo ascoltato Steve Miller Band, la canzone che mi rappresenta, The Joker, Somebody Call Me Morris. E torniamo alla diga del Molato, che è stata realizzata tra il 1921 e il 1928, un'opera d'avanguardia e unica nel suo genere per l'epoca in cui fu costruita, diversa per forme da quelle a cui siamo abituati oggi. Infatti ha come delle costole, degli speroni con voltine, sembra un soffitto a cassettoni, anzi come delle logge di teatro, insomma è piuttosto monumentale e molto originale, non è proprio la classica colata di cemento liscia ad arco, anche perché sbarra il fiume Tidone, ma non è una struttura idroelettrica, no, serve per l'irrigazione. L'hanno concepita per raccogliere le acque piovane invernali e primaverili in modo da avere acqua a sufficienza per le coltivazioni fino all'autunno. È particolare come diga, tanto che adesso è visitabile, è aperta al pubblico dalle 9 del mattino alle 18. Una struttura affascinante, veramente. Ed è quindi il posto ideale per una cena d'estate, una volta all'anno, anche per raccogliere fondi per l'hospice di Borgonovo Valtidone. Le colline intorno sono coperte di boschi, sono molto poco abitate, quindi perfette per escursioni di trekking e non solo. Sulla diga passa il sentiero del Tidone, che è un bel cammino percorribile a piedi e mountain bike. Mettete nel navigatore Nibbiano come paese di riferimento. Da lì, per la strada provinciale 412, si arriva alla diga del Molato, che domani sera sarà una diga stellata, con il sound di Radio Monte Carlo. Ci pensa Marco Fullone. E adesso sentiamo Somber con Potential. Vai con la rullata, Gabriel!

0: E con Alicia Keys siamo arrivati al segnale orario, tra poco sentiremo le previsioni del tempo. Importantissime le previsioni quando stai per partecipare ad un evento all'aperto, vero?
1: Ah! E se non c'è il wifi e devo guardare la TV in mandarino?
2: Ah, ho Coop Voce, una marea di giga in Europa e nel resto del mondo.
3: Parti con Coop Voce, naviga in 150 paesi extra Europa a 19,90 al mese. Meno pensieri, più Coop Voce.
4: Radio Monte Carlo, sono le ore 21.
5: Radio Monte Carlo. Meteo.
6: Una buona serata da Stefania Andriola a tutti gli ascoltatori di Radio Monte Carlo. Nella mattinata di domani avremo ancora un po' di instabilità con locali fenomeni sul medio e basso Adriatico tra Abruzzo, Molise e Puglia. Nel pomeriggio sviluppo di locali rovesci o temporali nelle zone interne del sud. Sul resto dell'Italia tempo in prevalenza soleggiato. Venti settentrionali in moderato rinforzo al centro-sud. Per il Principato di Monaco, nonostante il passaggio di qualche nuvola, tempo in prevalenza soleggiato con 30 gradi e venti deboli. Le temperature massime saranno in calo su gran parte del paese, tranne che sulle isole maggiori, dove farà ancora molto caldo. Per questo aggiornamento è tutto. Per maggiori dettagli consultate la nostra app meteo.it.

Era Thank You, il brano di Dido, e parliamo del Principato di Monaco, che è un paese piccolino, sapete, grande come Central Park a New York, un po' più di 2 km², ma è uno dei posti più densamente abitati del pianeta. E in più è uno stato sovrano, dove il principe a decidere cosa si fa e cosa non si fa. E meno male che il principe Alberto II è soprannominato il principe ecologista, perché così Monaco è diventato un laboratorio sperimentale di come rendere vivibile una città mettendo molto verde e curandolo bene. C'è un piano per piantare più alberi in modo da abbassare le temperature. E poi di recente è stato lanciato Visit Monaco City Walk, cioè visitare a piedi, lasciando l'auto in un parcheggio al confine per esplorare i diversi quartieri, camminando piacevolmente, usando ascensori pubblici e scale mobili per superare le pendenze in modo da non faticare. Il cuore di questo sistema è il sito citywalk.visitmonaco.com, che permette di pianificare facilmente il viaggio scegliendo proprio l'itinerario e scoprendo Monaco al proprio ritmo. Da un quartiere all'altro i visitatori possono esplorare giardini, visitare musei, andare a fare shopping nei negozi, mangiare nei ristoranti, vedere dei panorami bellissimi e visitare i monumenti lungo il percorso. Il sito web consente inoltre di prenotare direttamente un posto auto al parking del Saline, che è quello più grande del Principato, e in più offre una selezione di percorsi pedonali, così scegliete già e sapete quanto c'è da camminare e cosa vedere ancora prima di partire da casa. Visit Monaco City Walk è una novità. E adesso sentiamo Post Malone featuring Jelly Roll su Radio Monte Carlo.

A te che sei l'unica al mondo, l'unica ragione per arrivare fino in fondo ad ogni mio respiro. Quando ti guardo dopo un giorno pieno di parole, senza che tu mi dica niente, tutto si fa chiaro. A te che mi hai trovato all'angolo, coi pugni chiusi, con le mie spalle contro il muro, pronto a difendermi. Con gli occhi bassi stavo in fila con i disillusi. Tu mi hai raccolto come un gatto e mi hai portato con te. A te io canto una canzone perché non ho altro, niente di meglio da offrirti di tutto quello che ho. Prendi il mio tempo e la magia che con un solo salto ci fa volare dentro all'aria come bollicine. A te che sei, semplicemente sei, sostanza dei giorni miei, sostanza dei giorni miei. A te che sei il mio grande amore ed il mio amore grande, a te che hai preso la mia vita e ne hai fatto molto di più. A te che hai dato senso al tempo senza misurarlo, a te che sei il mio amore grande ed il mio grande amore. A te che io ti ho visto piangere nella mia mano, fragile che potevo ucciderti stringendoti un po'. E poi ti ho visto con la forza di un aeroplano prendere in mano la tua vita e trascinarla in salvo. A te che mi hai insegnato i sogni e l'arte dell'avventura, a te che credi nel coraggio e anche nella paura. A te che sei la miglior cosa che mi sia successa, a te che cambi tutti i giorni e resti sempre la stessa. A te che sei, semplicemente sei, sostanza dei giorni miei, sostanza dei sogni miei. A te che sei, essenzialmente sei, sostanza dei sogni miei, sostanza dei giorni miei. A te che non ti piaci mai e sei una meraviglia, le forze della natura si concentrano in te. Che sei una roccia, sei una pianta, sei un uragano, sei

0: Erano gli Lewis and the News qui su Radio Monte Carlo e sono molti gli artisti che hanno investito i loro guadagni anche acquistando fattorie e poderi e vigneti soprattutto. Due artisti di Umbria Jazz, ecco, quello che ha aperto e quello che ha chiuso la scorsa 53esima edizione, Sting e Zucchero. Tutte e due producono vini oltre a produrre album e canzoni. E parliamone!
1: In viaggio con Di Maggio.
2: Solo su Radio Monte Carlo.
3: Ci voleva proprio una partita all'aperto.
4: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
3: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
5: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
6: Con il sottocosto 1 euro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Smartphone Motorola Moto G56, 50 megapixel, display Full HD Plus e batteria a lunga durata a 189 euro. Fino al 26 luglio, solo da 1 euro.
7: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon Pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
8: Ci sono cose nella vita che non puoi cambiare, come il canone del conto corrente. Però puoi scegliere Conto One di Fineco a zero canone. E con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Fogli informativi su finecobank.com.
9: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
10: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 70% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
11: Bella, dolce, meravigliosa. Ogni giorno una lotta ci confonde da renderla un po' sgualcita. La vita è un miracolo che va così. E come in un film o in una canzone può essere raccontata. Dalla natura alla scienza, dagli animali alla storia, dallo spazio all'ignoto. La vita scorre in TV su Focus, canale 35.
12: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
13: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
14: Corri da Troni, fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione, il meno caro è in regalo. Come la friggitrice ad aria Philips Air Fryer serie 5000 con doppio cestello e cottura a vapore. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
15: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendete

Era Dionne Warwick, sono di maggio e un paio di anni fa nel Kurhaus ero al tavolo con Gianna Nannini, sì, una serata incredibile, era il galà del Merano Wine Festival e poi l'avrei chiamata sul palco per farla premiare come winemaker Gianna Nannini e mi raccontava a tavola, raccontava anche i commensali intorno, non solo a me, di come si era ricomprata la tenuta che era di sua mamma sulle colline a ovest di Siena dove è cresciuta la bambina, è una certosa risalente al 1300 con 75 ettari di tenuta di cui 8 coltivati a vigneto e lì produce 60.000 bottiglie all'anno tra Sangiovese, Merlot, Syrah e Cabernet Sauvignon e sta facendo degli ottimi vini, beh glieli fa Cottarelli. E poi a Diano Castello in Liguria, anni fa in un evento legato al Vermentino ho incontrato un produttore di vino, Paolo Bosoni, un personaggione che è legato da un'amicizia vera e profonda visto che sono nati lo stesso giorno con Zucchero Fornaciari, il cantante e autore di un sacco di belle canzoni che è uno, mi diceva Paolo, che ama la terra, alleva animali, ha comprato una bella proprietà in Lunigiana e l'ha chiamata Lunisiana, perché Zucchero è un appassionato della Louisiana e del grande fiume Mississippi. E in effetti mi ricordo in un'intervista che mi aveva dato quando era venuto a suonare alla Salle des Étoiles a Monte Carlo, mi aveva spiegato le similitudini che lui aveva riscontrato tra chi vive lungo il Po e chi vive lungo il Mississippi. Beh, Zucchero si fa fare il vino da Paolo Bosoni, gli consegna le sue uve e ci produce 2 migliaia di bottiglie, poco più, perché Zucchero dice che non ci guadagna niente, ma lo fa per la sua passione, per la passione che ha per la terra. E adesso che ci siamo messi sete a parlare di vini, continuiamo con la musica. Teddy Swims con Mr. Know It All.

0: Era Tasminac e tra poco parliamo di educazione dei bambini. Si capisce molto di una nazione da come vengono educati i futuri cittadini. E allora viaggeremo in Norvegia tra poco.
1: In viaggio con Di Maggio.
2: Solo su Radio Monte Carlo. Le più belle canzoni dell'estate le ascolti solo su Radio Monte Carlo Summer. Lasciati emozionare. Ascolta Radio Monte Carlo Summer.
1: Radio Monte Carlo Summer.
2: È disponibile sulla nostra app e su radiomontecarlo.net.
3: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
4: Scialla, c'è Skoda!
3: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
4: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Conta zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
3: Ah, e allora scialla! Scialla, scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con conta zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Ti sei diplomato ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, ti orientiamo tra 136 percorsi di laurea e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai la retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
6: Corri da Troni! Dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
7: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
8: La semplicità è arrivata in cucina. Scopri Tonno Nostromo, una goccia d'olio. Nella pratica lattina, semplice da aprire e servire, con la giusta quantità di olio e tonno pinne gialle. Tonno Nostromo, 75 anni di bontà in una goccia.
9: Disturbi intestinali in agguato? Puoi provare Codex. Grazie al suo principio attivo può curare e prevenire la diarrea, anche da antibiotico, e aiutarti a ristabilire la flora intestinale. Codex cura e previene diarrea e disbiosi. È un medicinale che può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo, da Zambon in farmacia.
10: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2.000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAEG 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
11: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
12: Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare 50 euro. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un clic e risparmiare 150 euro. Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a 200 euro di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente. Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass. In viaggio con te, sempre.

Ed erano gli Spandau Ballet qui su Radio Monte Carlo. Sono di maggio e quando in una nazione trovo dei bambini che stanno a tavola tranquilli al ristorante o stanno silenziosamente negli spazi pubblici di un hotel senza bisticciare, senza frignare, beh, non posso fare a meno di pensare a come siano stati educati questi bambini. A frustate? No. Responsabilizzandoli. In Norvegia fanno così, insegnano i piccoli ad essere indipendenti, a cavarsela da soli, senza l'adulto al seguito che li serve e li riverisce. Dall'età di 6 anni i bambini norvegesi hanno accesso a un livello di indipendenza che darebbe sudori freddi ad alcuni genitori italiani, cioè vanno da casa a scuola da soli, organizzano i loro pomeriggi come ritengono opportuno, possono uscire andando in giro, a patto che però ritornino per una certa ora. Ma oltre a potersi muovere liberamente, i ragazzi norvegesi devono condividere molto presto con i loro genitori e coi fratellini anche le faccende di casa. A partire dagli 8-10 anni non si tratta solo di sparecchiare una sera, ma anche di preparare da mangiare per la famiglia, per tutta la famiglia, almeno una sera a settimana. In Norvegia spiegano che all'origine di questa filosofia educativa c'è la storia, perché i vichinghi trattavano i loro figli da adulti. E adesso torniamo alla musica con Tommaso Paradiso.

0: E su questo brano ci salutiamo, vi lascio con Nick the Nightfly, che sia una bellissima Monte Carlo night d'estate. Grazie a Gabriel per la regia e buona serata da Maurizio Di Maggio.
1: In viaggio con Di Maggio,
2: solo su Radio Monte Carlo. Ascolta le repliche e il podcast di In viaggio con Di Maggio su radiomontecarlo.net e sulla nostra app.
3: Radio Monte Carlo presenta Coming Soon Radio.
4: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
5: A Radio Monte Carlo sono le ore 22.

Buona serata e benvenuto, welcome to Monte Carlo Summer Nights con Nick the Nightfly. Questa sera abbiamo aperto con questa musica nuova molto affascinante di Jordan Raquet insieme con FKJ, l'artista francese French Kiwi Juice, che sarà in Italia quest'autunno, un artista da vedere dal vivo. Il brano loro si chiama Problems, che vuol dire problemi. Speriamo che non c'erano problemi oggi e io farò in modo che non ci sono problemi stasera con il nostro programma. Siamo qui per tenervi compagnia e farvi sognare con la nostra musica. Un abbraccio a tutta The Night Team da Maurizio Di Maggio. Ciao Mauri. In regia con me c'è Davide Ippolito, Marco Folone e Beppe Ungaro alla programmazione e Nick the Nightfly on the microphone. Dopo Jordan Raquet adesso abbiamo un incontro con Melanie Charles, una cantante soul di oggi, con una diva del passato degli anni 70, Marlena Shaw, che ci ha regalato dei dischi bellissimi. Qui abbiamo una versione nuova di Woman of the Ghetto, riimmaginato appunto da Melanie Charles, Marlena Shaw, on Monte Carlo Nights with Nick. The best music every night. Buon ascolto. Nice one.

0: Al Monte Carlo Summer Nights. Ecco, per gli amanti della musica soul, un artista da conoscere. Lui si chiama Yalen Nagonda e il suo singolo e album si chiama, come questo brano, Doctrine of Love. Fra poco andiamo a ricordare il talento di un chitarrista londinese, Ronnie Jordan.
1: Radio Monte Carlo è la radio ufficiale di Tener a Mente, il festival in programma all'Anfiteatro del Vittoriale a Gardone Riviera, sul Lago di Garda. Vuoi esserci? Ascoltaci e preparati a lasciare un messaggio vocale al 342-4141-762 dicendo il tuo nome, la tua città e io ascolto Radio Monte Carlo. Per te, un altro grande evento con Radio Monte Carlo.
2: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima, come guidare questa auto. Scopri la versione Jeep Avenger Black Edition, con dettagli Total Black e tecnologia all'avanguardia. Solo a luglio, interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida in pronta consegna. TAN 0, TAEG 333. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it.
3: Troni. Dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
4: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
5: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
6: Arredissima.
7: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli.
8: La mamma vuole abbracciarti ancora.
9: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
10: È ora di cambiare le regole. È ora di guidare il futuro. È ora di GWM Ora 5, il nuovo urban SUV con l'innovativo sistema Intelligent Hybrid i2. Scoprilo a Lucca Summer Festival. GWM Ora 5, la nuova generazione di hybrid SUV.
11: GWM, go with more.

si chiama London Lowdown, musica on Radio Monte Carlo del chitarrista londinese che si chiamava Ronnie Jordan, scomparso troppo giovane, e ci ha lasciato alcuni dischi bellissimi che vi consiglio, in particolare il suo album che si chiama The Antidote, Ronnie Jordan. Questo fa parte dell'album invece A Brighter Day. La musica adesso arriva sempre da Londra, di un artista soul, cantante e autore, Miles Sanko, con il suo nuovo album. Ascoltiamo il brano Standing in My Place. Don't

0: On Monte Carlo Summer Nights, A Touch of Brazil, con la voce e il pianoforte della bravissima Hélène Elias, che da poco è stato in Italia in concerto. Il brano che abbiamo ascoltato si chiama This Love That I Found, di un album di Hélène che vi consiglio. Si chiama Quietudini ed è un album del 2022. Un grande classico in arrivo on Radio Monte Carlo di Mr. Al Green e poi musica di un nuovo artista soul americano, Jared Lawson.
1: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
2: La tua estate continua da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a un prezzo promo di 199,99€. In negozio, app e sul sito.
3: Disturbi intestinali in agguato? Puoi provare Codex. Grazie al suo principio attivo può curare e prevenire la diarrea, anche da antibiotico, e aiutarti a ristabilire la flora intestinale. Codex cura e previene diarrea e disbiosi. È un medicinale che può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo, da Zambon in farmacia.
4: Hai mai gustato il caciocavallo di grotta? Fatto a mano e stagionato in grotte naturali? Assaggialo! Ha una bontà deliziosa. Caciocavallo di grotta deliziosa. Un sapore che ti Puglia.
5: Corri da Troni. Dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
6: Bella, dolce, meravigliosa. Ogni giorno una lotta ci confonde da renderla un po' sgualcita. La vita è un miracolo che va così. E come in un film o in una canzone può essere raccontata. Dalla natura alla scienza, dagli animali alla storia, dallo spazio all'ignoto. La vita scorre in TV su Focus, canale 35.
7: Aggiungi un tanto di gusto in più.
8: Con Waterstick Angelica arricchisci la tua acqua di gusto, vitamine e minerali. Waterstick Angelica, il buono che fa bere.
7: E l'acqua va giù, l'acqua va. Waterstick
8: dall'Angelica.
9: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.

Buona serata con Monte Carlo Nights e un grande classico della musica soul del reverendo Mr. Al Green, 1972, quando è uscito questo suo album e singolo Let's Stay Together, un brano che poi è diventato un classico, l'abbiamo sentito e lo troviamo ancora in tante versioni diverse. E dal passato al presente andiamo a Minneapolis a

0: On Monte Carlo Nights, ecco la voce e talento di Anita Baker, che ha cantato un brano di Tyrese, un brano di successo degli anni 90 di Tyrese, che Anita ha rifatto nell'album Only Forever dal 2012. Il brano si chiama Lately. E a proposito di cantanti soul, fra poco la voce di Michael McDonald, che interpreta la musica di Marvin Gaye.
1: Radio Monte Carlo presenta Coming Soon Radio.
2: Dal regista Christopher Nolan.
3: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
2: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
4: Andiamo!
2: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
5: Fatti coinvolgere dai suoni e le atmosfere di Monte Carlo Nights. Con Nick the Nightfly.
6: Monte Carlo Nights Story.
5: Ascolta la web radio Monte Carlo Night Story.
6: Monte Carlo Night Story.
5: 35 anni di storia. 35 anni di Monte Carlo Nights in una web radio unica ed esclusiva.
6: Monte Carlo Night Story.
5: Disponibile sulla nostra app e su radiomontecarlo.net.
6: Monte Carlo Night Story.
7: Radio Monte Carlo, sono le ore 23. Radio Monte Carlo, la radio italiana del Principato di Monaco.

Era il 1971 quando è uscito l'album capolavoro di Marvin Gaye, What's Going On, un album che Berry Gordon dagli Motown non volevo fare uscire, invece è diventato uno dei dischi più importanti della storia della musica soul. Qui abbiamo sentito Michael McDonald cantare un brano che fa parte di quell'album, che si chiama Mercy, Mercy Me, The Ecology, e l'album di Michael è dedicato proprio alla Motown Records. Adesso un gruppo che ama molto la Motown e il sound della Motown, un gruppo soul londinese, gli Mama's Gone, con ospite Brian Jackson, e ascoltiamo il brano Dig.

0: On Monte Carlo Nights, la voce di Diana Krall, che interpreta la musica di Michael Franks dal 1976, questo brano di Michael, perché in quel periodo il produttore di Diana Krall era Tommy Lee Puma, che ha prodotto i primi dischi di Michael Franks di successo e anche tutti i dischi di successo di Diana Krall. Il nostro viaggio continua con un classico di Joni Mitchell on Radio Monte Carlo.
1: Troni. Dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
2: Omoda 7 Super Hybrid accende una nuova visione del mondo, con un carattere unico. Tua da €259 al mese per 35 mesi in caso di permuta o rotamazione. Anticipo €9.870, maxi rata €19.869. TAN 7,99, TAEG 9,58. Offerta valida fino al 31 luglio. Messaggio promozionale salvo approvazione CA Autobank. Info e condizioni sul sito CA Autobank, sezione trasparenza. Scoprila nelle concessionarie Omoda e JAEQ. Omoda 7 Super Hybrid, la tua nuova idea di stile.
3: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
4: Nuvola la trovi su syscom.eu.
5: Ci sono cose nella vita che non puoi cambiare, come il canone del conto corrente, però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco a zero canone e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good.
6: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Pagli informativi su finecobank.com.
7: Con il sottocosto 1 euro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Frigorifero intelligente Samsung alto 2 metri con AI Energy Mode per risparmiare energia a €599 fino al 26 luglio, solo da 1 euro.
8: Ufficio cose smarrite?
9: Sì, ho perso la mia voglia di lavorare.
8: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional, la gamma è sua da €5.400 IVA esclusa grazie al bonus Toyota e agli incentivi statali solo in caso di rottamazione.
9: Mi sento già più carico.
8: Info su toyota.it.

buona serata, un abbraccio da Nick the Nightfly con la musica e questo bellissimo brano di Joni Mitchell, A Case of You. Questo brano in origine fa parte del suo album del 1971 che si chiama Blue, e nel 2021 hanno rimasterizzato questo album e l'hanno inserito nel box set che si chiama The Reprise Albums, i dischi di Joni Mitchell dal 68 al 71. La musica che ascoltiamo adesso è uscito quest'anno, un raffinato cantautore di Los Angeles, Bella Bounty, con il suo singolo Love at the End of the World, l'amore alla fine del mondo.

0: La musica della notte di Monte Carlo Night. Qui abbiamo ascoltato, amici, una cantante francese, si chiama Camille Bertot, con il brano Mamouze, e stavo guardando la classifica di Downbeat, il celebre rivista di musica jazz. Ogni anno c'è la classifica e nella categoria di vocaliste di jazz c'è quest'anno anche il talento di Camille Bertot. Il nostro viaggio continua fra poco con Michael Bublé, che interpreta la musica degli Bee Gees.
1: Corri da Troni! Fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione, il meno caro è in regalo. Come il frigorifero da incasso Samsung First 60 AI, Total No Frost e Wi-Fi per risparmiare energia. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
2: Mi manchi ma domani torno.
3: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. In pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.000 euro. Tanfis 899, TAEG 1371, salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su fiat.it.
4: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
5: Ho fatto la scelta giusta.
4: Cioè?
5: Faccio pubblicità in TV.
4: Non ci credo.
5: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
4: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
5: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
4: Adesso?
5: Sì, adesso.
6: Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
7: Con il sottocosto 1 euro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Smart TV Samsung OLED 4K 55 pollici dai neri profondi ai colori brillanti a 899 euro. Fino al 26 luglio, solo da 1 euro.

Si chiama How Can You Mend a Broken Heart? In italiano il titolo di questo brano celebre dei Bee Gees sarebbe Come si può guarire o aggiustare un cuore infranto. Il brano è dagli anni 70, rivisitato da Michael Bublé nel suo album Michael Bublé del 2004. Buona serata, ovunque siete, buona estate.

0: Si chiama Cough Drop, questa musica di un album del batterista Nate Smith, un album che ha vinto in febbraio quest'anno a Los Angeles 2 Grammy Awards nella categoria di migliori dischi di jazz alternativi. Se cercate musica jazz moderno, questo è una buona partenza. Il disco di Nate Smith si chiama Live Action, e se invece cercate un grande classico della musica jazz e una voce bellissima della storia della musica jazz, fra poco vi faccio ascoltare Tony Bennett insieme con B.B. King per il nostro appuntamento di Jazz a Mezzanotte.
1: A Radio Monte Carlo è mezzanotte.

Buonanotte da Nectar Nightfly con il nostro Touch of Jazz, e stasera jazz e blues per quanto riguarda l'appuntamento. Un classico della musica internazionale, Let the Good Times Roll, celebre da Ray Charles, qui interpretato da Tony Bennett e B.B. King, di un disco di Tony Bennett che si chiama Playing with My Friends, Bennett Sings the Blues, ed è un disco molto bello di Tony Bennett, sia quando lui cantava i blues e il jazz, perché i blues e il jazz sono davvero molto legati. Abbiamo ancora un'ora insieme e lo facciamo adesso con un brano di un giovane artista italiano, si chiama Also Good, e da Also Good ascoltiamo il brano Retronoti.

0: On Monte Carlo Nights, la voce di Heidi Vogel, che ha cantato Come On Closer. Qui Heidi Vogel è ospite insieme con trombettista italiano Davide Ghidoni. A proposito di trombettiste, abbiamo un trombettista svedese fra poco che ascoltiamo, che interpreta uno dei brani più belli, una delle composizioni più belle di Henry Mancini dagli anni 60, si chiama Lusion.
1: Entra anche tu nel club più elegante e raffinato.
2: Monte Carlo Night Club, a time to dance, to move, to get into the groove.
1: Venerdì dalle 22, Nick the Night Club ti invita a Monte Carlo Night Club.
2: Yeah, it's Monte Carlo Night Club.
1: Monte Carlo Nights Club, un'emozione lunga una notte.
2: Monte Carlo Nights Club, the finest music from around the world.
1: Monte Carlo Nights Club,
2: ogni venerdì
1: dalle 22
2: on Radio Monte Carlo. Nice one.
1: Monte Carlo Nights Club.
3: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima, come guidare questa auto. Scopri la versione Jeep Avenger Black Edition, con dettagli Total Black e tecnologia all'avanguardia. Solo a luglio, interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida in pronta consegna. TAN 0, TAEG 3.33. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it.

0: a slow heart wind.
1: Il sound è il suono notturno di Radio Monte Carlo con Nectar Nightfly. Buonanotte a te, ovunque ti trovi. Abbiamo appena sentito un tema meraviglioso scritto dal compositore americano che era Mr. Henry Mancini, celebre anche per la Pantera Rosa e tanti altri grandi successi. Questo suo brano Lusion è stato interpretato da un trombettista cantante svedese, si chiama J.J. Johansson. Adesso da Londra, nuova musica del gruppo Jungle con il loro nuovo sound. Il brano si chiama L'Onda, in inglese The Wave.

0: Buonanotte, state ascoltando il suono di Monte Carlo Summer Nights con Nectar Nightfly. Questa musica che abbiamo ascoltato arriva da Manchester, dal gruppo Go Go Penguin e il loro ultimo album Necessary Frictions. Il brano in sé si chiama Fallowfield Loops e fra poco George Benson, Jill Scott, Al Jarreau con un standard di Billie Holiday, God Bless the Child.
1: Radio Monte Carlo è insieme a te, anche di notte.
2: Anche di notte.
1: Suoni dal mondo.
2: Suoni dal mondo.
1: Pensieri senza tempo.
2: Senza tempo. Blue Moon.
3: Ma tu chi sei che avanzando nel buio della notte inciampi nei miei più segreti pensieri? William Shakespeare.
1: Blue Moon. Vivi la notte con Radio Monte Carlo. Blue Moon. Da l'una alle 5, Radio Monte Carlo, Blue Moon.
2: Blue Moon.
4: Corri da Troni, fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti, il meno caro è in regalo, come la lavastoviglie Whirlpool Maxi Space, con la vasca extra capiente e il terzo cesto flexi. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.

Do

0: Cooper's got his
1: own. On Monte Carlo Nights, dell'album di George Benson e Al Jarreau, che vinse un Grammy nel 2006, si chiama Giving It Up. C'è anche questo brano che ha vinto il Grammy per la collaborazione e arrangiamento vocale con George Benson, Jill Scott e Al Jarreau. Il brano è un classico di Billie Holiday degli anni 40 del secolo scorso, Dio benedici questo bambino, God bless the child. E di questo brano del passato, un brano di quest'anno del bassista produttore Thundercat con suo ospite, la chitarrista e cantante Willow. Il loro brano si chiama Thunderwave.

0: E questa notte, per l'appuntamento di Monte Carlo Nights on Radio Monte Carlo, ci salutiamo con il brano This Isn't Maybe, insieme con l'artista di Vienna che si chiama Waldeck. Un abbraccio va a Davide Ippolito in regia insieme con me e un abbraccio collettivo a voi ovunque siete in Italia. Vi aspetto quando volete, sempre dalle 22 su Radio Monte Carlo, per Monte Carlo Summer Nights. Da Nick the Nightfly, per adesso, good night and sleep like a baby. Nice one. Ciao for now.
1: Monte Carlo Nights.
2: Ascolta le repliche di Monte Carlo Nights su radiomontecarlo.net e sulla nostra app.
3: A Radio Monte Carlo

0: Live from the Principality of Monaco.
1: Principality of Monaco.
0: Welcome to Radio Monte Carlo. Blue Moon.
1: Blue Moon.
0: Da l'una alle cinque, un viaggio tra la musica più emozionante e i pensieri più profondi.
1: Questa
0: è la notte di Radio Monte Carlo.
1: Radio Monte Carlo.
0: Blue Moon.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: La vita è fatta di piccole felicità insignificanti, simili a minuscoli fiori. Non è fatta solo di grandi cose, come lo studio, l'amore, i matrimoni, i funerali. Ogni giorno succedono piccole cose, tante da non riuscire a tenerle a mente né a raccontarle. E tra di esse si nascondono granelli di una felicità appena percepibile, che l'anima respira e grazie alla quale vive. Banana Yoshimoto, un viaggio chiamato vita.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: Ma tu chi sei che avanzando nel buio della notte inciampi nei miei più segreti pensieri? William Shakespeare.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon torna tra poco. Stay with us.
1: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
2: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
3: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
4: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
2: Perché? Ecco perché.
4: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
5: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: Essere ciò che siamo e diventare ciò che siamo capaci di diventare è il solo fine della vita. Robert Louis Stevenson.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: La bellezza salverà il mondo. Fedor Dostoevskij.

0: way to go. I think I'm beginning to see the light.
1: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
2: L'amore è composto da un'unica anima che abita due corpi. Aristotele.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon torna tra poco. Stay with us.
1: Dal programma della notte di Radio Monte Carlo nasce la web radio Blue Moon.
0: Suoni dal mondo, pensieri senza tempo. Radio Monte Carlo Blue Moon. Blue Moon.
1: Un viaggio tra suoni e pensieri.
0: Blue Moon on Radio Monte Carlo. Radio Monte Carlo, Blue Moon, Blue Moon.
1: La web radio Blue Moon è disponibile sulla nostra app e su radiomontecarlo.net.
2: A Radio Monte Carlo sono le ore 2.

0: Live from the Principality of Monaco.
1: Principality of Monaco.
0: Welcome.
1: Welcome
0: to Radio Monte Carlo. Blue Moon.
1: Blue Moon.
0: Fino alle 5. Un viaggio tra la musica più emozionante e i pensieri più profondi.
1: Questa
0: è la notte di Radio Monte Carlo. Blue Moon.